0: Ferrucci a Chiù bella innamorata.
1: Sai, quando mi piace assai, non ti cagnasse mai, perché sia

0: idee migliori.
1: Marsica e Gianluca Capozzi. A vita mia, sì tu.

0: Andrea Sannino, Abbraccime.
1: Finalmente stasera sto canzi a te e nessuna può sentire. Sono poche scornose sti cose.

0: Mauro Nardi. Tanti auguri!
1: Tesoro mio, con chi stai già su 10 foglie che c'è stracciato? E ancora non sacci quello che ti ha già scritto. O sa, c'è sta lontananza, c'è sta cerena a tutti e tu. Ma non ti voglio assillare queste parole. Oggi è un giorno meraviglioso. È il tuo compleanno. T'avessi voluto regalare, che saccio, un sole, una stella. Ma in cambio ti manda che sta rosa, che ti parli di sta amore, che ti vuoi dire, ti voglio bene, sia vita mia.

tesoro mio, ti avessi a dire ancora tanta cosa, ma solo questo foglio non mi basta, ti giuro, non mi basta. Ti lascio questa penna, ma non con cuore, perché ti voglio bene, buon compleanno.

0: Sal Da Vinci, da lontano.
1: Saranno i miei desideri che bussano al cuore.

0: Bella Radio.
1: Sono le 3 in punto.
2: Non lo hai ancora fatto? Non lo hai ancora fatto? Fallo adesso! Fallo adesso! Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno un

0: disponibile per tutti i dispositivi.
1: Bella in Love, il dolce battito delle tue emozioni.
2: Un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.

Bella in love. Il dolce battito delle tue emozioni. Tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in Love, un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.
1: Tutti i giorni su Bella Radio.

Bella in love. Il dolce battito delle tue emozioni. Tutti i giorni su Bella Radio.

Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni. Bella in love, tutti i giorni su Bella Radio.

poche lune e che può più profana serenata per sospirare d'amore piano piano parola dolce per innamorata

0: Bella in Love, un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.
1: Tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in Love, il dolce battito delle tue emozioni.
1: Un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.

Bella in Love, il dolce battito per le tue emozioni. Bella in Love, tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in Love, un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.
1: Tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni.
1: Un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.

Bella in love. Il dolce battito delle tue emozioni. Tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni. Bella in love, tutti i giorni su Bella Radio.
1: Più lontana mi stai, più vicina ti sento. Chissà chi sto momento.

0: Ciro Rigione e Antonella Rigione, non poco e te e non poco e me.
1: Forse tu non lo sai, non te l'ho detto mai, a quando ci stai tu?

0: bella radio.
1: Canzoni napoletane.

0: radio, bella radio,
1: canzoni napoletane. Angelo Mauro, amami con tutta l'anima.
2: Adesso

Canzoni napoletane. Ciro Rigione, me son innamorato.

0: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane. Francesco Merola, parla con me.
1: Tu volessi una mezz'ora qua, solamente per raccontare quando cose sono cagnate senza te.

0: voglio come può partire, ma raccomando, se vai lontano, la cartolina non da scordare.
1: E tu te l'hai portata la cartolina? No, non te l'hai portata. Papà spera solo che stai divertendo. Sicuramente ti hai incontrato con tuo nome,
2: Pino Danilo,
1: Massimo Traino, Renato Caratolo. Io non so se mi stai sentendo, come dice mamma, ma se ovvero è così, a noi ci manca assai. E Napoli

0: canzoni napoletane.
1: Si la mattina mi scatassa e non ci stai, e se in un giorno tu morisci che te ne vai.
0: Mario Rea e Mr. Hyde, Porteme lontano.
1: Io non vivo più, se in mezzo a tanta gente io mi sento sola. Se l'occhio tuo non fa una luce rindo scura, ma poi mi scelta chi sto sonno.

Lui che ha spento la tua luce ti ha rubato segno e croce. Quando parli non ti sente, non ti fa mai complimenti. Non ti porta mai un regalo perché è troppo materiale. Non gli scappa un aguaglione, un piezze mascalzone.

0: Stai piangendo un'altra volta, ma perché non l'hai lasciato? Tu sei scema, sei cretina, tu sei troppo innamorata.
1: Bella radio.
2: Sono le 4 e 58 minuti.
1: Bella radio.
3: Canzoni napoletane.

bella good. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

0: Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.
1: Stai ascoltando la musica di Bella, Bella Radio.

dall'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare.

non è niente, ci può far assà. Solo che la morte non c'ha forza fa. E Dio dolce.

bella groove. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

all'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold,

0: Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.
1: Bella Radio
0: è un'emozione che va dritta al cuore.

all'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare.

0: rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.
2: Nico Pandetta, tu e lei.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella radio. Canzoni napoletane.
2: Joliet, come vuoi.

0: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella, Bella Radio.
1: Canzoni napoletane.

0: Nico Desideri, portami con te.
1: Non ne stava lì, già mi fa preoccupare. So solo vestita, ma chi sto a cercare, non mi sanno guardare.

canzoni napoletane. Pino Francese e Marco Calone. Romantic.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Bella radio,
2: canzoni napoletane. Francesco da Vinci, mamma mia.

diamanti, due giochi di mani, di corpi bagnati che si uniscono soltanto per poche ore con le lacrime di questa vita mia. O sa, ci si sposate, tiene una famiglia, ma che colpo tengo si muore in gelosia quando pensi che avessero morendo lì il tuo posto mio. Sì, faccio alcuni conti del tempo per diventare quel sentimento che nasce e cresce dentro.

ciao e poi si va via per paura della gente. No, ma la vita dell'amante non si può fare. E scegliere, o stai insieme a Issa, oppure devo scrivere una vita insieme a me.

0: bella radio. Bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane. Rico Femiano, bella e infame.
1: Che la luce rinda stanze notte, un messaggio dice ma che ha fatto, che la stronza vada a fare spietta.

0: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: La tua auto è stanca, sporca, spenta? Falle cambiare vita. A Catania c'è Autolavaggio Mattei 2025, in via Stanislao Mattei 12. Picanello, lavaggio completo, sanificazione dell'abitacolo, smacchiatura a tappezzeria e lavaggio con sgrassaggio motore. Lunedì e mercoledì, lavaggio utilitari è a solo 10 euro. Con la tessera punti, ogni 6 lavaggi, uno è il regalo. Offriamo anche auto noleggio senza carta di credito da 29,90 euro e parcheggio custodito anche a ore. Info 338 40 80 178.
3: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
4: Ci sta.
3: Su una grande nave.
4: Ci sta.
3: A un prezzo piccolo.
4: Ci sta anche quello.
5: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
8: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
7: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info 377 38 71 638. Punto Caffè. I vantaggi sono sempre di più.
9: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
10: rispondi,
9: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
11: Bella è sempre con te.
7: Bella Radio, canzoni napoletane.
12: Bella Radio. Sono le 7:01. News.
13: Seconda notte in carcere per Salim El Kudri, il 31enne che sabato si è lanciato con la sua auto nel centro di Modena. 8 i feriti, di cui 4 molto gravi. Sono confuso, non rispondo, ha detto agli inquirenti. Oggi l'udienza per la convalida del fermo, è accusato di strage e lesioni aggravate. Il fatto è collocabile nel disagio psichiatrico, ha detto il ministro dell'interno Piantedosi al termine di un vertice in prefettura. E ieri il capo dello Stato Mattarella e la premier Meloni in visita a Modena per esprimere vicinanza alla città e visitare i ricoverati negli ospedali di Modena e Bologna. L'Italia chiede all'Unione Europea una deroga al patto di stabilità anche per l'energia, come già previsto per la difesa.

Ha scritto alla Premier Meloni e alla Presidente della Commissione von der Leyen, che però risponde: la posizione dell'Unione non cambia. 50 anni dopo Adriano Panatta, un italiano torna a vincere gli internazionali d'Italia. Davanti al capo dello Stato Mattarella, Jannik Sinner domina la finale in due set sul norvegese Casper Ruud. Nella penultima di Serie A, la Juventus, battuta 2-0 in casa dalla Fiorentina, si allontana dalla zona Champions, che invece è matematica per il Napoli e a un passo per Milan e Roma, vittoriose 2-1 in casa del Genoa e 2-0 nel derby. In salvo il Cagliari per Lecce e Cremonese, tutto rimandato agli ultimi 90 minuti. È tutto da Nicola De Muro.

0: radio. Bella.
1: Canzoni napoletane.
2: Come si è fatto questo caloroso? Io mi ricordo quando sei venuto a mondo, perché io con papà stavamo sempre insieme, faticavamo e tornavamo a casa pure troppo una settimana. Quanta pazienza che ti portavamo con papà. Mo sei cresciuto e ti è la stessa passione mia, che le canta. E io mi devo capire quanto ti voglio bene. Sono io che ti dico se posso cantare una canzone a due luce. Siamo con te.
1: Gioele Spadaro e Gianni Vezzosi cantano insieme con me.

0: Zoe, mo mi dici la verità. Ti è piaciuto?
1: Come non mi è piaciuto? È pure troppo assai.

0: qualcuno ti potesse guardare.
1: Scema, ma come hai fatto a non capire?
0: Kasungiya?
1: Sì, sono stato io tutto questo tempo.

0: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.
1: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353-495-1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
2: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
3: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
3: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
4: Catania, siete pronti a vivere una grande notte napoletana? Mercoledì 20 maggio, appuntamento alla Panineria Russo, al villaggio Sant'Agata, zona B, in via Giovanni da Verrazzano 151. Direttamente da Napoli, Anthony canterà le sue più belle canzoni per una serata tutta da vivere. Presenta Mary Milani. Mercoledì 20 maggio, la Panineria Russo vi regala questo grande evento. Siete tutti invitati. Evento organizzato da FC Music Production, agenzia spettacoli.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Canzoni napoletane. Clementino, guardando la luna.

0: canzoni napoletane. Luciano Caldore, Lourdes Movase.
1: È inutile che parla così, non essere aggressiva con me. Stasera che pretenda a me,

0: la notte se fanno in nottata, perché nata per ti sta scelata. Perdo pure coraggio se gli rindo lieta, a domanda la persona, fosse insieme a te.
1: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
2: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
1: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
2: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
1: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
2: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno. Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
2: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
3: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
3: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
4: 342 64 18 410.
5: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
6: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Bella Radio. Canzoni napoletane. Salvo Veneziano, gelosa è chi sta amore.
8: Aro

canzoni napoletane. Ivan Granatino e Giusy Attanasio, Obsession,

0: canzoni napoletane.
1: Tu ci ho debole a me, non so ci come combinato, ma mi fa tasci scema.
2: Passiamo da poco, non ci vedo nessuno.
0: Bema, feat. Nando De Marco, Notte in Hotel. Bema.

0: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Per la tua pubblicità, Bella Radio TV chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Canzoni napoletane. Giusy Attanasio, scengo da coppe e quartiere.

0: lo so, non cercarmi più.
1: No, aspetta, ti prego, vediamoci per l'ultima volta.
0: L'ultima volta? Ci vediamo domani al solito posto, solita ora. Ora devo chiudere.
1: A domani, amore mio.

0: La tua auto è stanca, sporca, spenta? Falle cambiare vita. A Catania c'è Autolavaggio Mattei 2025, in via Stanislao Mattei 12. Picanello, lavaggio completo, sanificazione dell'abitacolo, smacchiatura a tappezzeria e lavaggio con sgrassaggio motore. Lunedì e mercoledì, lavaggio utilitari è a solo 10 euro. Con la tessera punti, ogni 6 lavaggi, uno è il regalo. Offriamo anche auto noleggio senza carta di credito da 29,90 euro e parcheggio custodito anche a ore. Info 338 40 80 178. Per tutto.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
5: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
4: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
6: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
7: La boutique della frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
6: Boutique della frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
7: Boutique della frutta Marano e Figli.
6: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
7: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
10: rispondi,
9: io ascolto sempre solo Bella Radio. Canzoni napoletane. A tutte le ore.
11: Bella è sempre con te.
12: Bella Radio. Canzoni napoletane.
13: Bella Radio. Sono le 8:02.
14: News.

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Seconda notte in carcere per Salim El Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio si è lanciato a folle velocità con la sua auto nel centro di Modena, investendo alcuni passanti e seminando terrore. 8 i feriti, 4 in condizioni molto gravi. Oggi l'udienza per la convalida del fermo è accusato di strage e lesioni aggravate. Ieri il Presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni in visita a Modena, mentre migliaia di persone si sono ritrovate in Piazza Grande unite contro chi semina odio. Il servizio è di Barbara Beghelli.
1: In seguito alla tragedia avvenuta sabato in centro a Modena e che ha visto un 31enne di origini marocchine con problemi psichiatrici investire a folle velocità 14 pedoni, la situazione rimane grave per 4 di loro. I coniugi 55enni ricoverati al Maggiore di Bologna sono in rianimazione, la donna in pericolo di vita. Si trovano invece ricoverate all'ospedale Baggiovara una donna di 69 anni e una 53enne sottoposta a plurimi interventi chirurgici, le cui condizioni permangono critiche. L'attentatore è stato fermato grazie all'intervento di alcuni uomini, primo fra tutti Luca Signorelli, cittadino eroe, ma anche di padre e figlio egiziani. El Kudri, subito arrestato, è indagato per strage e lesioni aggravate. Visita ai feriti del capo di Stato Mattarella e della Presidente del Consiglio Meloni, che hanno ringraziato medici e personale sanitario.
0: Proseguono le indagini per far luce sulle cause della tragedia. Al termine di un vertice in prefettura, il ministro dell'Interno Piantedosi ha escluso la pista del terrorismo. Sentiamo.
2: È evidente che se noi avessimo preso consapevolezza che per la prima volta insomma c'era sfuggito qualcosa nel sistema di prevenzione antiterrorismo, in qualche modo ce ne saremmo preoccupati un po' di più. Questo al momento, poi chiaramente gli inquirenti faranno dei loro ulteriori accertamenti, però sembra il fatto che sia collocabile soprattutto con una situazione di disagio psichiatrico.
0: L'Italia chiede una deroga al patto di stabilità anche per l'energia, come è stata autorizzata per la spesa per la difesa. La richiesta è stata avanzata in una lettera dalla Premier Giorgia Meloni alla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, che però risponde negativamente. La posizione della UE non cambia, afferma, ma seguiremo l'evoluzione. L'Iran accetti l'accordo o sparirà. Nuove minacce da Trump, che ieri ha incontrato in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza per valutare le prossime mosse contro Teheran. Tra i presenti il vicepresidente USA Vance, il segretario di Stato Rubio, il direttore della CIA e l'inviato speciale Witkoff. Il capo della Casa Bianca ha sentito anche al telefono il premier israeliano Netanyahu, che avrebbe garantito l'appoggio di Tel Aviv per una nuova offensiva contro l'Iran, che reagisce annunciando l'imposizione di tassi ai colossi del web che fanno passare cavi sottomarini nello stretto di Hormuz. La tragedia alle Maldive, in cui hanno perso la vita 5 subitaliani mentre erano impegnati in un'immersione a 60 metri di profondità. Recuperato un solo corpo, quello del capobarca Gianluca Benedetti, nelle prossime ore riprenderanno le ricerche degli altri 4 dispersi. In azione il team di esperti giunti dalla Finlandia, che faranno prima una ricognizione. Sciopero generale nazionale di 24 ore oggi in tutti i servizi pubblici e privati, proclamato da USB e altre sigle autonome. La protesta per i salari erosi dal caro vita e in difesa del welfare. Sentiamo Laura Supino.
3: Scuola, sanità e soprattutto trasporti, sia nazionali che locali, a rischio oggi tutti i settori dei servizi pubblici e privati, ad eccezione del comparto aereo, per l'agitazione di 24 ore proclamata da USB e altre sigle. Nel settore ferroviario lo sciopero è scattato già da ieri sera alle 21 e terminerà alla stessa ora di questa sera. Garantite alcune tratte a lunga e media percorrenza, le compagnie invitano i viaggiatori ad informarsi prima di recarsi in stazione. Per il trasporto regionale sono assicurati i servizi essenziali dalle 6 alle 9 e poi dalle 18 alle 21. Fasce di garanzia previste anche per il trasporto pubblico locale, con orari che variano da città e città. Nelle scuole possibili ripercussioni sull'attività didattica e sull'orario delle lezioni. Nella sanità garantite le prestazioni urgenti. Alla base della mobilitazione, spiega USB, non solo la richiesta di aumenti salariali ma anche la protesta per il caro vita, il riarmo e le spese militari che stanno erodendo, dicono, welfare e diritti.
0: Ora lo sport. Jannik Sinner manda in estasi il Foro Italico, conquistando gli internazionali d'Italia 50 anni dopo Adriano Panatta. Il numero uno del mondo domina in finale il norvegese Rudd, ricevendo la coppa, visibilmente emozionato, dalle mani del presidente Mattarella. Il servizio è di Jenny De Gaetano.
4: Yannick Sinner abbraccia stretto stretto il trofeo che nel 1976 alzò sotto il cielo di Roma Adriano Panatta. Lì accanto, splendido 75enne, un sorriso che racconta la storia del tennis senza parlare. Come quello di Sergio Mattarella che alle spalle invece guarda il numero uno del mondo come fosse il nipote prediletto, d'improvviso disarmato dalle emozioni.
5: Un grandissimo onore essere qua sul palco con Adriano. Signor Presidente, sono sempre molto emozionato. Quando c'è il signor Mattarella, però ecco
4: Abbiamo raccontato il dopo dell'impresa, l'ennesima di Yannick Sinner che restituisce il tricolore al Foro Italico dopo mezzo secolo. Il numero uno del mondo in finale domina Casper Ruud. Un doppio 6-4 per la verità senza vie di fuga per il pur bravo norvegese. Così Sinner è il secondo a completare tutta la collezione dei 9 Masters 1000 dopo Nole Djokovic. E ora sotto con il Roland Garros, l'unico slam ancora da portare a San Candido.
0: Serie A, Inter, festa scudetto a Milano per 300.000 tifosi nerazzurri, per il resto a 90 minuti dal termine, disastro Juventus, KO in casa con la Fiorentina, serve un miracolo per la Champions, obiettivo raggiunto dal Napoli, vicino per Milan e Roma che vincono contro Genoa e Lazio, salvezza raggiunta per il Cagliari, ancora in lotta Lecce e Cremonese. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
6: Bella Radio. Bella Radio.
7: Le previsioni meteorologiche.
6: In collaborazione con Trebi Meteo.
8: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende lunedì con sole prevalente sulla Sicilia. Qualche nuvola in più potrà insistere sulle coste nord-orientali, ma con il basso rischio di precipitazioni significative. Al più solo qualche piovasco. Temperature massime non oltre i 21-22 gradi con valori al di sotto delle medie stagionali. I venti ancora tratti sostenuti con mari localmente mossi, specie al largo. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
9: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095-216-8215 o 327-977-3950. Funeral Service La Cremazione.
10: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Pippo, dove sei? Buongiorno.
1: Io sono Francesco e questa mattina e sono svegliato presto in fondo in quel vuoto. Io ho inventato un mondo sorrido
0: per non voglio vivo, viva Francesco. Voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, siamo qua, voilà, voilà, siamo qua. Buongiorno, buongiorno, buon lunedì. Buon inizio di settimana, popolo di bella radio, canzoni napoletane. Oh, l'ho detto, ma fammeli gli applausi. Ieri è andata bene la prima, questo applauso no, perché ieri è andata la prima, è andata bene la prima. Parlo del calcio Catania, ha giocato all'Eco, ha pareggiato 0-0. L'applauso fammi, riprende, ecco. Ma come comincio a portare? Oggi è lunedì, io sono qui puntuale alle 8 passate esattamente da 14 minuti. È andata bene la prima, dicevo. È andata bene anche la seconda. Cioè, l'Inter aveva già vinto lo scudetto, ieri ha festeggiato alla grande. Non so se avete visto qualcosa. I vari notiziari hanno parlato tutti. Come sapete, io sono simpatizzante dell'Inter, lo sapete. Mentre quel frascione là, quello che ora verrà più tardi, è simpatizzante della Juventus. Dopo ne dobbiamo parlare, caro amico mio, dopo ne parliamo quando sei qua. Ti massacro, non glielo posso dire, a quell'occhio lungo. Buongiorno, buon inizio di settimana, grazie. Questo che è Gaetano da Gravina, buongiorno anche a te. Poi abbiamo questo qua che è l'amico mio carissimo, è più puntuale di me. Chi? Faccio mi scuso, lui si è licenziato, una volta era il mio segretario, mi ricordava sempre la via del mio sponsor, no? Io lo sponsor quando ci penso, lo sponsor, non sempre, c'ho lo sponsor, ma a proposito di sponsor, c'ho lo sponsor. E lui me lo ricordava che in via Mistore 72, in via Giuseppe Mistore 72. Siccome ora me lo ricordo, l'ho licenziato. Caro Sabuccio, non mi interessa. Smette di giocare con me. C'ho la gatta che gioca con me. È bloccata la telecamera. Brava. Se sei bloccata, brava. Aspetta. Facciamo un reload della telecamera. Che stiamo bloccata, vediamo. Salvatore di prima, buongiorno, caro amico mio. Buon inizio di settimana anche a te. Dunque, stavo dicendo, è andata prima bene la prima per il Catania, ieri ha pareggiato all'Eco, mercoledì giocherà in casa. Il Catania ha due risultati su tre, quindi... mannaggia la miseria, torno dopo.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Anche oggi a piedi.
5: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
6: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
5: Noleggio auto a partire da 30 euro.
6: Chilometri illimitati.
5: Anche senza carta di credito.
6: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
5: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social. C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro. Sabato a pericena più karaoke a 18. E la domenica, pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef. Firmata Mavilla. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
7: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
5: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
7: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
5: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
7: Catania, siete pronti a vivere una grande notte napoletana? Mercoledì 20 maggio, appuntamento alla Panineria Russo, al villaggio Sant'Agata, zona B, in via Giovanni da Verrazzano 151. Direttamente da Napoli, Anthony canterà le sue più belle canzoni per una serata tutta da vivere. Presenta Mary Milani. Mercoledì 20 maggio, la Panineria Russo vi regala questo grande evento. Siete tutti invitati. Evento organizzato da FC Music Production, agenzia spettacoli.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

ai ai ai ai ai ai. Allora adesso si è accesa, ah ma che finiscila. Dunque dicevo, dove eravamo fermi? Eravamo fermi poco fa mentre stavo chiacchierando, che si parlava del più e del meno, più del più che del meno. Comunque vabbè, ce l'abbiamo fatta ed ho finito. Ho salutato gli amici miei. Che facciamo prima che arrivi l'individuo? Prima che arrivi l'individuo, io vorrei andare con il nostro almanacco di oggi, perché già è tardi. Sono le 8:24 di quest'oggi ed esattamente oggi si pagano le tasse. Oggi è lunedì, è 18 di maggio, è il 138esimo giorno dell'anno e siamo alla 21esima settimana, alla fine del 2026. Caro amico mio Nino e tutto il popolo di Bella Radio, vi ricordo l'amico mio Nino e del negozio Dolce Dormire. Allora che vi dico Dolce Dormire, vi sembrava che qual è un negozio? A proposito del negozio ve ne dico un'altra. Il Dolce Dormire, che si trova in via Giuseppe Misone 72 a Catania, là troverai tutti i divani più colorati, più belli che ci possono essere. Prima o dopo ci scippo davanti. Tempo passa. Ma ci scippo davanti. Comunque, lasciamo perdere. E a proposito di divani, ci sono gli amici nostri delle onoranze funebre, la nuova cremazione, che sta cercando bottega a San Giovanni alla Punta, in via della Regione. Se qualcuno sa, poi vi do il numero dopo, poi vi do il numero perché non ce l'ho qua. No, è una cosa seria questa qua. Cerca bottega perché deve aprire un'altra succursale a San Giovanni alla Punta, così per essere ancora più vicino a voi. La nuova service della cremazione, per essere più vicina. Dove ero fermo? Mancano 227 giorni, 227 giorni alla fine dell'anno. Oggi è San Giovanni primo, oggi è San Felice di Cantalice, oggi è San Discorso, oggi è San Patamone, amico mio Patamone, come stai? E basta, e oggi è Patamone. Cosa vi posso dire di oggi? Vi do il proverbio del giorno. Proverbio del giorno: se piove i primi di maggio, noci e fichi faranno buon viaggio. Delinquente! Lo sapevo io! Se destino non c'è niente da fare, giorni, anni non importa, quello che deve accadere, accade. Questa è la frase del giorno. Cosa vi posso dire ancora? Che è nato oggi, ad esempio, è determinato e profondo, con una forte sensibilità e una naturale inclinazione alla riflessione. Poi cosa vi posso dire? Vi dico che era il 1921, il cerotto viene messo in commercio. Sai quando fai la bua? Ce l'hai un cerotto! Ti metti un cerottino qui! Bene, nel 1921 è stato messo in vendita il cerotto. Mi ricordo l'amico mio Vittorio, oggi ne devo sparlare, fino a quando non ce ne sparlo, quando viene lo abbraccio, come stai, come è passato il weekend, come dicevo, che lui fa, ce l'hai un cerottino che mi sono fatto la boa? Comunque era il primo cerotto, viene messo in commercio nel 1921. Oggi avrebbe compiuto 87 anni Giovanni Falcone, avrebbe compiuto 106 anni Giovanni Paolo II. Oh, vi dico ancora, Giampiero Galeazzi avrebbe compiuto 80 anni. Annaggia la miseria, se ne sono andati i migliori. Vabbè, dai, 32 anni fa il Milan vinceva l'unica Champions League. Il Milan vinceva 32 anni fa come oggi, vinceva la Champions League. Ogni tanto ne vedono una. Ora sei.

0: Bella ti sveglia, bella ti sveglia, bella ti sveglia. Bella. Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894.
4: Bella. Oh, no.
3: La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Allora, 330-670-894 è il numero per la pubblicità. Se volete inviare un messaggio, se volete invece inviare un messaggio, fatelo pure al 388-8292-885. Poi, quando poc'anzi ho detto Pippo, dove sei Pippo? Oh, Pippo ha risposto. Micio, bau, mau. E vi faccio ascoltare anche il messaggio del nostro caro amico Pippo. Sì, questi sono i messaggi belli.
5: Buongiorno direttore Francesca, avete chiamato, dice Pippo, dove sei Pippo?
4: Pippo, mi chiamo Francesco, non mi chiamo direttore Francesca, Pippo! Andiamo
5: Pippo,
4: avanti.
5: Pippo qua sono presente, direttore. Buongiorno Pippo Sant'Andrea, è presente, sempre ascolta, sempre la bella radio.
4: Bravo.
5: Che ci fa ricordare i nostri belli tempi della nostra gioventù.
4: E i tuoi?
5: Le belle canzoni che mettete. Ma non sto ingannando, direttore, mettono una bella canzone di Tony Bruni.
4: No.
5: Che sono belli ricordi. Buona giornata a tutti e buon lavoro.
4: Pippo, tipo casomai questa? La donna è come il vino.

la canzone di Tony Bruni. Pippo, è andata, caro amico mio Pippo. Ah, oh, poi che vediamo? Mi, ah, mi, ma noi sotto terra abbiamo mi. Vi dico questa: il vulcano sommerso più grande d'Europa si chiama Marsili. E fino a qua, vabbè, come si chiama Marsili? Il problema è che si trova nel Mediterraneo meridionale, e qua dice, ma a circa 140 km al nord delle isole Eolie, a metà strada tra Napoli e la Sicilia. Ma non è solo questo il problema. Il problema è che questo vulcano è lungo 70 km ed è largo 30 km, è profondo 2000 metri. Che la cima di questo vulcano è a 500 metri di profondità. E se sto coso un giorno si risveglia? E se un giorno sto coso dice, beh, quando mi faccio una sputacchiata, 30 km largo e 70 lungo, che ce l'abbiamo qua sotto il popò, voglio dire, è proprio qua, nel Mediterraneo. Qua è preoccupante questa cosa qua.

0: Bella ti sveglia, bella ti sveglia, bella ti sveglia.
1: Bella. Revisione in scadenza.
2: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
3: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
4: Super grande affare vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
5: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
6: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
7: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
8: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
7: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
8: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
7: 342 64 18 410.
9: La concorrenza per noi non esiste. Da Saia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smack burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, Catania. Ordina su WhatsApp 345 874 1337.
10: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia, bella ti sveglia, bella

Ci qua, per esempio, prima volta insieme a te. Per esempio, primo giorno, quando ci siamo incontrati, che lo giorno non ci siamo mai lasciati. Ma non fermo che sta amore tra me e te. A due protagonisti siamo soli e te, che raccontano sta storia, a storia

0: Ma dico io. E non è. Ma si può iniziare così? Si può iniziare così.
1: Come stai? Bene. Amico mio carissimo, buongiorno. Buongiorno.
0: Aspetta, sull'amico mio carissimo.
1: No, poc'anzi ho detto.
0: Devo dire una cosa.
1: Sì.
0: Ti devo ricordare una perla di saggezza.
1: Sì.
0: U davanti tallic
1: da
0: reri ti muzziche.
1: Infatti ho detto poco fa, ora viene quel procione, esatto, dell'amico, no, mio, l'hai, esatto, sentito cosa ha detto quel procione dell'amico mio, sì, sì, ho parlato della tua spada del cuore.
0: Quale?
1: Il tuo polmone.
0: Ma dai,
1: non mi hai mai sentito parlare.
0: Ma non mi fare piangere
1: della tua, ne hai mai sentito parlare tu della tua spada del cuore? Dai, da coraggio Vittorio, parla. Parla, dilla qualche cosa. Dilla, però non...
0: E fammi piangere. Che ci vuoi fare?
1: Cos'è?
0: Comunque l'ho detto. Basta piangere, basta.
1: Come no? Ma almeno dovete piangere per altri 10 anni.
0: Allora,
1: 10
0: allora,
1: anni, dica.
0: Io già l'ho detto tante edizioni fa che la Juve quest'anno non c'è. Non c'è.
1: Non è che quest'anno non c'è, non è mai esistita.
0: Non cominciamo a
1: vi siete comprati un paio di scudetti.

0: non cominciamo a uscire fuori,
1: no, dai binari.
0: Dai binari, no, no, no, questa, no, no, questa assolutamente.
1: Oh, intanto,
0: e
1: intanto.
0: Poi come fai a dire vi abbiamo rubato?
1: Vabbè, no, no, infatti,
0: rubato, non esiste rubato.
1: Hai ragione.
0: Cioè, tu mi dici, sente Piero gioco nella Juve, come potrebbe mai rubare?
1: Hai ragione, non diciamo rubato, dai, hai ragione. Avanti,
0: quest'anno
1: non si è giustizia, non abbiamo male.
0: Spero che il Como vinca.
1: Perché?
0: Perché l'unica partita difficile che ci potrebbe favorire è quella del Como contro la Cremonese, perché il Como gioca fuori casa a Cremona e la Cremonese si deve salvare.
1: E quindi?
0: Deve vincere necessariamente.
1: Ma che, per andare poi in Coppa dei Campioni?
0: Esatto, l'unica salvezza è la
1: sconfitta. Devono perdere?
0: Vinceranno automaticamente.
1: Ho capito.
0: Quindi che di cosa stiamo parlando?
1: Caro amico mio Vittorio,
0: mi sono alzato...
1: La tua, caro Vittorio, tu e la Juventus, pazienza.
0: Amici juventini in ascolto, difendetemi, mandate un messaggio di solidarietà al 388-8292-885. Ecco, datemi un avvocato juventino, datemi qualcosa.
1: Non avete come difendere, quest'anno non vi potete difendere.
0: Eh beh, lo ammettiamo. Abbiamo fatto veramente bene.
1: Ora, basta. Abbiamo parlato di calcio. Il Catania invece ha pareggiato a Lecco, una cosa simpatica.
0: Quella è una cosa positiva.
1: Quindi ha due risultati su tre. Se pareggia a Catania mercoledì passa il turno, se vince passa il turno, se perde non passa il turno. Due su tre.
0: Ieri
1: ha preso una traversa, porcaccia della miseria. Ha giocato benino, non ha giocato bene.
0: Era meglio una vittoria comunque.
1: Sicuramente sì.
0: Allora concludiamo la fase sportiva solamente per dire un grande, grossissimo complimento al nostro Yannick Sinner.
1: Grande Sinner!
0: Ha spaccato completamente.
1: Però te la posso dire.
0: Dimmelo.
1: La posso dire una cosa?
0: Dimmelo.
1: Io l'ho sempre detto, questo a me non sta simpatico.
0: Però.
1: Ieri l'ha premiato il presidente Matè.
0: Sì.
1: Lui, siccome lui non si sente italiano, tanto che vive a San Marino, dove cazzo vive, non si sente italiano, ha detto: mi sono commosso quando il signor Mattarella mi ha dato. Mattarella.
0: Allora, questo l'ha detto dopo.
1: Il
0: signor Mattarella era una battuta. Era una battuta.
1: Tu la vedi come una battuta?
0: Sì.
1: Non è perché lui non si sente italiano.
0: Che, altrimenti fosse stato come dici tu, i giornali oggi avrebbero riempito tutte le pagine.
1: Dopo 50 anni l'Italia vince una coppa, dopo Panatta, voglio dire.
0: Dopo 50 anni.
1: Fanno finta di nulla. Sorvoliamo.
0: No, è stata una battuta. Secondo me è stata una battuta molto, molto bella, molto.
1: Secondo me no.
0: È naturale.
1: Secondo me no.
0: Sì.
1: Detto ciò, basta.
0: Basta. Andiamo.
1: Cosa preferisci, la pubblicità o la musica?
0: Andiamo con la pubblicità, visto che non possiamo fare altro.
2: Un buon caffè fa la differenza. E un buon fornitore anche.
3: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
2: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info 377-38-71-638. Punto Caffè. I vantaggi sono sempre di più.
4: Immagina la tua casa un'osi di eleganza. Pavimenti che risplendono di stile. Ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Sono le 8 e 58 minuti. News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Fissata per oggi l'udienza di convalida del fermo per Salim El Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha seminato il terrore in Piano Centro a Modena lanciandosi a folle velocità con la sua auto contro alcuni passanti. Quattro di loro sono ancora ricoverati in gravi condizioni, una donna rischia la vita, è accusato di strage e lesioni aggravate. Sono confuso, non sono in grado di parlare, ha detto agli inquirenti durante l'interrogatorio prima di avvalersi della facoltà di non rispondere. Il terrorismo non c'entra, il fatto è collocabile nel disagio psichiatrico, ha chiarito il ministro dell'interno Piantedosi al termine di un vertice in prefettura. L'uomo era già attenzionato per problemi schizoidi di personalità. Ieri visita del presidente della Repubblica Mattarella e della premier Meloni ai feriti negli ospedali. Hanno incontrato anche Luca Signorelli, il cittadino eroe che è riuscito a fermare l'aggressore armato di coltello. Mentre migliaia di persone si sono ritrovate in Piazza Grande, unite per dire no all'odio e per manifestare solidarietà ai feriti. Giorgia Meloni ha scritto a Ursula von der Leyen chiedendo di estendere la clausola di salvaguardia nazionale, oggi applicata alle spese per la difesa, anche agli interventi necessari per affrontare la crisi energetica senza aumentare i margini di scostamento. Alla luce della crisi legata al blocco dello stretto di Hormuz, la Premier chiede a Bruxelles di riconoscere la sicurezza energetica come priorità strategica e che consenta la flessibilità di bilancio per sostenere costi e investimenti. Gelida la risposta della Commissione, la posizione dell'Unione Europea non cambia, dice la presidente von der Leyen, aggiungendo che viene comunque seguita l'evoluzione della situazione. Dai trasporti alla scuola alla sanità, sciopero generale nazionale di 24 ore oggi proclamato dall'Unione Sindacale di Base e da altre sigle autonome. Nel settore ferroviario lo stop è scattato ieri sera alle 21 e coinvolge il personale del gruppo FS, Trenitalia e Trenord. Oggi si ferma anche il trasporto locale con orari diversi da città a città. Alla base della protesta le richieste di aumenti salariali e di maggiori investimenti per welfare e diritti. Dopo 50 anni abbiamo riportato un trofeo molto molto importante a casa, siamo molto contenti. Non nasconde l'emozione Yannick Sinner che davanti al presidente Mattarella e Adriano Panatta torna a vincere gli internazionali d'Italia di tennis mandando in estasi il Foro Italico di Roma, sconfitto con un doppio 6-4 il norvegese Casper Ruud. Giornata storica anche per Simone Bolelli e Andrea Vavassori che hanno trionfato nel torneo di doppio maschile, è la prima volta per una coppia interamente italiana. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. Una buona giornata da Barbara Salandri. Fissata per oggi l'udienza di convalida del fermo per Salim El Kudri.
2: Bella Radio. Bella
3: Radio. Le previsioni meteorologiche.
2: In collaborazione con Trebi Meteo.
4: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende lunedì con sole prevalente sulla Sicilia. Qualche nuvola in più potrà insistere sulle coste nord-orientali, ma con il basso rischio di precipitazioni significative. Al più solo qualche piovasco. Temperature massime non oltre i 21-22 gradi con valori al di sotto delle medie stagionali. I venti ancora tratti sostenuti con mari localmente mossi, specie al largo. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Bella ti sveglia, bella ti sveglia, bella ti sveglia.
5: Bella. Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su

0: Vieni plenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
6: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure è già pronto, cotto e pronto da gustare.
5: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
6: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare ogni giorno.
7: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Non devi parlare quando non devi parlare.
9: No,
10: musica di
8: Bella ti sveglia.
9: Ma deve stare fermo con quella mano. Come i puffi. Hai mano con i branchi che devo i buffi.
8: Allora, precisiamo. Calamari. Calamari. Calamari. Ecco.
9: Io mi arrabbio. Ho fatto una telefonata l'altro giorno 4 di maggio. Ho fatto una telefonata.
8: Giorno 4 di maggio.
9: No, è 4 di aprile. Oggi che è 4 di maggio, 4. Senti, vedi che c'è? Minchia, me l'ero dimenticato, hai ragione ora.
8: Guarda che non ho capito.
9: Oggi quando ne abbiamo?
8: Non ho capito niente.
9: 19.
8: Non ho capito nulla.
9: Niente ci fa.
8: Meno male, va.
9: Però se sei perspicace, io ho fatto una telefonata il 4 di maggio. Ci ho detto, guarda che c'è questa cosa, già l'abbiamo, e quindi mi dovresti.
8: Ah, ho capito.
9: Sì, amin, me l'ero dimenticato.
8: Te
9: l'ero dimenticato. Oh, gli ho mandato un messaggio dicendo a ruotadillo,
8: ok. Vabbè, il prossimo 4 del prossimo mese.
9: Hai capito, mi hai?
8: Lascia ora doppia.
9: Hai capito o no?
8: Ho capito.
9: E non voglio fare nomi doppia. Per ora.
8: E quindi?
9: Per ora non faccio nomi. Okay. A proposito, sono stato dai nostri amici sabato, dai nostri cari amici della Funeral Service, la cremazione. Stanno cercando una bottega a San Giovanni la Punta per aprire una nuova succursale della nuova service della cremazione. Tu hai idea? Qualcuno che ascolta ha idea? Una bottega in via della Viale della Regione a San Giovanni alla Punta?
8: Allora lanciamo questo annuncio.
9: Non mi ricordo.
8: Chi ha una bottega da affittare nella zona di San Giovanni alla Punta, pregasi di mettersi in contatto con la nostra redazione, no, oppure direttamente con gli uffici della cremazione della ditta di cui ne parla Francesco. Cosa stai scrivendo, Francesco?
9: Se trova il numero di telefono.
8: Telefono,
9: la cremazione, il risultato, la cremazione, non è questa? La cremazione è una pratica. Stavo cercando se ti interessa sta cosa. Guarda che bella bolla!
8: Ma guarda, ma perché mi parli di queste cose di lunedì mattina, mentre io volevo parlare di come trascorrere in serenità l'intera settimana?
9: Ah, allora parliamo.
8: Cioè, tu mi parli di questa cosa.
9: Parliamo.
8: Di come organizzarci nel corso della settimana. Di lunedì ne parliamo anche tra un poco, perché prima dobbiamo leggere un messaggio che ci ha mandato il nostro Salvulcio, che saluto e auguro la buona giornata a Salvulcio, perché vorremmo festeggiare insieme a lui il compleanno della sua carissima nipote Morena, che vive in Germania e che vorrebbe ascoltare
9: Subito?
8: E che vorrebbe ascoltare?
9: Subito oppure?
8: No, lo facciamo subito.
9: Lo facciamo subito. Vadi, vadi, vadi.
8: E che vorrebbe ascoltare questo brano? Di chi?
9: Daniele De Martino.
8: E poi?
9: Bella bionda, resta con me.
8: Grande successo di questa canzone.
9: Sì, sì. Ti ha fatto un sacco di soldi. Allora, Vittorio, non mi guardare così.

0: Bella ti sveglia, bella ti sveglia, bella ti sveglia.
1: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Ho trovato.
4: L'abbiamo trovato.
3: Vai.
4: L'abbiamo trovato. Amici in ascolto, abbiamo trovato il numero della
3: Funeral Service della Cremazione.
4: Esatto, esatto. Il numero di telefono che tra poco Francesco vi dirà in merito all'annuncio che abbiamo fatto prima.
3: Ma perché tu la mia calligrafia non la capisci?
4: No, ma è scritto tu, leggi tu.
3: Allora, se avete una bottega in Viale della Regione, a San Juan la Pointe, provincia di Catania.
4: No, in Francia, eh?
3: No, a Carrera, va. 095 216 8215.
4: Dammi, che tu non sai leggere.
3: Ignorante. Vai.
4: Allora, il numero di telefono è lo 095 per tutti coloro che chiamano da fuori Catania. Il numero è...
3: Guarda che ormai lo 095 anche se abita a Catania lo deve fare.
4: Allora, il numero è il 216 82 15. Prego, ecco, adesso hanno capito.
3: La poso.
4: Allora, la possiamo qui, poi più tardi magari la ricordiamo.
3: 21 68 215.
4: Perfetto. Oh, andiamo con l'oroscopo, Francesco.
3: Aspetta che lo devo posare, mettelo qua.
4: Ecco, mettilo qua. Nel nostro avanti. Posticino riservato.
3: Pronto?
4: Allora, prontissimo, andiamo con il primo segno dell'oroscopo di oggi.
3: E qua c'è un zittite.
4: Ecco, andiamo con l'Ariete.
3: E qua c'è un zittite.
4: Ho letto qualcosa già sul tuo segno e la verità.
3: La luna in Cancro tocca corde sensibili. Potresti sentirti un po' più nostalgico del solito. Ah, ma che noi siamo...
4: Lavoro.
3: Questo è l'amore. Il lavoro. Le questioni familiari potrebbero distoglierti parzialmente degli impegni professionali. E ti dico una cosa.
4: Ha ragione. E ora ci devi dire anche perché.
3: Non lo posso dire. Perché? La salute. Perché non è queste cose le picchiano. E darci qualche piangata a tenere.
4: No, basta, calmati.
3: Non lo posso dire.
4: Aumenta la pressione, calma.
3: Ah, salute. Ah, bravo, salute. Possibile tensione nelle zone dello stomaco. Che poi, caro mio. Ah, ma parla tu del toro, caro mio.
4: Allora, amici del toro, vediamo un po' come siete messi quest'oggi di lunedì. Allora, l'amore. Ottima giornata per la comunicazione affettiva. La luna sestile al tuo sole ti rende empatico e capace di ascoltare. Il lavoro, sei molto persuasivo, i colleghi e i collaboratori saranno attratti dalla tua calma determinata, mentre per la salute, amici del toro, ti senti scattante e curioso. Una breve passeggiata durante la pausa pranzo ti aiuterà a ossigenare il cervello.
3: Bravi, bravi, i gemelli, parliamo dei gemelli. Cari amici, il vostro amore oggi, dopo l'euforia dei giorni scorsi, oggi cerchi un po' di stabilità. Ti senti più protettivo nei confronti dei tuoi sentimenti. Il lavoro dei gemelli, focus sulle finanze, il giorno giusto per rivedere i conti. La salute, ti senti solido, ma evita di trascurare il riposo. E perché, come dice il medico, riposo. Cancro.
4: Allora, andiamo con il leone, amico, o andiamo con il cancro?
3: Cancro.
4: Non fare come quella barzelletta del...
3: Qual era?
4: Come qual era? Cioè, che l'uomo entra presso uno studio medico,
3: sì,
4: al dottore, dice: guarda, cosa dice, purtroppo.
3: È arrivato. Lei è arrivato.
4: È arrivato, lei c'ha un cancro. Poi daremo la risposta dopo.
3: Dai.
4: Allora, per il cancro, amore, con la luna nel segno sei il protagonista assoluto della giornata. Quindi andiamo con il lavoro, amici del Cancro, sei molto creativo e ispirato quest'oggi. Per la salute ti senti rigenerato, hai una grande forza interiore, ma potresti essere un po' ipersensibile agli umori degli altri.
3: Bravo, bravo, parliamo del leone invece. Amici del leone, il vostro amore è un lunedì un po' introspettivo, hai bisogno di stare nel tuo mondo interiore per capire cosa desideri davvero. Il lavoro, agisci dietro le quinte, è una giornata eccellente per pianificare strategie a lungo termine. La salute, hai bisogno di riposo, il medico dice riposo, il sonno potrebbe essere popolato da sogni significativi.
4: Vergine, Vergine,
3: sei
4: andiamo
3: sicuro?
4: Con
3: sei sicuro che dobbiamo parlare della Vergine? Sì,
4: l'ultimo segno della nostra giusto, prima fase dell'oroscopo di oggi, abbiamo la Vergine con l'amore, vediamo un po' come sono messi. Gli amori giocano un ruolo fondamentale in questo lunedì. Una confidenza o un consiglio ricevuto da una persona fidata ti aiuteranno a vedere un rapporto sotto un'altra luce. Per quanto riguarda il lavoro, i progetti di gruppo sono favoriti. Per la salute ti senti bene in mezzo alla gente. La socialità ti ricarica, approfittane per condividere pensieri e risate. Ecco, questo per quanto riguardava la salute delle Vergine.
3: Ci fermiamo, ti faccio ascoltare una bella canzone di Simone Russo, L'amore può cagnà.
0: Bella ti sveglia, bella ti sveglia, bella

0: Bella ti sveglia.
1: Bella radio,
0: bella radio.
2: Canzoni napoletane.
3: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it. Catania, siete pronti a vivere una grande notte napoletana? Mercoledì 20 maggio, appuntamento alla Panineria Russo, al Villaggio Sant'Agata, zona B, in via Giovanni da Verrazzano 151. Direttamente da Napoli, Anthony canterà le sue più belle canzoni per una serata tutta da vivere. Presenta Mary Milani. Mercoledì 20 maggio, la Panineria Russo vi regala questo grande evento. Siete tutti invitati. Evento organizzato da FC Music Production, agenzia spettacoli.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Sto abbaiando.
1: No, io sto ballando. Hai visto che la Bulgaria? Non abbiamo parlato.
0: Abbiamo ancora tempo ma per parlarne.
1: Non ci ho pensato.
0: Pensa che allora stiamo parlando del festival l'Eurovision.
1: Non abbiamo parlato.
0: È entrata di sponda questa ragazzina. Sì. Che pensa un po', aveva l'1% di possibilità.
1: Sì.
0: Per cui
1: che era quella di 17
0: popolo,
1: anni.
0: Tutto il popolo.
1: E la ragazza di 17 anni.
0: Bunga bunga. Silvio Berlusconi.
1: Ha vinto. Bravo il nostro Santa Vinci, quinto.
0: Ha fatto una bella
1: però qualche cosina in più la meritava. Non per essere di parte primo,
0: esatto. qualcosa in più magari il terzo posto, diciamo, va.
1: No, non per essere
0: c'è rimasto parte. Per qualche secondo, poi è andato a finire al quinto. Sorpresa dell'Israele, naturalmente.
1: Israele,
0: non so. Va.
1: Che volevi
0: comunque,
1: dire?
0: Comunque la canzoncina della ragazzina mi è piaciuta.
1: È bunga bunga. Dai, bello.
0: Che non c'entra qua. Allora, c'è arrivato un messaggio, aspetta un attimo che lo prendo.
1: Che da cosa?
0: Su WhatsApp è arrivato un messaggio strano.
1: Sì.
0: Non so chi l'abbia mandato, ma comunque.
1: Ce l'ha mandato. Poi lo dico io che l'ha mandato, caro amico mio Vittorio.
0: Ah sì?
1: Che tu vuoi fare apparire, altri.
0: Ma non te la cantare comunque.
1: No, me la sto cantando.
0: Allora sei uno.
1: Tu vuoi fare apparire che sono gli altri.
0: No.
1: Dai, qual era?
0: Allora, il messaggio dice così: mi dovete tradurre. Qui sta parlando carissimo Francesco e Vittorio. Sì. Mi dovete tradurre la parola in inglese.
1: Sì.
0: Che sarebbe libro in aria. Allora, mi vuoi tradurre questa?
1: No, perché non lo traduci tu?
0: Ma tu hai studiato francese comunque.
1: Perché non lo traduci tu?
0: Se ricordo bene, tu hai studiato francese.
1: Anche.
0: E in francese come si dice?
1: Anche.
0: In francese come si dice?
1: No, io te lo dico in inglese invece.
0: Ma perché se hai studiato il francese, perché
1: il bello è il bello di questo è l'inglese.
0: Allora sei infamone.
1: Sono infamone, certo, perché tu che vai a dire che c'hai che dillo Buchner.
0: No, Buchner.
1: E Buchner.
0: In air.
1: Mamma te.
0: Come noi siamo in on air in questo momento.
1: Tu mamma te.
0: Togli la on.
1: E mamma te. Mamma te.
0: Vabbè, dai.
1: Tu sei come i fighi d'India.
0: Cioè?
1: Bastardone.
0: Allora qui ci vuole un applauso, perché è stato grande.
1: Vuoi l'applauso oppure vuoi bravo?
0: No, dammi l'applauso.
1: No, l'applauso è troppo misero.
0: Dammi l'applauso e poi anche il bravo. Tutto, dammi tutto.
2: Bravo.
0: Ma che è un casino?
1: Questo è quello che ti si addice di più.
0: Rimettimi l'applauso e poi andiamo in pubblicità magari, che dici?
1: Ah, vero è. Andiamo con l'applauso e poi ti rimetto la pubblicità. Va bene.
0: Grazie.
1: Grazie.
0: Thank you very much.
3: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
4: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
3: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info 377-38-71-638. Punto Caffè. I vantaggi sono sempre di più.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella ti sveglia, bella ti sveglia, bella

0: dovete chiamare quando siamo in pausa, perché non possiamo mandare in diretta la vostra telefonata, e neanche quando siamo in diretta, che stiamo leggendo l'oroscopo. Cioè, non hai capito niente?
1: No.
0: Ho detto che non ci dovete chiamare quando siamo in pausa, perché non possiamo passare in diretta, giusto? La vostra telefonata.
1: Sì.
0: Poi non potete anche telefonare quando stiamo leggendo l'oroscopo, perché non possiamo sospendere l'oroscopo per non dare una telefonata. Quindi ascoltate bene la radio, magari quando lo diciamo noi potete chiamare. Cioè, non ho ascoltato niente. Quindi, allora, di cosa stiamo parlando?
1: Cioè, è fiato perso.
0: È fiato perso.
1: Se uno ci dice, non devi chiamare quando siamo dallo microfono, lui ti chiama quando sei dallo microfono.
0: Andiamo con l'oroscopo.
1: Amici della bilancia, io volevo spendere due paroline per voi. Amore, lavoro e salute, tre cose. Parliamo dell'amore. Sei molto concentrato sui tuoi obiettivi personali e sulla tua immagine pubblica, rischiando di apparire un po' distante al partner. Il lavoro, sei sotto osservazione. I superiori valutano la tua competenza e la tua capacità di gestire le responsabilità. Vuoi sapere com'è la strada della tua bestegna zodiacale della bilancia?
0: E diciamolo!
1: Potresti risentire di un po' di tensione alle ossa o alle articolazioni, caro mio.
0: Sì. Allora andiamo col segno, quello che è più importante dell'oroscopo, ossia lo scorpione. Amici dello scorpione, amici che siete in ascolto, amici che ascoltate il segno dello scorpione. Amore, luna meravigliosa in trigono, ti senti ottimista, saggio e desideroso di avventura.
1: Porcone.
0: Oh, non mi fare dire certe cose.
1: Niente,
0: Allora, lavoro, per quanto riguarda il lavoro, orizzonti larghi. Mentre per la salute, che è la cosa che interessa. Allora, per la salute abbiamo l'energia vitale eccellente, ti senti in armonia con l'universo e questo benessere si riflette sulla tua resistenza fisica.
1: Catalla.
0: Vai, sagittario.
1: Subito, l'amore del sagittario è per te un lunedì di passioni profonde e intense, caro sagittario. Il lavoro, sei molto acuto nelle questioni economiche o burocratiche complesse. Dolcis in mundo la tua salute, ti senti in una fase di trasformazione. Oggi ti sei trasformato in sagittario, basta.
0: Mi sto pulendo la faccia.
1: Va bene, sai, capricorno.
0: Allora, capricorno, per quanto riguarda il capricorno, andiamo.
1: Vai con l'amore.
0: Non parlare, sto parlando io. Quando parlo io, devi stare zitto. Allora, per quanto riguarda il capricorno, l'amore cosa dice? La luna in opposizione ti mette alla prova. Qualcuno potrebbe reclamare le tue attenzioni proprio quando sei già occupato. Allora, per quanto riguarda il lavoro, amici del Capricorno, le collaborazioni richiedono pazienza. È un lunedì di negoziazione. Negoziate, amici, negoziate. Per la salute, ti senti un po' scarico. Il peso degli impegni si fa sentire. Accuccia.
1: E che tu fai? Accuccia. E io voglio mettere.
0: Vai.
1: Vado. Acquario.
0: Vado con l'acquario. Siamo già in acqua, vai.
1: Papariedro.
0: Posso insultare pure io ogni tanto, no?
1: Sempre.
0: E allora?
1: Amici dell'acquario, il vostro amore, la bellezza oggi si trova negli gesti quotidiani. E poi abbiamo il lavoro. Sei imbattibile nell'organizzazione del lavoro.
0: Chi è questo? L'acquario.
1: L'acquario. Non ci si muove.
0: Concentrati.
1: La salute.
0: Respira.
1: La salute. Focus sul benessere fisico e sulla prevenzione.
0: Fatto l'esame
1: di coscienza.
0: Allora abbiamo
1: i pesci.
0: L'ultimo segno dell'oroscopo di oggi, lunedì, abbiamo i pesci in amore. Luna splendida in trigono al tuo segno. Sei il segno più romantico e ispirato dello zodiaco di oggi. Allora il lavoro, andiamo al lavoro, Francesco.
1: Se te levi la mano da là, io capisco dove mi. Devi togliere la mano di là!
0: Alzami. Allora, per quanto riguarda il lavoro, amici dei pesci, molta creatività alle stelle. Se lavori in ambienti artistici e comunicativi, oggi avrai l'intuizione che stavi aspettando. La salute, ti senti radioso e vitale, la tua energia è molto fluida e armonica, quindi oggi trascorrerai una giornata molto molto bella. Grazie. Ma peggio bella tia pudici buttao. Come sei romantico, Francesco, come sei romantico.
1: Una bella canzone adesso.
0: Allora, aspetta, scusa se ti interrompo, perché io ti chiedo sempre scusa quando ti interrompo.
1: Non poco mi fa, toccare.
0: Poco fa abbiamo detto di non telefonare quando leggiamo l'oroscopo, quindi non ci avete ascoltato per niente. Abbiamo una montagna di telefonate. Adesso che chiudiamo, scommetto che tornate a telefonare.
1: Soffro, donnaffio.
0: Io non lo so come dobbiamo parlare.
1: La Vincenzo Revi?
0: Andiamo con lui.
1: Che ore 17. Dai.
0: Dopo la canzone ci sentiamo e manderemo qualche messaggio che avete già scritto.
2: Ti sveglia, bella, ti sveglia. Bella.

0: Bella ti sveglia.
1: Bella radio, bella radio. Canzoni napoletane.
2: La tua auto è stanca, sporca, spenta? Falle cambiare vita. A Catania c'è Autolavaggio Mattei 2025, in via Stanislao Mattei 12, Picanello. Lavaggio completo, sanificazione dell'abitacolo, smacchiatura a tappezzeria e lavaggio con sgrassaggio motore. Lunedì e mercoledì, lavaggio utilitari è a solo 10 euro. Con la tessera punti, ogni 6 lavaggi, uno è il regalo. Offriamo anche auto noleggio senza carta di credito da 29,90 euro e parcheggio custodito anche a ore. Info 338 40 80 178. Per
3: non solo alcolici,
4: in grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete,
4: goditi una piacevole bibita rinfrescante,
3: scegli i vini da portare sulla tua tavola,
4: regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici, acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora, dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici, in via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
5: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
6: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
7: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
6: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
7: Boutique della Frutta Marano e Figli.
6: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
7: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.
9: Senti, compagna.

0: Bella, ti sveglia. Vero, ciao, pubblicità.
1: Ti ho fatto spaventare, vero?
0: Yes. Questo è breve.
2: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
3: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
2: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info 377-3871-638. Punto Caffè. I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella, ti sveglia. Bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane.
1: E lunedì. Adesso ti puoi sfogare.
0: E lunedì.
1: E ancora lunedì. Un avviso importante adesso. Abbiamo scherzato, abbiamo ballato, abbiamo riso. Ma la cosa importante è, a parte lo sciopero generale che c'è oggi, ma non per gli aerei.
0: 24 ore di sciopero.
1: Dalle 9 alle 9. 24 ore. Allora, la stazione metropolitana di Catania chiude dunque la stazione Italia, la stazione Corso Italia, dal 18 maggio al 21 giugno, quindi da oggi, oggi è 18 se non sbaglio. Quindi chiusa la stazione Italia della metropolitana di Catania per lavori agli impianti antincendio. I treni regolari sulle altre fermate.
0: Quindi non si ferma. Sì. Passa sì. Però.
1: No, sulle altre fermate. Quella del Corso Italia è chiusa.
0: Ma il treno passa.
1: Delle altre fermate.
0: Aspetta, esatto. Vengo ma ricomincio.
1: Ecco, allora ti ripeto.
0: Ripeti.
1: Ti ripeto, per chi non...
0: Aspetta, metto altri 12 basse così esatto. Non mi rimproveri.
1: Esatto. Dal allora. 18 maggio al 21 giugno è chiusa la stazione Italia
0: sì.
1: Della metropolitana di Catania. Tu non puoi andare
0: sì.
1: da quella, non puoi fare le scale
0: sì.
1: Di quella... Hai capito?
0: Sì.
1: Esatto.
0: Sì, ma sì. Quello che volevo dire,
1: sì.
0: Ma il treno?
1: Il treno passa, ma non si ferma.
0: Ecco.
1: Giusto? Oh, ma ci voleva tanto?
0: Piano piano.
1: Ma ci voleva tanto?
0: E che vuoi?
1: Non è che abbiamo due metropolitane. Scusami.
0: Ne abbiamo una. Cioè lui passa.
1: Cioè, voglio dire, ne abbiamo una. Non è che ne abbiamo quattro piani.
0: Non
1: tre,
0: si può come... scendere ecco, e salire. Da... E questo mamma, volevo dire io.
1: Non posso ragionare con certa gente la mattina.
0: Oh.
1: Porca la miseria.
0: Ma se uno è così, se io ci arrivo dopo, che vuoi farci? Comunque il treno passa, l'importante è che la metropolitana passa.
1: Allora andiamo con la perla di saggezza di oggi in extremis, perché siamo per concludere
0: ma
1: l'appuntamento di
0: davvero.
1: Oggi. Vai.
0: Ma capi davvero?
1: Che oggi ti sei dato alla
0: pazza gioia.
1: Alla pazza gioia.

0: Hai finito di
1: ti dico una cosa.
0: Sì, dimmi, dimmi. Una cosa. Dimmi.
1: Gente allegra, ecco. Dio l'aiuta. Sappilo. Anche se le cose non vanno come tu desideri, gente allegra, Dio l'aiuta. Capisci a me?
0: È una perla di saggezza.
1: È una questa è una perla di saggezza.
0: Bravo. Avanti. Allora, quella di oggi invece è tutt'altro.
1: Che cosa?
0: La perla di saggezza. Ah. Cu tempo aspetta, tempo perdi. Grazie. Grazie.
1: Me la puoi ripetere?
0: Cu tempo aspetta, tempo perdi. Sarebbe che chi tempo aspetta, tempo perde. Chi si ferma nell'agire aspettando un momento successivo perde il tempo attuale. Quindi se deve fare una cosa, falla. Non aspettare il domani.
1: Chi si ferma è perduto.
0: Meglio
1: caro amico
0: l'uovo
1: mio.
0: Oggi che la gallina domani.
1: Bravo. Bravo. Questo ti volevo dire io.
0: Oh, mi sta girando la testa con questo.
1: No, no, la lascio stare fino alla fine perché ce la dobbiamo andare. Ora arriverà Milena, vi terrà compagnia sino a più tardi. E noi invece domani mattina ce ne andiamo.
0: È morto un mio caro amico.
1: Ma se
0: questo lo devo dire, sì, è morto mentre faceva l'amore. Ha fatto una morte molto bella, devo dire. Tanto che lui ha fatto scrivere una frase sulla sua lapide.
1: Te posso dire la mia frase?
0: No, la tua, dire. Questa è di quella. Mi devi dire quella.
1: Prima dico la mia.
0: La tua?
1: La mia, mia.
0: Allora, riprenditi.
1: 35 secondi, Vittorio.
0: Cosa c'era scritto in questa lapide?
1: La mia è come vinne se mio.
0: Bravo, esatto.
1: Come infatti, è venuto se n'è andato.
0: E lui la stessa cosa.
1: Ha detto la stessa cosa.
0: La stessa cosa.
1: Ah, l'intelligenza.
0: Bello morire sotto. Che hai detto? Ha detto qualcosa?
1: Ah?
0: Non devi fare telefonare a quest'ora le persone. Volevo salutare l'amico nostro Made in Brooklyn. Lo vogliamo
1: Melo.
0: Salutare
1: ciao,
0: a Melo. Ciao Melo, buon ascolto. Abbiamo finito per oggi?
1: Guarda,
0: andiamo?
1: Cioè,
0: andiamo.
1: Possiamo andare?
0: A domani.
1: Ciao.

0: sono cagnato a suo tempo. Oggi fa 40 anni, è diventato un capriccio. E non si sente più chi la napoletana. E non si sente più le canzoni una volta.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Anche oggi a piedi.
5: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
6: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
5: Noleggio auto a partire da 30 euro.
6: Chilometri illimitati.
5: Anche senza carta di credito.
6: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
5: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
7: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
8: Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
9: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: La concorrenza per noi non esiste. Da Saia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smack burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
10: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894.

0: la tua vittoria è il nostro obiettivo. Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre e solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
1: Bella è sempre con te.
2: Bella Radio, canzoni napoletane. Bella Radio.
3: Sono le 10 e 4 minuti.
4: News.
5: Buongiorno da Nicola De Muro. In apertura la notizia di un giallo nel napoletano. I carabinieri, dopo una segnalazione, hanno rinvenuto nella notte due donne senza vita all'interno di un cantiere edile a Pollena Trocchia. I corpi sono stati trovati sul pavimento del piano seminterrato di un palazzo in costruzione. Le donne, non ancora identificate, sarebbero precipitate da due diversi piani ascensore. Indagini in corso per far luce sulle cause dei decessi. Fissata per oggi l'udienza di convalida del fermo per Salim El Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha seminato il terrore in pieno centro a Modena, lanciandosi a folle velocità con la sua auto contro alcuni passanti. Quattro sono ancora in gravi condizioni. Il terrorismo non c'entra, il fatto è collocabile nel disagio psichiatrico, ha chiarito il ministro dell'Interno Piantedosi al termine di un vertice in prefettura. Ieri la visita ai feriti di Mattarella e Giorgia Meloni, mentre migliaia di persone si sono ritrovate in Piazza Grande, unite per dire no all'odio. Unanime la condanna politica per l'attentato avvenuto a Modena, che riaccende anche il dibattito sulla sicurezza. Vannacci e Salvini tuonano sulla revoca della cittadinanza, frena Forza Italia, cauta anche Fratelli d'Italia. Di sciacallaggio politico parlano le opposizioni. Medio Oriente, nuovo ultimatum di Donald Trump a Teheran. Dopo la riunione straordinaria tenuta ieri nel suo golf club in Virginia con i vertici della sicurezza nazionale, il monito del capo della Casa Bianca: l'Iran accetti l'accordo o sparirà, e per domani è prevista una riunione formale della Situation Room. Intanto Trump ha parlato al telefono con il premier israeliano Benjamin Netanyahu, che avrebbe garantito il pieno sostegno di Israele in caso di un nuovo attacco contro l'Iran. E si aggrava ulteriormente la situazione in Libano. Nonostante il cessate il fuoco mediato dagli USA e formalmente in vigore dal 16 aprile, nuovi raid anche nell'area orientale. 18 in tutto le vittime nelle ultime ore. In uno degli attacchi sarebbe stato ucciso anche un comandante della Jihad islamica insieme alla figlia. È tutto, a più tardi.
6: Bella Radio. Bella Radio.
2: Le previsioni meteorologiche.
6: In collaborazione con Trebi Meteo.
7: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende lunedì con sole prevalente sulla Sicilia. Qualche nuvola in più potrà insistere sulle coste nord-orientali, ma con il basso rischio di precipitazioni significative. Al più solo qualche piovasco. Temperature massime non oltre i 21-22 gradi, con valori al di sotto delle medie stagionali. I venti ancora tratti sostenuti, con mari localmente mossi, specie al largo. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
2: Immagina la tua casa, un'oasi di eleganza.
3: Un'oasi di eleganza.
2: Pavimenti che risplendono di stile. Ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale.
3: Diventa la tua spa personale.
2: Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894.
5: Bella.
4: La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Radio.
0: Canzoni napoletane.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pier Luigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
3: Super grande affare, acquistar da Oro Follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
4: Le Oro Follie non si fermano mai! Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi! Oro Follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
5: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
6: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
6: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
5: 342 64 18 410.
7: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352 086 8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
1: Catania, siete pronti a vivere una grande notte napoletana? Mercoledì 20 maggio, appuntamento alla Panineria Russo, al Villaggio Sant'Agata, zona B, in via Giovanni da Verrazzano 151. Direttamente da Napoli, Anthony canterà le sue più belle canzoni per una serata tutta da vivere. Presenta Mary Milani. Mercoledì 20 maggio, la Panineria Russo vi regala questo grande evento. Siete tutti invitati. Evento organizzato da FC Music Production, agenzia spettacoli.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Da questo momento, on air su Bella Radio TV. Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente.
0: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente. Sondaggi, giochi, consigli e molto altro. E voi siete pronti a interagire con noi? Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.
2: Ah, ci sono. Buon lunedì, buon inizio settimana. Oggi è lunedì ed è il 18, siamo già 18 maggio 2026. Buongiorno, bentrovati a tutti, belli di bella. Comincia questa nuova settimana, cominciamo insieme a tenerci compagnia, così come tutti i giorni. E allora, belli miei, che cosa avete fatto questo fine settimana? Che mi raccontate di bello? Cosa mi raccontate anche quest'oggi? Notizie, cose strane, cose così. I vostri messaggini, le vostre dediche, le vostre richieste e quant'altro, sempre su Bella Radio. Io ci sono, voi ci siete, allora teniamoci in contatto così con le vostre telefonate, con i vostri messaggini. 388-8292-885 per i vostri messaggi su WhatsApp, 095-8739-658 invece per le vostre telefonate in diretta. È ovvio, no? Vabbè, ci fermiamo un attimo.
0: Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente.
0: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV. Bella.
3: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
4: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
3: Il punto di riferimento per i rivenditori a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info 377-38-71-638. Punto Caffè. I vantaggi sono sempre di più.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella. Bella.
6: Canzoni napoletane.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato a pericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
0: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
0: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella. Bella Radio. Canzoni napoletane.

come si bella vita mia, mi serve per cambiare, per respirare, per camminare. Se una vita d'emozioni, se una strada in mezzo mare, dove posso camminare, tu sei mia.

0: Era la voce di Fabrizio Ferri, quella che abbiamo appena ascoltato. Intanto andiamo subito con le vostre telefonate. Diciamo pronto, pronto?
1: Ah, prontissimo.
0: E buongiorno.
1: Buongiorno a lei, madame.
0: E abbiamo... Aspetta, tu sei Nino?
1: Sì.
0: Come va, Nino?
1: Bene,
0: tutto bene?
1: Okay. Io ho cercato di chiamare in questi giorni per niente, poi sei mancato due giorni.
0: È vero, è vero.
1: Io ti ho mandato i saluti con i ragazzi di mattina.
0: Ah, bene.
1: Ti ho mandato i miei e quello di Giovanni.
0: Sì, grazie. E con i ragazzi di mattina, sai che non mi hanno fatto i tuoi saluti, Nino? Che li dovevo bastonare, non mi hanno detto nulla.
1: Vabbè, io l'ho mandato in diretta, tu perché non ascolti la radio?
0: Perché io alla mattina faccio altro, faccio tante cose.
1: E tu nel frattempo fai tante cose, senti il televisore, senti la radio, senti...
0: Faccio 2 miliardi di cose la mattina, mamma mia. Vabbè.
1: E dalla prossima volta fai 2 miliardi e 1.
0: Va bene, la prossima volta faccio attenzione e vediamo chi chiama, ok?
1: Tranquilla.
0: Ok, va bene, grazie comunque, ti ringrazio per i saluti.
1: Sì,
0: va bene, abbiamo delle notizie, degli argomenti oggi da affrontare, qualcosa?
1: No, niente, tu hai detto cosa avete fatto, cosa non avete fatto. Io sono stato all'ottava di Sant'Alfio.
0: Ah, vabbè. Certo, c'è stata l'ottava di Sant'Alfio, è vero, perché Marco, insomma... ricordiamoci che giorno 10 si è festeggiato Sant'Alfio.
1: 10, 9, 10, diciamo che
0: certo.
1: La festa Sant'Alfio dura
0: domenica scorsa, vero?
1: Diciamo che dura un mese la festa Sant'Alfio, perché
0: sì.
1: Tante sono svelate per tutto il mese.
0: Sì. Assolutamente, è vero. Va bene,
1: tutto a posto.
0: È da tanto che non vado da quelle parti, in quella chiesa molto bella. Molto bella.
1: C'era una cosa che il parroco ha messo davanti alla chiesa dei cartelli.
0: Sì.
1: Ai devoti col siero spento. Sì, poi ci dicevi tu che stai a sposare un siero per stasera nella chiesa.
0: Ah, col siero spento.
1: È una vita che entrano col siero acceso, che chiamano i santi, cose varie, si mette il cappello, poi c'è meglio, lo dice lui, spegne il siero.
0: Hai capito?
1: Io posso capire quelle che.
0: Ma effettivamente quella è una chiesa dove veramente si fanno. Ci sono un sacco di voti, Un sacco di voti, io mi ricordo veramente. C'è di tutto di più lì all'interno.
1: Allora, tu se ti vai ad esempio giorno 9, la sera dei fuochi, ti vai a vedere i fuochi in piazza, e poi dopo ci sono i fuochi dietro il campo sportivo, ci sono gli altri fuochi, quelli là.
0: Sì.
1: E poi nel frattempo quando sei là che incominci a vedere tutti questi devoti che arrivano con questi ceri.
0: Sì.
1: E chiamano i santi.
0: Sì.
1: Il pelo ti tende, ti si dritta, ti si arricchia in tutti i modi. Poi scendendo da Trecastagni verso San Giovanni la Punta,
0: sì.
1: Trovi tutti gli altri man mano durante la notte che salgono.
0: Certo.
1: E poi c'è un altarino, si fermano là, dicono una
0: le preghiere,
1: rosario, quello che è, e continuano ad andare in chiesa.
0: Sì.
1: Hanno vietato perché una volta, e non era neanche giusto, una volta arrivavano là e partivano dalla porta fino all'altare con la lingua a terra.
0: Sì.
1: A strisciare per terra, e quello magari no. Però
0: sì.
1: Non puoi dire al devoto che ti viene col siero acceso di non entrare col siero acceso. Non esiste proprio.
0: Sì. È così.
1: E
0: è
1: poi
0: così.
1: Se quello com'è, io ogni anno ci metto, prendo un siero piccolino e lo vado a mettere là, lo accendo. Ma quello è un altro discorso, che rimane. Quello
0: certo.
1: Che viaggio che parte da Catania, da Paternò, da tutte le parti che a piedi fanno il viaggio per andare là perché hanno ricevuto una grazia o chiedono una grazia, quello che sia, tu non puoi dire non entrare in chiesa col siero acceso perché deve arrivare fino all'altare, poi tu lo devi spegnere, madonna quando.
0: Vabbè, magari insomma prenderà delle precauzioni, si ha paura per la cera, no?
1: la precauzione
0: utilizzerà, farà portare un po' di segatura, qualcosa, insomma, in modo tale che...
1: No, la precauzione è che quella cera è a terra, la gente lo sa che c'è la cera a terra, non si deve niente, dopo si deve pulire.
0: Certo, ma, certo.
1: Ma questo è normale, anche le strade si devono pulire.
0: Ma poi. Certo, ma certo.
1: Non ho capito.
0: Ma certo, ma certamente è così, è così. Va bene, così come da tradizione, così come è sempre stato. Non è che dobbiamo.
1: Assolutamente, non, ecco. Non esiste.
0: Le tradizioni, secondo me, non vanno tolte, non vanno eliminate.
1: Vabbè.
0: È così. Va bene, senti, Nino. Vabbè, altri argomenti no, vabbè, magari qualche altra volta affronteremo altri argomenti.
1: Poi intanto facciamo questo oggi.
0: Facciamo qualche salutino, dimmi.
1: Sì, sì, no, niente, io saluto tutti voi, tutta della radio, dal primo all'ultimo, perché sono tante le persone che ci lavorano.
0: Certo.
1: Saluto gli telespettatori, gli ascoltatori e niente, saluto Giovanni.
0: Ok.
1: E ci sentiamo presto. Metti un brano tu, quello che vuoi.
0: Va bene, ok. Io ti ringrazio per la tua chiamata. Ti auguro una buona giornata.
1: Ciao, ciao,
0: ciao, a presto. Ciao, ciao, ciao, ciao, a presto. Allora, bella gente, 095 87 39 658 è il nostro numerino telefonico. Ve lo ricordo per tutti quelli che hanno bisogno, ecco, che io magari lo ripeta. E questo è il numero per chiamare in diretta, mentre invece l'altro numerino, il 388-8292-885, serve solo ed esclusivamente per i vostri messaggi su WhatsApp. Andiamo subito con lo spazio pubblicitario e poi dopo una canzone. Arriva Nino D'Angelo.
2: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
3: Per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
4: Accendi Bella.
3: Bella Radio, canzoni napoletane.

0: voce di Nino D'Angelo, quella che abbiamo ascoltato. Andiamo ancora una volta con una telefonata. Sentiamo un po'. Pronto?
1: Ciao, tesoruccio.
0: Aspetta un attimo. Pronto?
1: Ciao, Ida.
0: Oh. Abbiamo la Enzo. Al telefono, wow. Abbiamo Enzo. Oh, Enzo, oggi cosa fai? Non lavori, Enzo?
1: No, io sono partito ieri sera.
0: Eh?
1: Sono partito ieri sera.
0: Sei partito ieri sera, sei al lavoro, sei sul... Dove sei? Dove ti trovi?
1: Qui a Messina sono.
0: Sei a Messina, eh?
1: Sì, sì.
0: Da dove sei partito?
1: Di Cereale.
0: Sei partito da Cireale e ti trovi a Messina. Ma tutta la notte hai fatto sto... cioè, per andare a Messina?
1: Ma io parto tutte le notte perché faccio altre scariche, hai capito?
0: Ok, si è fermato, ha preso la merce, poi è andato, poi è tornato, poi di qua, poi di là, vabbè, ha già capito.
1: Come stai andando?
0: Io bene, grazie. Tu com'è?
1: Quasi sempre, e mi fa piacere.
0: Lo vedi? Va bene, dai, tu mi ascolti sempre, bravo, bravo, bravo, si fa così, bella radio, canzoni napoletane, sempre.
1: Io non vedo l'ora che si va lunedì, ti giuro,
0: mi giuri?
1: E per sentire te, ti giuro.
0: Ti giuro, mi giuro, na na na na na na na na na. C'era una canzone che faceva così, qual era? Aspetta, chi la canta sta canzone? Boh, non mi ricordo, però c'era qualcuno che cantava ti giuro, lo giuro, la no no no no. Chi è che la canta?
1: E non lo so.
0: Lo giuro, ti giuro. Boh, vabbè. Adesso non mi ricordo neanche io, vabbè.
1: Hai allora. Fatto bella domenica?
0: Sì, la voglia.
1: Bravo, bravo.
0: Sapessi che bella domenica che ho passato io. Un sabato e una domenica, guarda, veramente speciali, speciali, speciali, con la febbre.
1: Aia,
0: ecco, oggi però sto bene,
1: Si vede che sei bello.
0: Vabbè, mal di gola, insomma. Vabbè, dai, la gola mi è tornata. Per fortuna che ci sono
1: che sei,
0: i farmaci che comunque agiscono, altrimenti.
1: Brava.
0: Allora, bello, si sente, la voce è tornata. Vabbè, ci sta. Dimmi tutto.
1: Comunque la voce è bella, bella, attraente.
0: La voce è attraente, quindi ce l'abbiamo fatta. Vabbè, meno male, eh. Comunque sì, la canzone era di Mina, la giuro, ti giuro, va bene. C'era una canzone di Mina che faceva così, giuro, ti giuro. Vabbè, allora, dimmi tutto, che facciamo? Sì, facciamo dei salutini?
1: Saluto ai colleghi.
0: Salutiamo tutti i tuoi colleghi, ok.
1: Ci metti il camionista e se ce la puoi mettere subito, allora fai tu.
0: Va bene.
1: E niente.
0: E mi auguro una buona giornata. Faccio e io
1: una
0: ti
1: buona
0: auguro.
1: Giornata e stai sempre attento. Io non perdere freddo. No. Io non toccare acqua fredda e tutte cose. E TBB.
0: Il problema è che io con il freddo sto bene in inverno. Quando poi ci sono i cambiamenti di temperatura, tutti i problemi arrivano. Va bene.
1: Mi interessa sempre TBB. Sempre.
0: Ti saluto.
1: E nel mio cuore.
0: Ok, Gianni Vezzosi, camionista, tutta per Enzo. Ciao.
1: Un bacio.
0: Ciao.
1: Ciao, ciao, un bacio.
0: Alla
1: ciao.
0: Prossima, alla prossima. Ciao. Ti saluto. Ciao.
1: Ciao.
0: E va bene, dai, insomma, camionista Gianni Vezzosi per tutti gli amanti di Gianni Vezzosi.

0: Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente.
0: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello

0: omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Anche oggi a piedi.
2: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
3: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
2: Noleggio auto a partire da 30 euro.
3: Chilometri illimitati.
2: Anche senza carta di credito.
3: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
2: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
4: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
5: Ci sta.
4: Su una grande nave.
5: Ci sta.
4: A un prezzo piccolo.
5: Ci sta anche quello.
6: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
7: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
8: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
7: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
8: Boutique della Frutta Marano e Figli.
7: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
8: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
9: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
10: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi.
11: Rispondi.
10: Io ascolto sempre solo Bella Radio. Canzoni napoletane. A tutte le ore.
12: Bella è sempre con te.
13: Bella Radio. Canzoni napoletane.
14: Bella Radio.
15: Sono le 11 e 6 minuti.
16: News.
17: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Gli internazionali d'Italia incorniciano l'impresa, l'ennesima ma una delle più significative, di Jannik Sinner, re del Foro Italico mezzo secolo dopo Adriano Panatta, che lo abbraccia durante la cerimonia di premiazione e a cui il numero uno del mondo, in un turbinio di emozioni, parla così.
18: Adriano, dopo 50 anni abbiamo riportato un torneo molto molto importante a casa. Ovviamente non posso dire che ti ho visto vincere qua perché ero troppo giovane e forse neanche i miei genitori si erano messi insieme quel tempo lì, però ecco, siamo molto molto contenti di aver di nuovo questo trofeo qua.
17: L'emozione di Sinner è ancora più forte quando, ricevuta la coppa dalle mani di Sergio Mattarella, dice al capo dello Stato:
18: un grandissimo onore essere qua sul palco con Adriano, signor presidente. Sono sempre molto emozionato quando c'è il signor Mattarella, però ecco,
17: A senso unico la finale contro il norvegese Casper Ruud, dominato in lungo e largo a dispetto del duplice 6-4 che ha consegnato a Sinner il nono Masters 1000, impresa riuscita soltanto a Nole Djokovic. E ora obiettivo su Roland Garros, l'unico slam che manca ancora al 24enne fuori classe, alto attesino. E a completare la splendida giornata italiana al Foro Italico, il primo trionfo azzurro in doppio grazie a Bolelli Vavassori. Voltiamo pagina nella Domenica della Gioia di Jannik Sinner, in copertina anche il delirio nerazzurro, la sfilata a Milano del pullman dell'Inter campione d'Italia fresca di doblete. Ha seguito la festa interista a Milano anche il nostro Maurizio Pizzoferrato.
19: Come due anni fa Milano si è colorata di nerazzurro. Dopo l'1-1 con il Verona di fronte ai 75.000 di San Siro, almeno 400.000 persone hanno accompagnato il tradizionale pullman scoperto con a bordo i neocampioni d'Italia, che ha raggiunto Piazza del Duomo poco prima della mezzanotte. Scatenati i giocatori a bordo, che a turno si sono alternati a lanciare i cori della curva come veri capi ultras. Felice Cristian Chivu per lui doppietta al primo anno da timoniere della prima squadra, felice il capitano Lautaro Martinez e siccome anche a Milano è sempre derby, non sono mancati i pensieri per i rivali cittadini.
17: Per il resto, penultimo turno, disastro Juventus quasi fuori dalla Champions, passa invece per il Napoli, vicino al traguardo, Milan e Roma. In salvo il Cagliari, in coda vincono Lecce e Cremonese, Salentini quart'ultimi a più uno sui rivali. Dopo il 2-2 tra Juve Stabia e Monza, nella seconda semifinale d'andata dei playoff promozione di Bil Catanzaro, batte 3-0 il Palermo, ipotecando un posto in finale mercoledì, la rivincita al Barbera, martedì Monza-Juve Stabia. Basket gara 1 dei playoff vincono Virtus Bologna e Venezia contro Trento e Tortona. Stasera gara 2 Brescia-Trieste, Giuliani sull'1-0, Milano-Reggio, padroni di casa vittoriosi al debutto. Giro d'Italia doppietta di Jonas Vingegaard che dopo il blockhouse vince la nona tappa a Corno alle Scale. Il campione danese riduce a 2,24 il distacco dalla maglia rosa di Eolalio, perde terreno Giulio Pellizzari, oggi riposo. MotoGP in Catalogna caratterizzato da due terribili incidenti che hanno coinvolto Alex Marquez, clavicola fratturata, il francese Zarco, lesione al ginocchio. Vince Di Gian Antonio davanti a Aldaguer Bagnaia, leader iridato Bezzecchi. Chiudiamo con la pallavolo maschile. Perugia senza freni dopo Mondiale, Scudetto e Supercoppa. Gli Umbri conquistano anche la Champions League travolgendo 3-0 nella finale di Torino i polacchi dello Zawiercie, 19° titolo in 9 anni. Ed è tutto, a più tardi.
2: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
3: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
2: Il punto di riferimento per i rivenditori a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info 377 38 71638. Punto Caffè. I vantaggi sono sempre di più.
9: Per la tua pubblicità, Bella Radio TV, chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento, bella è sempre con te. Bella.
1: Bella radio, canzoni napoletane.
2: Eh già, bella radio, canzoni napoletane, ancora insieme fino a mezzogiorno, ovviamente, per questo 18 di maggio del 2026, ci siamo, oggi è lunedì, avevo già detto, diamo il buon inizio a questa settimana, così con il buongiorno bella gente, per tutti coloro i quali ascoltano bella radio, canzoni napoletane, arrivano anche i messaggini che ci avete inviato. Da parte di Davide per la sua mogliettina Giusy e con un ti amo per Noemi, che è l'amore, appunto, è la figlia, e quindi dice: amore di papà, non vedo l'ora di ritornare a casa. E poi dice: voleva dedicare una canzone di Gianni Vezzosi, bella sta famiglia mia, e dice: leggi questo messaggio per mia figlia Noemi, grazie a te bella e bella radio. Ok, va bene, allora salutiamo Noemi, la piccola Noemi, tra poco arriva bella sta famiglia mia, però visto e considerato che abbiamo appena messo Gianni Vezzosi con Camionista, metteremo bella sta famiglia mia di Francesco Zerbo, ok? Ed intanto volevo salutare anche bella Stella, dai, buongiorno bella Stella, buona giornata a te cara. Andiamo avanti? Sì, andiamo avanti subito con la canzone bella sta famiglia mia, io direi, guarda, l'andiamo ad ascoltare velocemente.

quanto è bella sta famiglia mia. Insieme a voi mi sento fortunato. E ringrazio a Dio, e vi prego tutti i giorni per far sta buona. Bella sta famiglia mia.

0: mondo.
1: Bella sta famiglia mia per Noemi da parte del papà Davide Guerra. Andiamo avanti la nostra mattinata. Pronto?
2: Pronto, Mirela?
1: Oh, ma l'altra volta tu sei...
2: Sì, no, sai, perché mi sono dimenticato una cosa.
1: Sì, dimmi.
2: Tu, un attimo, ci puoi andare, diciamo, in privato? Un attimino.
1: Non ho capito.
2: Tu un attimino, ci puoi andare in privato?
1: In privato, mi devi dire una cosa. Va bene, sì. ok. Va bene, caro Enzo, intanto ti saluto, vado a leggere qualche messaggino, ok? Va bene, non chiudere, ovviamente. Allora, vediamo un po' chi gli ha mandato altri messaggi, proprio qui, sul 388-8292-885, sentiamo un po' sto messaggino qua.
3: Buongiorno, bella radio TV, sono Maria da Pachino, bacio, tantissimo, saluto il tuo staff, le vostre famiglie, persone che chiamano, artisti. Diciamo, sono state scritte vocali, sono andata da casa, con mi dicono di sono tutti una bacio circolare. Poi mi posso passare che lo vogliono di bene, che non andiamo da mondo, mi dico di stellina, ti ricordo di un ciao, se va questo, mi diceva sono tanto, la mia famiglia non mi vogliono prendere fuori, mi dicono che non ci sono, è tutto un bacio circolare. E poi lì ho trovato la stessa famiglia, ma ci fermavo la famiglia e tutti. Una bella canzone che non abbiamo fatto, facciamo di Johnny Pirozzo, una canzone d'amore. Che gli è cantata Siracusa, Milena.
1: Oh,
3: una
1: sorpresa.
3: Va bene, ciao, buona giornata.
1: Ciao Mariuccia, ciao tesoro, ciao, ciao, bella. Sentiamo quest'altro, buongiorno da Marco, che ci scrive da Gela. Dice, siete numeri uno, puoi mettere Angelo Famao con quella gonna corta? Ma sì, dai. Ma sì, che possiamo ascoltare. Famao con quella gonna corta. Intanto arriva anche quest'altro messaggio da parte di Giovanni che saluta il papà Gatino con la canzone no, ma qua mettiamo solo canzoni napoletane. Ancora un altro messaggio arriva dalla nostra Stefi, sentiamola.
4: Buongiorno Milena, sono Stefi, sono da te Milani, Marcello, Stefano, Medofio, grandissimo Nenzia Prestosa, Stefani, Agata Gonzoli, Federica Russo, Luca Minis, Andrea Salvo, a correzioni posso da Franco Tramisteri, Franco Raspita, Rappetata, Saramensina, Vinci Cologero, Medofio, grandissimo Milena, ti dico qua, Milena, per favore, aiutami tu, per favore, io l'ho dedicato con mia mamma. Per favore, ti devo mettere una canzone per mio Medofio, Daniele Mattino, scusa, amore mio, grazie Milena.
1: Ma come litigato con la mamma, Stefi? No, con la mamma no. Ma signora mamma di Stefi, ma fate la pace. Non si può stare bisticciati tra mamma e figlia, è importante stare a fare la pace. Dai, fate la pace, adesso, subito. Cara signora, chiami sua figlia e fate la pace. Non si fa, non si litiga tra mamma e figlia.

0: Non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: La concorrenza per noi non esiste. Da Saia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 al chilo anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90. Panino del camion, smack burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
3: Catania, siete pronti a vivere una grande notte napoletana? Mercoledì 20 maggio, appuntamento alla Panineria Russo, al Villaggio Sant'Agata, zona B, in via Giovanni da Verrazzano 151. Direttamente da Napoli, Anthony canterà le sue più belle canzoni per una serata tutta da vivere. Presenta Mary Milani. Mercoledì 20 maggio, la Panineria Russo vi regala questo grande evento. Siete tutti invitati. Evento organizzato da FC Music Production, agenzia spettacoli.
4: La tua auto è stanca, sporca, spenta? Falle cambiare vita. A Catania c'è Autolavaggio Mattei 2025, in via Stanislao Mattei 12. Picanello, lavaggio completo, sanificazione dell'abitacolo, smacchiatura a tappezzeria e lavaggio con sgrassaggio motore. Lunedì e mercoledì, lavaggio utilitari è a solo 10 euro. Con la tessera punti, ogni 6 lavaggi, uno è in regalo. Offriamo anche auto noleggio senza carta di credito da 29,90 euro e parcheggio custodito anche a ore. Info 338 40 80 178.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella.
6: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
7: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
6: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
8: 377-38-71-638. Punto Caffè.
6: I vantaggi sono sempre di più.
9: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza. Un'oasi di eleganza. Pavimenti che risplendono di stile. Ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
5: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
10: Buongiorno bella gente.
11: Buongiorno bella gente.
10: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.

questa è la canzone di Daniele De Martino che mi ha richiesto Steffi. E allora io devo parlare con la mamma di Steffi, perché veramente, sinceramente, devo dire che il pianto di Steffi mi ha colpito, devo dire, tantissimo. Ecco, era sinceramente dispiaciuta. Perché, come avete sentito nel suo messaggio, insomma, piangeva la nostra Steffi, e devo dire che mi ha emozionato tantissimo. Cara mamma di Steffi, oggi, insomma, oggi voglio arrivare fino al tuo cuore. Eccolo, io Steffi le voglio bene e la voglio aiutare, perché tua figlia mi ha scritto, anzi mi ha mandato un messaggino piangendo, non scritto, mi ha mandato un messaggio vocale piangendo. Una figlia non piange così quando smette di amare sua madre, piange quando sente di averla persa anche solo per un momento, perché quando si fanno discussioni, quando si bisticcia, insomma, uno pensa a quello, no? Forse avete litigato forte, forse vi siete detti delle parole pesanti. Ma io ti chiedo una cosa, anzi le chiedo una cosa, da essere umano, prima ancora che da voce della radio, ok? Non lasci che l'orgoglio faccia più rumore dell'amore, perché a volte ci facciamo prendere dall'orgoglio così fortemente che poi, insomma, mandiamo magari a quel paese invece l'amore. L'amore deve essere più forte, perché sua figlia Steffi, dietro magari un momento di rabbia, che aveva soltanto in quel momento, ha bisogno di lei. Le mamme hanno un potere enorme, a volte basta una telefonata, basta dire va bene, e il dolore di una figlia si spegne all'istante. Cara signora, la vita corre troppo veloce, i giorni passano e ci sono litigi che sembrano giganteschi oggi. Oggi magari le sembra una cosa grossa, ma diventano minuscoli, piccoli, invece davanti al tempo che scappa via. Perché poi subito dopo magari ci sono litigi che poi non si ricordano più. Diciamo, quando sono stata stupida a prendermela per una cosa così. Non aspetti che sia troppo tardi per abbracciarla. Non aspetti che il silenzio diventi abitudine, perché a volte quando ci sono discussioni non ci si parla, poi dopo passa troppo tempo, ok? Diventa un'abitudine. Faccia lei il primo passo, cara signora mamma di Steffi. Anche se pensa di avere ragione, anche se è ferita, perché le mamme qualche volta salvano i figli proprio quando decidono di amare più forte della rabbia. Ok? Sono sicura che in questo momento Steffi vorrebbe soltanto sentirsi dire: amore di mamma, basta piangere, abbracciamoci, torna qui. Va bene, dai, io spero che, insomma, sono stata abbastanza convincente. Vi auguro tutto il meglio a mamma e figlia, e abbracciatevi sempre, che fa bene al cuore, ok? Va bene, io, guarda, detta questa cosa, volevo dedicare una canzone. È quella di Mario Merola, Abbracciate a mamma.

0: Natale, figlio mio. Buon Natale.
1: Ho saputo che la mamma di Stefi si chiama Angela. va bene, dai. C'è una verità che non cambia mai. La mamma resta sempre mamma anche dopo parole sbagliate, anche dopo una porta chiusa, anche dopo il silenzio. Va bene, ci dobbiamo fermare, a tra poco.
2: Revisione in scadenza. La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
3: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pier Luigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
4: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
5: Anche oggi a piedi.
6: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
2: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
6: Noleggio auto a partire da 30 euro.
2: Chilometri illimitati.
6: Anche senza carta di credito.
2: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
6: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Eccoci qua, per esempio prima volta insieme a te, per esempio primo giorno, quando ci siamo incontrati, che lo giorno non ci siamo mai lasciati, ma non finiamo che stiamo tra me e te, a due protagonisti siamo soli e te, che raccontano questa storia, a storia nostra.

sei buono, non so bravo che parole. E poi chiesto come canta sta canzone. Tu che siepi le passioni, tu sei forza che sta amore.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Buongiorno bella gente.
3: Buongiorno bella gente.
2: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente. Con Milena su Bella Radio TV.

0: abbiamo ascoltato anche la voce di Gianni Pirozzo, grazie alla richiesta che ha fatto lei, la nostra Maria da Pachino. Intanto devo salutare il mio segretario personale, buongiorno, buon inizio settimana, grazie. Lui saluta tutti, insomma, Antonio Masca, Luigi Gaetano Mici, figlio Giovanni, Salvuccio Mavilla, Sebastiano Toro, e grazie, c'è un buon proseguimento. E buongiorno anche a te, caro. Ancora un altro saluto. Allora, Stefi, Milena, si sta sentendo male la nostra Stefi senza sentire la sua mamma. Cara mamma, cara signora Angela, ma che cosa sto aspettando ancora? Stefi, chiamala tu, chiamala, vedi un po' se ti risponde, insisti, vai a casa sua, fai qualcosa. Sentiamo un po' quest'altro.
1: Ciao Milena, sono Giovanna da Palermo. Per favore mi potresti mettere l'ultimo singolo di Natalia Galletta?
0: Sì, certo.
1: Ma dedico questo a mio marito che non c'è più.
0: Va bacione. Bene, Giovanna.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: E particolare, diciamo, salute per te e per tutta Bella TV.
0: Va bene, cara.
1: Ciao.
0: Ti auguro una buona giornata, Giovanna. Sentiamo quest'altro.
2: Ciao Milena, una Ciao. Buona giornata. Come stai, Gioia?
0: Benissimo.
2: Sono Francesca, la cugina di Sandina.
0: Oggi bene.
2: Mi saluti mio cugino,
0: certo,
2: Giuseppe Farina.
0: Certo.
2: Un bacio a tutte e due.
0: Sì.
2: E gli fai tanti auguri a mia cugina Sandina.
0: Ah, perché?
2: Un bacio, come ascoltare una bella canzone. Magari piacere tuo.
0: È il compleanno di Sandina, per caso io non lo sapevo? Cos'è oggi? Il suo compleanno? Tanti auguri Santina, però io non so, intanto faccio tanti auguri a Santina e vediamo un po' se magari, grazie a Francesca, abbiamo scoperto questo compleanno. Dai, tanti auguri a Santina, è ovvio. Intanto Prigioniera in amore, Natale Galletta.

e al mio collega Marcello. Devi dirgli che mi deve fare lavorare di meno. Oh, Marcello, hai capito cosa dice Salvo Filetti? Lo devi fare lavorare di meno. E perché ti fa lavorare tanto? Ah, oh, cerchiamo di farlo, di fare lavorare di meno Salvo Filetti, dai, che non è il poverino, è stanco. Oh, ancora un appello alla signora Angela, mamma di Steffi. Cara Angela, e figli, so piezze core, vabbè, fate la pace, che poi dopo se no la cosa diventa brutta. Da dopo, vabbè, regalarti l'anima, Gigi Finizio, con questa canzone noi chiudiamo il mio appuntamento di oggi. Questa è Bella Radio, canzoni napoletane per tutti voi. Ancora una volta vi un saluto speciale da parte mia, con tanti baci, bacini e bacio. Appuntamento a domani, ciao.

0: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Super grande affare, vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
2: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
3: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Non solo alcolici.
6: In grosso e dettaglio.
5: Spegni la tua sete.
6: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
5: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
6: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
5: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
6: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
5: Info 348 10 50 454.
7: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
8: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
9: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
8: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
9: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
8: 342 64 18 410.
10: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
11: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
12: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella.
11: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
13: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
11: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info 377-38-71-638. Punto Caffè. I vantaggi sono sempre di più. Bella.
14: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
15: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
16: rispondi,
15: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
17: Bella è sempre con te.
18: Bella Radio, canzoni napoletane.
19: Bella Radio.
20: Sono le 12 e 10 minuti.
21: News.
22: Una buona giornata da Barbara Salandri. La crisi energetica torna al centro dell'agenda politica ed economica italiana. La Premier Meloni ha scritto ieri alla Presidente della Commissione Europea von der Leyen chiedendo margini di manovra più ampi rispetto ai vincoli di bilancio, sostenendo che l'impennata dei prezzi dell'energia, aggravata dalle tensioni internazionali e dalla instabilità nello stretto di Hormuz, rappresenti ormai una minaccia diretta per la tenuta economica e sociale del Paese. Anche le borse europee mostrano forte nervosismo, i listini aprono in netto calo a appesantiti dal timore di nuovi rincari energetici. Piazza Affari ora cede circa l'1,7%. Risale anche lo spread vicino agli 80 punti. L'incidente alle Maldive, in cui sono morti 5 subitaliani impegnati nella perlustrazione di una grotta a circa 60 metri di profondità. Dopo un briefing operativo questa mattina, il team composto da 3 esperti finlandesi proverà ad immergersi nelle acque per raggiungere il sito di immersione. Finora ritrovato solo il corpo del capo barca Gianluca Benedetti. Intanto il portavoce del presidente delle Maldive fa sapere che sul permesso di ricerca marina del team italiano non compaiono i nomi di 2 dei 5 sub e non viene menzionata l'immersione in grotta. Il permesso inoltre era solo fino a 50 metri. Sono confuso, non in grado di parlare. Queste le uniche parole di Salim El Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha travolto alcuni passanti lanciandosi con la sua auto a folle velocità nel centro di Modena. L'uomo, accusato di strage e lesioni aggravate, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Oggi è fissata la convalida del fermo. 4 i feriti ancora ricoverati, 2 donne sono in gravissime condizioni. Esclusa la pista del terrorismo, ha confermato ieri il ministro dell'interno Piantedosi, che parla di disagio psichiatrico. Indagini nel napoletano dopo il ritrovamento nella notte di 2 donne senza vita all'interno di un cantiere edile a Pollena Trocchia. I corpi sono stati rinvenuti sul pavimento del piano seminterrato di un palazzo in costruzione. Secondo una prima ricostruzione, le donne non ancora identificate sarebbero precipitate da 2 diversi piani ascensore. Gli investigatori tenderebbero ad escludere l'ipotesi del suicidio, propendendo per il duplice omicidio. Possibili disagi oggi per lo sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato dall'Unione Sindacale di Base e da altre sigle autonome, a rischio trasporti, scuola e sanità. Nel settore ferroviario lo stop è scattato ieri sera alle 21 e coinvolge il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord. Si ferma anche il trasporto locale con orari diversi da città a città. Alla base delle proteste le richieste di aumenti salariali e di maggiori investimenti per welfare e diritti. Ed è tutto, grazie per l'attenzione. A più tardi.
23: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore.
24: Canzoni napoletane.

0: c'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
0: La concorrenza per noi non esiste. Da Saia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90. Panino del camion, smack burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
2: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
3: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
2: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
3: Boutique della Frutta Marano e Figli.
2: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
3: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
0: La tua auto è stanca, sporca, spenta? Falle cambiare vita! A Catania c'è Autolavaggio Mattei 2025, in via Stanislao Mattei 12. Picanello, lavaggio completo, sanificazione dell'abitacolo, smacchiatura a tappezzeria e lavaggio con sgrassaggio motore. Lunedì e mercoledì, lavaggio utilitari è a solo 10 euro. Con la tessera punti, ogni 6 lavaggi, uno è il regalo. Offriamo anche auto noleggio senza carta di credito da 29,90 euro e parcheggio custodito anche a ore. Info 338 40 80 178.
1: Catania, siete pronti a vivere una grande notte napoletana? Mercoledì 20 maggio, appuntamento alla Panineria Russo, al villaggio Sant'Agata, zona B, in via Giovanni da Verrazzano 151. Direttamente da Napoli, Anthony canterà le sue più belle canzoni per una serata tutta da vivere. Presenta Mary Milani. Mercoledì 20 maggio, la Panineria Russo vi regala questo grande evento. Siete tutti invitati. Evento organizzato da FC Music Production, agenzia spettacoli.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza. Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Franco Staco, compagna mia.
1: Stai dormendo? Come si bella. E meno male che t'hai conosciuta, perché se niurna mi avesse a perdere, ci stai tu. Tu, a stella che mi guida, sempre pronta a me salvare.

0: revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
3: Non solo alcolici.
4: In grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete.
4: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
3: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
4: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
5: Anche oggi a piedi.
6: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
1: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
6: Noleggio auto a partire da 30 euro.
1: Chilometri illimitati.
6: Anche senza carta di credito.
1: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
6: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.

Gigi D'Alessio. Amore mio.

0: buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Le migliori

0: Rosario Miraggio, vivo solo di te.
1: Ho scelto un posto speciale per stare un po' insieme e calmare gli umori. Ho acceso solo la luna ed ho spento i rumori.

0: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353-495-1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
2: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
3: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
2: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
3: 342 64 18 410.
4: Catania, siete pronti a vivere una grande notte napoletana? Mercoledì 20 maggio, appuntamento alla Panineria Russo, al villaggio Sant'Agata, zona B, in via Giovanni da Verrazzano 151. Direttamente da Napoli, Anthony canterà le sue più belle canzoni per una serata tutta da vivere. Presenta Mary Milani. Mercoledì 20 maggio, la Panineria Russo vi regala questo grande evento. Siete tutti invitati. Evento organizzato da FC Music Production, agenzia spettacoli.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
7: rispondi,
6: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
8: Bella è sempre con te.
9: Bella Radio, canzoni napoletane.
10: Bella Radio.
11: Sono le 12 e 58 minuti.
12: News.
13: Una buona giornata da Barbara Salandri. In apertura un importante sviluppo che riguarda l'incidente avvenuto alle Maldive in cui sono morti 5 sub italiani impegnati nella perlustrazione di una grotta a circa 60 metri di profondità. Fonti locali riferiscono che sono stati individuati i corpi dei 4 nostri connazionali, notizia confermata anche dalla Farnesina. In azione da questa mattina il team composto da 3 esperti finlandesi. Finora era stato ritrovato solo il corpo del capobarca Gianluca Benedetti. Ora a Modena potrebbe essere stato il forte risentimento per non aver trovato un lavoro adeguato a spingere Salim El Kudri a travolgere i passanti con la sua auto a folle velocità sabato pomeriggio nel centro cittadino. Trovate delle mail piene di insulti inviate ad un paio di università dal 31enne accusato di strage e lesioni aggravate. Oggi l'udienza per la convalida.

0: Amici e nessuna fidanzata, una vita di ossessioni, dicono parlando di lui conoscenti e amici. Di disagio psichico aveva parlato anche il ministro dell'interno Piantedosi, escludendo la pista del terrorismo. Sabato nel centro di Modena, Salim El Kudra ha travolto alcuni passanti lanciandosi con la sua auto sulla folla e accusato di strage e lesioni aggravate. Sono confuso, non in grado di parlare, si è limitato a dire ai PM avvalendosi della facoltà di non rispondere. Oggi è prevista la convalida del fermo. Intanto uno dei 5 feriti più gravi, una donna tedesca di 69 anni, è stata estubata ed è cosciente. Ha subito l'amputazione di entrambe le gambe.
1: Forse ad una svolta le indagini sulle due donne trovate senza vita nella notte all'interno di un cantiere edile a Pollena Trocchia, nel Napoletano. Al vaglio dei carabinieri, coordinati dalla procura di Nola, c'è la posizione di un sospettato che viene interrogato in caserma. Secondo una prima ricostruzione, le vittime, forse due prostitute non ancora identificate, sarebbero precipitate da due diversi piani ascensore. Gli investigatori propendono per il duplice omicidio. La crisi energetica preoccupa il governo italiano, con la premier Meloni che scrive ad Ursula von der Leyen per poter avere margini di manovra maggiori rispetto ai vincoli europei. Le stesse preoccupazioni investono i mercati, con le borse oggi in profondo rosso. Sentiamo Nicola De Muro.
2: Tornano a soffiare i venti di guerra nello stretto di Hormuz e risale l'apprensione del caro energia per imprese e cittadini italiani. Il governo punta interventi per attenuare in parte il caro energia. Giorgia Meloni ha scritto ieri a Ursula von der Leyen chiedendo di estendere la clausola di salvaguardia nazionale, oggi applicata alle spese per la difesa, anche agli interventi necessari per affrontare la crisi energetica. Meloni chiede che l'Unione Europea, alla luce della crisi di Hormuz, riconosca la sicurezza energetica come priorità strategica al pari della difesa e consenta flessibilità di bilancio per sostenere costi e investimenti. Ma dalla Commissione doccia fredda e solo un minimo spiraglio. La posizione dell'Unione Europea non cambia, ma, ha risposto la presidente dell'esecutivo di Bruxelles, stiamo seguendo l'evoluzione della situazione. Per ora invece, a causa delle stesse paure, nessuno spiraglio positivo dalle borse europee, tutte in forte contrazione. Piazza Affari ha aperto cedendo oltre il 2%, ora il calo è dell'1,5% circa.
1: La Marina Militare israeliana intercetta le barche della Global Sumud Flottilla a largo delle coste di Cipro, lo riporta Times of Israel, secondo cui i soldati dell'IDF hanno abbordato e preso il controllo delle imbarcazioni che puntavano a forzare il blocco navale intorno a Gaza. Lo conferma il portavoce della flottiglia, secondo cui si sono persi i contatti con una delle unità, una cinquantina in tutto, che si trova attualmente a ovest di Cipro. Possibili disagi oggi per lo sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato dall'Unione Sindacale di Base ed altre sigle autonome. A rischio trasporti, scuola e sanità. Nel settore ferroviario lo stop è scattato ieri sera alle 21. Si ferma anche il trasporto locale con orari diversi da città a città. Alla base della protesta le richieste di aumenti salariali e di maggiori investimenti per welfare e diritti. Tennis, gli internazionali d'Italia incorniciano l'impresa, l'ennesima, ma una delle più significative in carriera, era di Jannik Sinner, il numero uno del mondo, in trionfo agli internazionali d'Italia mezzo secolo dopo Adriano Panatta davanti al presidente Mattarella, e ora obiettivo puntato sul Roland Garros. Il servizio è di Jenny De Gaetano.
3: Da re di Roma alle Leroy, il passo non è breve, è vero, ma a Parigi val bene una messa, la terra magica del Roland Garros, l'unica non ancora conservata in bacheca. Dopo aver conquistato la città eterna, nulla è vietato a Jannik Sinner, perché se il fisico qualche volta non arriva, ci pensa la testa. Da numero uno, che più numero uno non si può. Più forte delle strategie di Medvedev, del lottatore Ruud, in una finale senza storia che ha restituito il tricolore agli internazionali d'Italia, mezzo secolo dopo Adriano Panatta. In tribuna mamma e papà Sinner si emozionano, come il presidente della Repubblica Mattarella che lo premia, e Jannik, senza racchetta, si scopre d'improvviso vulnerabile.
4: Un grandissimo onore essere qua sul palco, signor presidente. Sono sempre molto emozionato quando c'è il signor Mattarella, però ecco
3: E adesso un po' di meritato riposo prima dell'operazione Villumière.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
5: Bella Combination, Bella Combination, le più richieste del giorno su Bella Radio. Le più richieste del giorno, le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Bella Combination, posizione numero 15.
6: Che codani, si due e se vonne.

0: Bella compilation. Posizione numero 13.
1: Salda Vinci.

Bella compilation, posizione numero 12. Enzo Barone e Joseph, voglio asci con te.

0: Bella Compilation, posizione numero 11. Bella Compilation, posizione numero 10.
1: Mary Milani, solo amore?

0: Bella compilation, posizione numero 8.
1: Ma che vuoi, come hai visto mezza foto? È già innamorato.
0: Franco D'Amore, tu sì, no manicomio.

0: Bella compilation, posizione numero 7.
1: Paola Pezzone, tutta vita.

0: Bella compilation, torna tra poco. Bella. Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info 377-38-71-638. Punto Caffè. I vantaggi sono sempre di più.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio.
1: Le migliori.
0: Leo Ferrucci e M'appartiene.

quando sto solo, quando sto solo non lo sai che comune, non guardo manca una voglia mezza via, e tu sai perché.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Anche oggi a piedi.
2: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
0: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
2: Noleggio auto a partire da 30 euro.
0: Chilometri illimitati.
2: Anche senza carta di credito.
0: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
2: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
3: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro. Sabato apericena più karaoke a 18. E la domenica, pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef. Firmata Mavilla.
4: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
0: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
4: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
0: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
5: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Bella Compilation. Posizione numero 5.

0: Bella compilation, posizione numero 4.
1: Fabiana, clandestina.

0: parallele.
1: Bella compilation, posizione numero 3. Alessio, sono ancora innamorato di te.
2: Su quasi due ma che ci faccio qua, in da sta macchina girano ancora. Come succede, tengo sempre a te, stanotte in dei pensieri.

0: Bella compilation, posizione numero 2.
1: Mario Forte, ti vorrei sposare.

0: Bella Compilation.
1: Bella Compilation.
0: Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Posizione numero 1.
2: Tommy Riccio, una grande femmina.
3: Quando ti scioglie i capelli, sei ancora più bella. Sto

0: acquistare l'orofollia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
1: Le orofollie non si fermano mai! Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi! Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Revisione in scadenza.
3: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
4: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
5: La tua auto è stanca, sporca, spenta? Falle cambiare vita. A Catania c'è Autolavaggio Mattei 2025, in via Stanislao Mattei 12, Picanello. Lavaggio completo, sanificazione dell'abitacolo, smacchiatura a tappezzeria e lavaggio con sgrassaggio motore. Lunedì e mercoledì, lavaggio utilitari è a solo 10 euro. Con la tessera punti, ogni 6 lavaggi, uno è il regalo. Offriamo anche auto noleggio senza carta di credito da 29,90 euro e parcheggio custodito anche a ore. Info 338 40 80 178.
6: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
7: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
6: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
7: Boutique della Frutta Marano e Figli.
6: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
7: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
3: Catania, siete pronti a vivere una grande notte napoletana? Mercoledì 20 maggio, appuntamento alla Panineria Russo, al villaggio

0: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
1: Bella è sempre con te.
2: Bella Radio, canzoni napoletane, Bella Radio.
3: Sono le 14 e un minuto.
2: News.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. In apertura un importante sviluppo che riguarda l'incidente avvenuto alle Maldive in cui sono morti 5 sub italiani impegnati nella perlustrazione di una grotta a circa 60 metri di profondità. Fonti locali riferiscono che sono stati individuati i corpi dei 4 nostri connazionali, notizia confermata anche dalla Farnesina. In azione da questa mattina il team composto da 3 esperti finlandesi. Finora era stato ritrovato solo il corpo del capobarca Gianluca Benedetti. Ora Modena potrebbe essere stato il forte risentimento per non aver trovato un lavoro adeguato a spingere Salim El Kudri a travolgere i passanti con la sua auto a folle velocità sabato pomeriggio nel centro cittadino. Trovate delle mail piene di insulti inviate ad un paio di università dal 31enne accusato di strage e lesioni aggravate. Oggi l'udienza per la convalida del fermo. Facciamo il punto con Laura Carchidi.
5: Fatemi lavorare, bastardi cristiani, il vostro Gesù Cristo in croce lo brucio. Sono i testi di alcune mail che Salim El Kudri, il 31enne bergamasco di origine marocchina accusato di strage e lesioni aggravate, avrebbe mandato alle università di Modena e Reggio Emilia nel 2021. Era abbattuto e deluso perché, nonostante avesse una laurea in economia aziendale, non era riuscito a trovare un lavoro adeguato, spiegano i familiari. Sosteneva di non essere stato assunto in diverse aziende perché era straniero. Viveva sempre isolato, trascorreva intere giornate chiuso nella sua stanza davanti al PC, raccontano. Rabbia, scatti di ira, zero amici e nessuna fidanzata. Una vita di ossessioni, dicono parlando di lui conoscenti e amici. Di disagio psichico aveva parlato anche il ministro dell'interno Piantedosi, escludendo la pista del terrorismo. Sabato, nel centro di Modena, Salim El Kudri ha travolto alcuni passanti lanciandosi con la sua auto sulla folla e accusato di strage e lesioni aggravate. Sono confuso, non in grado di parlare, si è limitato a dire ai PM avvalendosi della facoltà di non rispondere. Oggi è prevista la convalida del fermo. Intanto uno dei 5 feriti più gravi, una donna tedesca di 69 anni, è stata estubata ed è cosciente. Ha subito l'amputazione di entrambe le gambe.
4: Forse ad una svolta le indagini sulle 2 donne trovate senza vita nella notte all'interno di un cantiere edile a Pollena Trocchia, nel Napoletano. Al vaglio dei carabinieri, coordinati dalla procura di Nola, c'è la posizione di un sospettato che viene interrogato in caserma. Secondo una prima ricostruzione, le vittime, forse 2 prostitute non ancora identificate, sarebbero precipitate da 2 diversi piani ascensore. Gli investigatori propendono per il duplice omicidio. La crisi energetica preoccupa il governo italiano, con la premier Meloni che scrive ad Ursula von der Leyen per poter avere margini di manovra maggiori rispetto ai vincoli europei. Le stesse preoccupazioni investono i mercati, con le borse oggi in profondo rosso. Sentiamo Nicola De Muro.
6: Tornano a soffiare i venti di guerra nello stretto di Hormuz e risale l'apprensione del caro energia per imprese e cittadini italiani. Il governo punta interventi per attenuare in parte il caro energia. Giorgia Meloni ha scritto ieri a Ursula von der Leyen chiedendo di estendere la clausola di salvaguardia nazionale, oggi applicata alle spese per la difesa, anche agli interventi necessari per affrontare la crisi energetica. Meloni chiede che l'Unione Europea, alla luce della crisi di Hormuz, riconosca la sicurezza energetica come priorità strategica al pari della difesa e consenta flessibilità di bilancio per sostenere costi e investimenti. Ma dalla Commissione doccia fredda e solo un minimo spiraglio. La posizione dell'Unione Europea non cambia, ma, ha risposto la presidente dell'esecutivo di Bruxelles, stiamo seguendo l'evoluzione della situazione. Per ora invece, a causa delle stesse paure, nessuno spiraglio positivo dalle borse europee, tutte in forte contrazione. Piazza Affari ha aperto cedendo oltre il 2%, ora il calo è dell'1,5% circa.
4: La Marina Militare israeliana intercetta le barche della Global Sumud Flottilla a largo delle coste di Cipro. Lo riporta Times of Israel, secondo cui i soldati dell'IDF hanno abbordato e preso il controllo delle imbarcazioni che puntavano a forzare il blocco navale intorno a Gaza. Lo conferma il portavoce della flottiglia, secondo cui si sono persi i contatti con una delle unità, una 50 in tutto, che si trova attualmente a ovest di Cipro. Possibili disagi oggi per lo sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato dall'Unione Sindacale di Base ed altre sigle autonome. A rischio trasporti, scuola e sanità. Nel settore ferroviario lo stop è scattato ieri sera alle 21. Si ferma anche il trasporto locale con orari diversi da città a città. Alla base della protesta le richieste di aumenti salariali e di maggiori investimenti per welfare e diritti. Tennis, gli internazionali

0: d'Italia incorniciano l'impresa, l'ennesima ma una delle più significative in carriera, di Jannik Sinner, il numero uno del mondo, in trionfo agli internazionali d'Italia mezzo secolo dopo Adriano Panatta davanti al presidente Mattarella, e ora obiettivo puntato sul Roland Garros. Il servizio è di Jenny De Gaetano.
1: Da re di Roma alle Leroy il passo non è breve, è vero, ma a Parigi val bene una messa, la terra magica del Roland Garros, l'unica non ancora conservata in bacheca. Dopo aver conquistato la città eterna, nulla è vietato a Jannik Sinner, perché se il fisico qualche volta non arriva, ci pensa la testa. Da numero uno, che più numero uno non si può, più forte delle strategie di Medvedev, del lottatore Ruud, in una finale senza storia che ha restituito il tricolore agli internazionali d'Italia, mezzo secolo dopo Adriano Panatta. In tribuna mamma e papà Sinner si emozionano, come il presidente della Repubblica Mattarella che lo premia, e Jannik, senza racchetta, si scopre d'improvviso vulnerabile.
2: Un grandissimo onore essere qua sul palco, signor presidente. Sono sempre molto emozionato quando c'è il signor Mattarella, però ecco
1: E adesso un po' di meritato riposo prima dell'operazione Villumière.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
3: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
4: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
3: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
4: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
3: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
4: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Bella. Un buon caffè fa la differenza, e un buon fornitore anche.
7: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
6: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info 377-38-71-638. Punto Caffè. I vantaggi sono sempre di più.
5: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
3: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
2: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
3: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
2: 342 64 18 410.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352 086 8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
6: La concorrenza per noi non esiste. Da Saia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smack burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, Catania. Ordina su WhatsApp 345 874 1337.
7: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio. Bella Radio.
5: Canzoni napoletane.
6: Nancy Coppola, mezz'ora e te.
7: Filmo tempo stasera.

0: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353-495-1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: Anche oggi a piedi.
2: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
3: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
2: Noleggio auto a partire da 30 euro.
3: Chilometri illimitati.
2: Anche senza carta di credito.
3: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
2: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Radio.
6: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Luca De Vivo e Morena, l'amore fa così.

canzoni napoletane. Giovanna Desio, Perdutamente e te,

C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato a pericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331 223 3.

0: 0964 o www.miralpeaceparking.it. Catania, siete pronti a vivere una grande notte napoletana? Mercoledì 20 maggio, appuntamento alla Panineria Russo, al Villaggio Sant'Agata, zona B, in via Giovanni da Verrazzano 151. Direttamente da Napoli, Anthony canterà le sue più belle canzoni per una serata tutta da vivere. Presenta Mary Milani. Mercoledì 20 maggio, la Panineria Russo vi regala questo grande evento. Siete tutti invitati. Evento organizzato da FC Music Production, agenzia spettacoli.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
3: Bella è sempre con te.
4: Bella Radio, canzoni napoletane. Bella Radio. Sono le 15 e 2 minuti. News.
5: Buon pomeriggio da Marco Mancini. Individuati dai sub finlandesi i corpi dei quattro italiani morti giovedì scorso in una grotta nelle acque delle Maldive. A circa 60 metri di profondità, il corpo di un quinto sommozzatore è già stato recuperato nei giorni scorsi. La notizia dell'individuazione delle vittime è stata confermata dalla Farnesina. Il recupero dei corpi non avverrà prima di domani. In caso di una nuova aggressione contro l'Iran, le nostre forze armate hanno sorprese per il nemico, monito del Ministero degli Esteri di Teheran dopo il nuovo ultimatum del presidente americano. L'Iran accetti l'accordo o sparirà, le parole di Trump, che ha convocato per domani una nuova riunione con i vertici militari. In Libano la situazione continua a precipitare, nuovi raid di Israele nel sud del paese dei Cedri hanno provocato la morte di 5 persone, tra cui 2 bambini, e il ferimento di 11 persone, nonostante sia ancora in vigore il cessate il fuoco. Tel Aviv ha confermato di aver ucciso in un raid aereo un comandante della Jihad Islamica palestinese e sua figlia nell'est del Libano. La marina israeliana ha preso il controllo delle imbarcazioni della Global Sumud Flottiglia dirette a Gaza e ha arrestato alcuni attivisti a bordo trasferendoli su una nave di Tel Aviv. Da lì gli attivisti saranno trasferiti ad Ashdod. L'abbordaggio è avvenuto ad ovest dell'isola di Cipro. La flottiglia era salpata dalla Turchia giovedì scorso. Sapevo che quel giorno morivo, lo avrebbe detto parlando in carcere con il suo avvocato Salim El Kudri, il 31enne che sabato nel centro di Modena ha travolto i passanti con la sua auto a folle velocità. Interrogato dai PM nel carcere di Modena, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Intanto uno dei 5 feriti più gravi è stato estubato ed è cosciente, ma ha subito l'amputazione di entrambe le gambe. In corso lo sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato dall'Unione Sindacale di Base e da altre sigle autonome. Disagi per trasporti, scuola e sanità. Nel settore ferroviario lo stop è scattato ieri sera alle 21, si ferma anche il trasporto locale con orari diversi da città a città. Alla base della protesta la richiesta di aumenti salariali e di maggiori investimenti per welfare e diritti. L'aggiornamento odierno delle classifiche mondiali conferma il momento stellare del nostro tennis, con 4 azzurri tra i primi 16 del mondo, numero 1 indiscusso Sinner, che con la vittoria agli internazionali d'Italia aumenta il vantaggio su Alcaraz. 11° Musetti, 12° Cobolli, al 16° posto c'è Darderi. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.

0: canzoni napoletane. LDA e H7, poesie clandestine.
1: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia.

0: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.

0: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM, ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
3: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
3: 342 64 18 410.
5: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
6: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
5: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
6: Boutique della Frutta Marano e Figli.
5: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
6: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
5: Bella. Bella Radio.
6: Canzoni napoletane.
7: Angelo Mauro, Dinto Scialetto.

0: Canzoni napoletane. Nando Mariano, Iamla.
1: Da stoccio d'oro, ci sta la vita insieme a me. Gocce di un passato e di un futuro che non c'è. T'accarezzo vento, sto morendo in gelosia. Crido questa volta, non ti dico una bugia.

ti ricordi dove ci siamo andati prima Pasqua? A dove riceve che stella non ce l'aspettavano a noi questa pigia. Andiamo là. Andiamo là, forse st'amore si può ancora salvare. Se può scegliere un sentimento.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio. Canzoni napoletane. Franco Moreno e Mario Trevi, 20 anni fa. E succede.

0: Ciro Rigione e Nancy Coppola. Che chiagna fa?
1: Ma che chiagna fa? T'ha deluso prima amore, tu perché stavo morì? Te ne stai facendo colpa, sarò brutta, chi lo sa? Ti spurcato tutto l'occhio che truccato un'ora fa. O stai chiuso in una stanza, non vuoi mangiare a mangiare. Stai parlando con te stesso, in due specchi e puoi capire.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare ogni giorno.
2: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352 086 8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
3: La tua auto è stanca, sporca, spenta? Falle cambiare vita. A Catania c'è Autolavaggio Mattei 2025, in via Stanislao Mattei 12. Picanello, lavaggio completo, sanificazione dell'abitacolo, smacchiatura a tappezzeria e lavaggio con sgrassaggio motore. Lunedì e mercoledì, lavaggio utilitari è a solo 10 euro. Con la tessera punti, ogni 6 lavaggi, uno è in regalo. Offriamo anche auto noleggio senza carta di credito da 29,90 euro e parcheggio custodito anche a ore. Info 338 40 80 178.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
5: Bella. Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
6: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
5: Il punto di riferimento per i rivenditori a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info 377-38-71-638. Punto Caffè. I vantaggi sono sempre di più.
7: Bella.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894.
7: Bella.
8: La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Per me sia la cosa più bella che questa vita mi ha potuto regalare. Per me di sua moglie si accompagna, si l'amante, innamorata. E tutte le parole di questa canzone sono dedicate a te. Sia vita mia.

0: super grande affare vendere ed oro follia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia!
1: Le oro follie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Oro follia. Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A. Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Non solo alcolici.
5: In grosso e dettaglio.
4: Spegni la tua sete.
5: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
4: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
5: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
4: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
5: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
4: Info 348 10 50 454.
6: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
7: La concorrenza per noi non esiste. Da Saia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smack burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, Catania. Ordina su WhatsApp 345 874 1337.
8: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
10: rispondi,
9: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
11: Bella è sempre con te.
12: Bella Radio, canzoni napoletane. Bella Radio.
13: Sono le 16 e un minuto.
14: News.
15: Buon pomeriggio da Marco Mancini. L'operazione rimane tecnicamente impegnativa, emotivamente intensa, operativamente complessa. Lo hanno fatto sapere i sub finlandesi che si sono immersi questa mattina per tentare il recupero dei 4 italiani morti durante un'immersione alle Maldive. I corpi sono stati ritrovati all'interno della grotta sottomarina in cui il gruppo stava facendo l'escursione a 50 metri di profondità. Il cadavere di un quinto sommozzatore è già stato recuperato. Operazione avvenuta illegalmente in acque internazionali, così il portavoce della Global Sub

0: stop è scattato ieri sera alle 21, si ferma anche il trasporto locale con orari diversi da città a città. Alla base della protesta le richieste di aumenti salariali e di maggiori investimenti per welfare e diritti. Sarà pubblicata lunedì prossimo, 25 maggio, la prima enciclica di Papa Leone XIV intitolata Magnifica Humanitas. Il testo papale dedicato alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale sarà lo stesso pontefice ad intervenire al convegno di presentazione in Vaticano. Calcio, l'ultima giornata di Serie A vedrà in contemporanea 5 incontri che riguardano corsa Champions e lotta salvezza. La Lega ha fissato per le 20:45 di domenica Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma. Il turno sarà aperto venerdì da Fiorentina Atalanta, sabato Bologna Inter e Lazio Pisa, domenica anche Parma Sassuolo e Napoli Udinese. È tutto, a più tardi.
1: Bella Radio. Bella Radio.
2: Le previsioni meteorologiche
1: in collaborazione con Trebi Meteo.
3: Salute e ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Bella Radio da Emma Parigi di Trebi Meteo. Il passaggio di una blanda perturbazione è responsabile di parecchia nuvolosità sulla Sicilia, lambita da tale zona di bassa pressione, comunque in allontanamento. Nella giornata di domani il tempo tornerà ad essere asciutto ed ampiamente soleggiato. Solo locali disturbi si potranno presentare nell'area attorno allo stretto, ma di poco conto. Le temperature massime saranno prossime ai 20-24 gradi nelle diverse località. Soffierà ancora un po' di vento da nord. Per il momento è tutto, per sapere cosa accadrà nei prossimi giorni vi rimando alla nostra nuova app Trebi Meteo.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane. Gino Coppola, O Prim'Amore.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
1: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
2: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
1: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
2: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
1: 342 64 18 410.
3: Catania, siete pronti a vivere una grande notte napoletana? Mercoledì 20 maggio, appuntamento alla Panineria Russo, al villaggio Sant'Agata, zona B, in via Giovanni da Verrazzano 151. Direttamente da Napoli, Anthony canterà le sue più belle canzoni per una serata tutta da vivere. Presenta Mary Milani. Mercoledì 20 maggio, la Panineria Russo vi regala questo grande evento. Siete tutti invitati. Evento organizzato da FC Music Production, agenzia spettacoli.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

luna che si arrossa, baci tra nuvole la scossa, le onde leccano la costa. La mia immaginazione è fervida, so che ti eccita, la tua espressione è perfida, Dio è femmina. Sai che sei presente pure quando manchi, mi rincorri sempre pure quando scappi.

0: per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.
2: Francesco Merola, come già fa?
3: Stasera si

poco c'è Marina. Passa nata nottata insieme a te c'è bella ancora, pure c'è l'istà città. E voglio a te per sempre, tu non si rompe, per me si tutto come.

0: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: Anche oggi a piedi.
2: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
3: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
2: Noleggio auto a partire da 30 euro.
3: Chilometri illimitati.
2: Anche senza carta di credito.
3: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
2: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
3: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
3: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare ogni giorno.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
7: Canzoni napoletane. Enzo De Angeli e Sonny, pazzo di te.

0: E stasera il vego si è fatto più bello per me. Come mi vedi tu, nessuno lo sa pigliare.
1: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella, Bella Radio, canzoni napoletane.
2: Nico Desideri e Giusy Attanasio, Giurame. Tu

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio. Canzoni napoletane. Enzo Caradonna, come si fa?

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Non solo alcolici.
5: In grosso e dettaglio.
4: Spegni la tua sete.
5: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
4: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
5: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
4: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
5: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
4: Info 348 10 50 454.
6: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
7: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
8: La tua auto è stanca, sporca, spenta? Falle cambiare vita. A Catania c'è Autolavaggio Mattei 2025, in via Stanislao Mattei 12, Picanello. Lavaggio completo, sanificazione dell'abitacolo, smacchiatura a tappezzeria e lavaggio con sgrassaggio motore. Lunedì e mercoledì, lavaggio utilitari è a solo 10 euro. Con la tessera punti, ogni 6 lavaggi, uno è il regalo. Offriamo anche auto noleggio senza carta di credito da 29,90 euro e parcheggio custodito anche a ore. Info 338 40 80 178.
9: Per
8: tu.
9: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
10: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane. A tutte le ore.
9: Bella è sempre con te.
11: Bella Radio, canzoni napoletane.
12: Bella Radio. Sono le 17 e un minuto. News.
13: Ben trovati da Gerardo De Vivo. 4 azzurri nei primi 16, 7 nei primi 100. L'aggiornamento odierno delle classifiche mondiali conferma ancora una volta il momento straordinario del nostro tennis. Numero 1 indiscusso, Jannik Sinner, che col trionfo agli internazionali d'Italia allunga ancora in classifica su Alcaraz. Il Masters 1000 del Foro Italico era l'unico che mancava alla collezione del fuoriclasse altoatesino. Vale la pena rivivere la sua emozione durante la premiazione alla presenza di Adriano Panatta, ultimo italiana a vincere a Roma 50 anni fa e del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
0: Adriano, dopo 50 anni abbiamo riportato un torneo molto molto importante a casa. Ovviamente non posso dire che ti ho visto

0: torneo di Ginevra, stasera in campo Brancaccio e Sonego. Siamo al calcio, mentre l'Inter ha festeggiato Scudetto e Coppa Italia col suo popolo, la penultima di Serie A ha rimescolato le carte della corsa Champions, rimandando i verdetti agli ultimi 90 minuti, che saranno decisivi anche per stabilire la terza retrocessa. Gianni De Gaetano.
1: D'accordo Lautaro Martinez, capitano mio capitano da 22 gol, ma l'Inter, che si fregia del 21esimo scudetto calando il doblete con la Coppa Italia, è prima di tutto creatura di Cristian Chivu, scommessa rischiosa ma vinta. Il presidente Marotta.
2: La scelta di Chivu è stata una scelta onestamente abbastanza facile. Lui aveva tante qualità, aveva giocato l'Inter il triplete, quindi sapeva cosa voleva dire la vittoria, aveva un senso di appartenenza forte perché comunque ha indossato la maglia dell'Inter, ha vinto con la primavera, ha fatto l'allenatore delle giovanili, ha fatto un'esperienza a Parma da non dimenticare. È stata una scelta forse coraggiosa, sì, ma il coraggio nello sport deve essere una qualità assolutamente da tenere in considerazione.
1: A 90 minuti dal termine della Serie A, intanto, nella corsa Champions, cade rovinosamente la Juventus, senza più identità, sgambettata dalla nemica fiorentina. Per la vecchia signora è difficile contemplare anche un miracolo e domenica non bastasse, c'è il derby. Canta Napoli che stacca il biglietto per la coppa più bella nonostante l'addio quasi certo di Conte. Ad un passo, Milan e Roma sogna ancora il Como, duello finale per evitare la B, Lecce, Cremonese, Salentini a più uno.
0: Vediamo allora il programma dell'ultima giornata di campionato. Si parte venerdì sera con Fiorentina-Atalanta, sabato alle 18 Bologna-Inter, alle 20.45 Lazio-Pisa, domenica alle 15 Parma-Sassuolo, alle 18 Napoli-Udinese, alle 20.45 le gare delle squadre in lotta per Champions e salvezza, Cremonese-Como, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Verona-Roma. Basket chiusa con le vittorie di Virtus Bologna e Venezia alla prima tornata di incontri. Stasera i playoff scudetto continuano con gara 2 dei quarti. Alle 20 Brescia-Trieste con i giuliani sull'1-0. Alle 20.45 Milano-Reggio Emilia, padroni di casa, vittoriosi nella prima. Ciclismo col portoghese Eulalio in maglia rosa, il Giro d'Italia vive la seconda giornata di riposo. Domani si riparte con la decima tappa, unica crono individuale di questa edizione della corsa. 42 i chilometri da Viareggio a Massa. Dopo i gravi incidenti di ieri nel Gran Premio di Catalogna, costati fratture ad Alex Marquez e Zarco, oggi ancora cadute al Montmeló durante i test MotoGP. Jorge Martin ha perso il controllo della sua Aprilia in una curva ed è scivolato ad alta velocità sulla ghiaia. È stato trasferito in ospedale per accertamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Canzoni napoletane.

E mo che stai tramando a fare? Tanto prima Rocco Simon accorgeva. A che serve? A che serve? Tu mi hai distrutto già. E già fornisci le gagne. Per me è fornuto già.

0: buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio. Bella Radio.
5: Canzoni napoletane.
6: Rico Femiano, Nancy Coppola e Stefania Lai. Io so guaglione.

bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane. Marco Calone, bionda, mora, rossa.

0: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
1: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
0: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
1: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
0: 342 64 18 410.
2: La concorrenza per noi non esiste. Da Saia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smack burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, Catania. Ordina su WhatsApp 345 874 1337.
3: Catania, siete pronti a vivere una grande notte napoletana? Mercoledì 20 maggio, appuntamento alla Panineria Russo, al Villaggio Sant'Agata, zona B, in via Giovanni da Verrazzano 151. Direttamente da Napoli, Anthony canterà le sue più belle canzoni per una serata tutta da vivere. Presenta Mary Milani. Mercoledì 20 maggio, la Panineria Russo vi regala questo grande evento. Siete tutti invitati. Evento organizzato da FC Music Production, agenzia spettacoli.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Radio.
6: Bella Radio. Canzoni napoletane.
7: Antonio Cannata, ti telefonerò.

0: e si sente, un programma ideato e condotto da Mary Milani. C'è e si sente su Bella Radio TV.
1: Buon pomeriggio a tutti i miei belli, finalmente nuova settimana. Ciao miei cari, buon pomeriggio, come state? Tutto bene? Sono le 17.22, siamo pronti per questa nuova puntata, la prima della settimana. Oggi è lunedì 18 maggio, ragazzi, venerdì uscirà il mio nuovo brano, non vedo l'ora. Stay tuned, stiamo arrivando, tenetevi pronti, perché proprio lunedì 22... Che cacchio sto a dire? È venerdì 22, è ufficialmente fuori Mary Milani, bomba atomica, mi stava venendo di cantarla, shh, Milani zitta. Quindi giorno 22 alle 15.30 ufficialmente fuori il nuovo singolo, stay tuned, stiamo arrivando raga, tenetevi pronti. Nel frattempo vi aspetto al 388-8292-885, questo è il nostro numero per tutti i vostri messaggi. Vi aspetto, scrivetemi, mandatemi quello che vi pare, basta che me lo mandate, anche perché siamo stati due giorni lontani e questa cosa non va bene, quindi scrivetemi, va bene? Detto ciò si parte, ciao!
0: La Nina e Franco Ricciardi.

0: Canzoni napoletane. Canzoni napoletane.
1: Non basta di guardare in da chi sto occhio e cammina pa mano fuori mare. Ma basta di incontrare per due minuti e ma basta capire non mi zittite. Ma basta che te vedi che sono contenta. Vota a mezzo a 10 appuntamenti, ma basta un miracolo ogni tanto, ad uno pensa che si innamora di me.
2: Ma basta solo che mi stai vicino, e non mi importa che non mi fa bene. Io cambio male quando stai lontano, perché sono troppo innamorato di te. Ma basta l'ombra tua che sono contenta. Ma basta sto sorriso accattivante, ma basta solo che

basta che ti faccio l'uregare e ti sta a fianco se ti sento male, ma basta che morisce una parola perché si era che tu mi piace, ma basta poche te perché si bello che sto respiro caldo un po' fra spalle, ma basta di pensare a caramelle solo che non riesco a pazzare.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane.

Faccio brutti sogni e poi mi scede bot. Vedo le facce degli amici che non ci stanno più. Ha già sbagliato a prendermi le colpe, a pensare potevo fare di più, ad immaginare un finale diverso, a pensarsi che la palla non pigliava traversa, a distinguere l'amore dal sesso. Se a volte vince se perso.

0: E dopo Rock Hunt noi siamo ritornati. Ancora un buon pomeriggio a tutti, miei cari, ben ritrovati. 388-8292-885. Questo è il nostro numerino per tutti i vostri messaggi. Pardon, mi sono sistemata un attimino lo schermo del PC con i messaggi, perché era tipo nel bagno era arrivato. Io la vista bionica ancora non ce l'ho, ma va bene. Allora, raga, oggi Marcello non c'è stato, quindi i messaggini di Marcello, come sapete, non li leggo. Mandateli tutti nel mio orario, quindi riscrivete se magari avete scritto prima. Devo salutare Mimmo, Mimmo che tra l'altro ieri è stato un tesorino, mi ha mandato un messaggino. Mimmo, un bacio, grazie sempre. Un saluto alla mia Romina da parte di Raffaele, dicendogli che l'amo tantissimo. Nessuna mai potrà prendere il suo posto. Ti amo, mi richiede un brano. Di Nanno Mariano, ma posso scegliere io il brano? Perché penso una a piacere, sì. Quindi la scelgo io, una di Nanno Mariano, va bene, gliela dedichiamo. Mo vedo cosa trovo, un bel brano d'amore super romantico che possiamo andare a dedicare un pochino a tutti, ok? Poi abbiamo Stefi che dà il buon pomeriggio a tutto lo staff di Bella Radio, ovviamente, e anche al suo marito Alfio con un grande ti amo. Allora, di Nanno Mariano ti metto questa che mi piace tantissimo, ok? Quella insieme a Giovanna Romano.
1: Florinda una canzone.
2: Questa è una storica, nessuno sa ancora.
1: A voglio raccontare.

0: bastarda orofollia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia.
1: Le orofollie non si fermano mai. Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gellone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
3: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
4: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
5: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
4: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
5: Boutique della Frutta Marano e Figli.
4: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
5: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Che non è niente per me, ma che sciocca sei.

0: Alessandro Fiorello, ma che sciocca sei su Bella Radio. Ancora un buon pomeriggio a tutti. Come sempre 388-8292-885, il nostro numerino per tutti i vostri messaggini. Buon inizio settimana, principessa Mary. Ciao, salvu, come stai tesoro? Aspetta che sto facendo fischiare tutto. Sono le mie cuffie e devo comprare nuove. Ti voglio bene, un bacio grande e buon proseguimento di programma e serata. Ti voglio bene, sa, e preparati che venerdì esce la mia nuova canzone. Io mi stonerò la testa, raga, venerdì, ore 15:30, tutti su YouTube. L'uscita ufficiale su Spotify e in tutti i digital store, mi raccomando. Ciao Mary, puoi salutare mio figlio Domenico Marino con un salutone grande da parte del suo papà? Assolutamente sì. E poi, messaggino vocale, questo è Francescuzzo, te lo dico io.
1: A me bete tutta tunna.
0: Ciao Francesco.
1: Mi fai ascoltare...
0: Cosa?
1: La tua canzone, Solo Noi.
0: Niente, ti adoro.
1: Un bacione a tutti.
0: Francesco.
1: Ti ricordo che il giorno 22 si festeggia Santa Rita.
0: Santa Rita, esce anche il mio brano, scelto bene allora. Grazie Francesco. Allora, visto che Francesco ha richiesto la mia canzone, io ovviamente gliela vado a mettere, la dedico anche a Salvuccio Viscuso, che a lui piace, la dedico a tutti voi che siete sempre con me. Arriva Mary Milani, Solo Noi. Vamonos, grazie.

0: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio.

0: pomeriggio. Ciao Mary, sono Santina. Amore, buon pomeriggio. Venerdì esce la mia canzone, tesoro. Mi raccomando. Saluto a tutti voi di Bella Radio, un saluto alla Napoli Fish, un saluto a mia cugina Alberto Belfiore, Francesco Calogero, mia cugina Francesca, un abbraccio forte con un ti amo per mio marito Peppe Farina. Amore, dopo ti faccio ascoltare una bella canzone, ok? Un bacio grandissimo, anche perché a lei gli piace tanto Vinizio, ma ormai lo sappiamo tutti. Mando anch'io un bacione grandissimo a tutta la Napoli Fish. Rimanete qui, arriva Ivan Granatino insieme a Blair, me l'ama.
1: Senta come suona la musica.

0: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Anche oggi a piedi.
3: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
4: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
5: Noleggio auto a partire da 30 euro.
4: Chilometri illimitati.
5: Anche senza carta di credito.
4: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
5: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
4: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
5: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
4: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
6: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
7: Catania, siete pronti a vivere una grande notte napoletana? Mercoledì 20 maggio, appuntamento alla Panineria Russo, al villaggio Sant'Agata, zona B, in via Giovanni da Verrazzano 151. Direttamente da Napoli, Anthony canterà le sue più belle canzoni per una serata tutta da vivere. Presenta Mary Milani. Mercoledì 20 maggio, la Panineria Russo vi regala questo grande evento. Siete tutti invitati. Evento organizzato da FC Music Production, agenzia spettacoli.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
10: Bella è sempre con te.
11: Bella Radio, canzoni napoletane.
12: Bella Radio.
13: Sono le 18 e 2 minuti.
14: News.
15: Buonasera da Marco Mancini. Ancora minacce reciproche tra

0: di una graduale riapertura di Hormuz. L'abbordaggio israeliano delle navi della flottiglia diretta a Gaza. Potrebbero esserci anche degli italiani tra gli attivisti fermati al largo di Cipro e trasferiti su una nave prigione diretta ad Ashdod. I portavoce della Global Sumud Flottiglia accusano Tel Aviv. Operazione avvenuta illegalmente in acque internazionali, perso il contatto con 23 natanti. L'Ucraina ha denunciato nuovi massicci attacchi russi, almeno 3 morti in raid di Mosca sulle regioni di Donetsk e di Kherson. Intanto il ministro delle finanze ucraino ha chiesto agli omologhi del G7 riuniti a Parigi di rafforzare le sanzioni contro la Russia. I paesi del G7, ha detto, devono restare al fianco di Kiev con sostegno finanziario e militare. L'operazione rimane tecnicamente impegnativa, emotivamente intensa, operativamente complessa. Lo hanno fatto sapere i sub finlandesi che si sono immersi questa mattina per tentare il recupero dei 4 italiani morti durante un'immersione alle Maldive. I corpi sono stati individuati all'interno della grotta sottomarina in cui il gruppo stava facendo l'escursione a 50 metri di profondità. Il cadavere di un 5° sommozzatore italiano è stato già recuperato. È tutto, a più tardi.
1: Bella Radio. Bella
2: Radio. Le previsioni meteorologiche.
1: In collaborazione con Trebi Meteo.
3: Saluto e ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Bella Radio da Emma Parigi di Trebi Meteo.
4: Il passaggio di una blanda perturbazione è responsabile di parecchia nuvolosità sulla Sicilia, lambita da tale zona di bassa pressione, comunque in allontanamento. Nella giornata di domani il tempo tornerà ad essere asciutto ed ampiamente soleggiato. Solo locali disturbi si potranno presentare nell'area attorno allo stretto, ma di poco conto. Le temperature massime saranno prossime ai 20-24 gradi nelle diverse località. Soffierà ancora un po' di vento da nord. Per il momento è tutto, per sapere cosa accadrà nei prossimi giorni vi rimando alla nostra nuova app Trebi Meteo.
2: Bella Radio.
5: Bella.
6: Canzoni napoletane.

0: Bema, Ore e Diamanti, questo bellissimo brano, 18 e 8 minuti. Sto combinando il panico oggi io qua dentro. Il panico. Allora, abbiamo un messaggino vocale, vediamo chi è nel messaggino vocale, ascoltiamo e poi continuiamo a leggere.
1: Ciao Mary.
0: Questo è Alfio. Ciao Alfio.
1: Saluto a tutto lo staff di Bella Radio.
0: Ciao Alfiuccio.
1: Un saluto e un diamo da parte mia per Stefi.
0: Stefi, tuo marito.
1: Per Stefani. Ti amo tantissimo.
0: Che bellini.
1: Con tutto il mio cuore.
0: Che siete bellini.
1: Dedico la canzone

0: fai tu, è piacere tuo.
1: Va bene, Alfio, ci penso io. Stefi, tuo marito mi ha mandato un messaggino. Che bello, Alfio, gioia. Ci vediamo giorno 20, vi aspetto, che c'è l'inaugurazione a proposito della panineria. No, non che dico inaugurazione. C'è la festa, la panineria Russo, ragazzi, Anthony, tutto gratuito. Vi aspettiamo, mi raccomando, raga. Ok, Giovanni De Verazzano. Poi che abbiamo? Sì, non vedo l'ora di ascoltarla. Amore, grazie. Sì, ve lo ridico ancora una volta. Venerdì ore 15:30 l'uscita del nuovo brano di Mary Milani, Bomba Atomica. Un brano totalmente dedicato alla donna. Quindi preparatevi, ragazze. Qualcuno mi aveva richiesto: voglio fa pace con te, Stefi, per la sua mamma, che a quanto ho capito hanno litigato. Quindi gli facciamo fare la pace, sperando che la signora mamma di Stefi, io spero che lei in ascolto, faccia la pace con Stefi, per favore. Che qui c'è Stefi che è triste, che ha tutto. Gli mettiamo sta canzoncina, ci deprimiamo tutti quanti insieme. E fate la pace.

0: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
4: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
3: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
4: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
3: Pippo De King. La scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
4: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
5: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pier Luigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
3: Non solo alcolici.
4: In grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete.
4: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
3: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
4: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
2: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
5: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
6: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
6: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
5: 342 64 18 410.
7: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352 086 8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
8: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

film che sta amore, la voce di Gaetano Rizzo su Bella Radio. Siamo già arrivati alle 18:26, raga, buon pomeriggio. Vi ricordo che questa sera dalle 19 alle 20 ci sarà una nuova puntata di Sotto il Cielo Rosso-Azzurro. Ieri tra l'altro il Catania, dai, ha dato un bel pareggio, contenti? Sicuramente sì, meglio di una, meglio di aver perso. Adesso vediamo quello che succederà, però più tardi ne parleremo, sicuramente ci sarà anche il Mister Decento, quindi dalle 19 alle 20 non perdetevi la puntata. Noi tra mezz'oretta appunto ci salutiamo, però abbiamo ancora tempo e spazio sia per i vostri messaggini che per le vostre richieste. Adesso arriva Joseph, non ricordo chi me l'aveva richiesta, però qualcuno me l'aveva richiesto, cuore mio. Eccola che arriva, io ritorno dopo, raga, rimanete con me.

voce che intena niente, mentre partono i bastimenti, ci rimane soltanto o vento, ma sente. Son ca voce che intena niente, mentre partono i bastimenti, ci rimane soltanto o vento, ma sente.

0: canzoni napoletane. Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella. Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Acitrezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
2: La concorrenza per noi non esiste. Da Saia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smack burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: canzoni napoletane.
1: Siamo ritornati ormai quasi per la chiusura. Abbiamo quasi finito la prima puntata della settimana, è quasi arrivata al termine. Allora raga, vi ricordo che comunque dopo ritorniamo con Sotto il cielo rosso azzurro venerdì ore 15:30, l'uscita del nuovo brano di Mary Milani, Bomba Atomica. Mi raccomando ragazzi, tutti presenti. E poi volevo darvi una info, perché giorno 26 di giugno andrò a Castel di Udica, c'è un evento meraviglioso di Emanuele Vezzosi, quindi proprio insieme ad Emanuele Vezzosi, anzi grazie a lui, saremo tutti quanti a Castel di Udica al bar Esagono, l'Esagono. Ci sarà un concerto meraviglioso proprio che vede come protagonista il nostro Emanuele, ci saranno diversi ospiti che non vi svelo adesso, però già ve lo diciamo, giorno 26 di giugno saremo a Castel di Udica proprio al bar L'Esagono. Raga, non mancate, ci incontriamo tutti là e facciamo la baldoria, pronti per cantare e divertirci. Questa è una chicca che vi sto dando adesso, però comunque poi più avanti ne continueremo a parlare, ok? E adesso siamo quasi in chiusura, prima di salutarci, in realtà ci salutiamo tra un pochino perché ancora un po' di tempo ce l'abbiamo, cioè 10 minuti, sì e no, abbiamo brani due, il tempo per due brani. Andiamo con... Io ancora non ho passato Gianni Vezzosi, me l'avete richiesto in tantissimi, quindi direi che è arrivato proprio il momento di andarlo ad ascoltare. Chiedo veni, anzi, perdonatemi ragazzi se ancora non sono riuscito a farvelo ascoltare. Nel frattempo vi ricordo anche il 388-8292-885, che appunto è il numero per tutti i vostri messaggini. Voi scrivetemi che al resto ci penso io. Sapete che vi dico? Oggi ci ascoltiamo Attimi. Detto, fatto. A tra poco, ciao!

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Quando in fondo basta tu, per fare tutto più facile. Quando in fondo voglio a te, pure si sta m'appiccicata e tu dici non parla più.

0: canzoni napoletane.
1: E noi siamo arrivati al termine, raga. Mando un bacione grandissimo alla mia bella Lia, che ancora non avevo salutato. Lia, ti voglio bene, ti mando un bacio. Raga, noi ci risentiamo domani. Adesso arriva Sotto il cielo rosso azzurro. Ciao!

0: caccia sempre giudicata. Bella.
1: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: La tua auto è stanca, sporca, spenta? Falle cambiare vita. A Catania c'è Autolavaggio Mattei 2025, in via Stanislao Mattei 12, Picanello. Lavaggio completo, sanificazione dell'abitacolo, smacchiatura a tappezzeria e lavaggio con sgrassaggio motore. Lunedì e mercoledì lavaggio utilitari è a solo 10 euro. Con la tessera punti, ogni 6 lavaggi, uno è in regalo. Offriamo anche auto noleggio senza carta di credito da 29,90 euro e parcheggio custodito anche a ore. Info 338 40 80 178.
3: Catania, siete pronti a vivere una grande notte napoletana? Mercoledì 20 maggio, appuntamento alla Panineria Russo, al villaggio Sant'Agata, zona B, in via Giovanni da Verrazzano 151. Direttamente da Napoli, Anthony canterà le sue più belle canzoni per una serata tutta da vivere. Presenta Mary Milani. Mercoledì 20 maggio, la Panineria Russo vi regala questo grande evento. Siete tutti invitati. Evento organizzato da FC Music Production, agenzia spettacoli.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
6: rispondi,
5: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
7: Bella è sempre con te.
8: Bella Radio, canzoni napoletane.
9: Bella Radio.
10: Sono le 19 e un minuto.
11: News.
12: Buonasera da Gerardo De Vivo. Non si abbassa la tensione tra Stati Uniti e Iran. Teheran accetti l'accordo o sparirà, ha ripetuto Trump. In caso di nuova aggressione, le nostre forze armate hanno brutte sorprese per il nemico, la replica della Repubblica Islamica. Tuttavia, secondo indiscrezioni riportate da Al Arabiya, nella sua risposta di ieri ai mediatori pakistani, Teheran avrebbe aperto alla possibilità di una lunga sospensione del suo programma nucleare, purché l'uranio già arricchito venga trasferito in Russia e non negli Stati Uniti. A quanto si apprende, poi, l'Iran avrebbe anche rinunciato alla richiesta di risarcimenti di guerra in cambio di concessioni economiche. Ribadite la richiesta di una tregua duratura e l'ipotesi di una graduale riapertura di Hormuz. Sarà pubblicata lunedì prossimo 25 maggio la prima enciclica di Papa Leone XIV, intitolata Magnifica Humanitas. Il testo papale è dedicato alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Sarà lo stesso pontefice, prima volta nella storia, ad intervenire alla presentazione del testo.
13: L'economia.
12: Si avvia alla conclusione lo sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato da USB e da altre sigle autonome. Segnalati disagi per trasporti, scuola e sanità in tutta Italia. Nel settore ferroviario lo stop è scattato ieri sera alle 21. Si ferma anche il trasporto locale con orari diversi da città a città. Alla base della protesta le richieste di aumenti salariali e di maggiori investimenti per welfare e diritti. Sentiamo Guido Lutrario, esecutivo nazionale USB.
14: Lo sciopero aveva e ha delle motivazioni sociali molto importanti. In questo paese i prezzi aumentano a causa delle guerre che si moltiplicano, però nessuno interviene sui salari, nessuno interviene sulle pensioni, noi continuiamo a perdere potere d'acquisto, l'unico soggetto che non

Safari chiude le contrattazioni cedendo 9 decimi di punto, in calo invece lo spread che si attesta a quota 76 punti base, petrolio sempre su standard elevati, il Brent vale oltre 110 dollari al barile. Nel 2025 l'Italia era il paese dell'Unione Europea con i prezzi all'ingrosso dell'elettricità più alti tra i 27, pari a 116 euro per megawattora. La media europea era di 85 euro. È quanto evidenzia la Commissione Europea nel rapporto dedicato all'Italia sui 4 anni di attuazione del piano Repower EU per l'addio ai combustibili fossili russi. La tedesca Commerzbank considera negativamente l'offerta di acquisizione da parte di UniCredit. Lo fanno sapere fonti del Consiglio di sorveglianza, secondo le quali l'operazione non presenta un premio adeguato e non riflette il valore intrinseco di Commerzbank. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.

0: sotto il cielo rosso azzurro.
1: Sotto il cielo rosso azzurro.
0: Una sola fede calcistica, un solo programma. Sotto il cielo rosso azzurro. Il calcio ha il sapore che gli dà. Quello rosso azzurro. Quello rosso azzurro. Una squadra. Il Catania.
2: Siete pronti a interagire con noi su Bella Radio TV?
3: Buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati, buon inizio settimana a tutti i nostri belli di Bella. Ci siamo pronti per iniziare con una nuova puntata di Sotto il cielo rosso azzurro. Dopo il pareggio di ieri sera, pronti a parlarne, a discuterne insieme. Qualora vogliate potete scriverci, lo sapete, al 388-8292-885, perché questo appunto è il nostro numerino per i vostri messaggi su WhatsApp, ma non solo, seguiteci anche su TikTok per interagire in tempo reale. Io vado a dare il benvenuto a loro. Bentornato al Mister Decento, buon pomeriggio a Ferdinando Toro.
4: Buonasera Mary, buonasera Mister.
5: Buonasera a tutti, ciao.
4: Come hai già anticipato tu, appunto, dopo il pareggio di ieri sera, ora si attende questo test importante mercoledì al Massimino, con un Massimino che già si presenta tutto sold out, manca. Beh, credo che sono rimasti pochissimi biglietti, forse in curva sud e in tribuna B, ma per il resto tutto esaurito. Rosario, io direi di iniziare subito con te. La prima domanda che ti faccio è: cosa ne pensi del Catania visto ieri?
5: Il Catania visto ieri a me è piaciuto tantissimo. Guarda, ho visto un Catania diverso dalle ultime partite, che l'ultima partita perlomeno che si è fatta in casa. Ho visto un Catania arrembante, un Catania un po' alto, che magari crea poche occasioni gol, però era abbastanza alto, giocava molto di più nella metà campo degli avversari. Naturale che poi ci sono anche gli avversari che ti mettono, ti costringono ad abbassarti, ma quello è un altro discorso. Ma ieri il Catania mi è piaciuto tanto, con gli inserimenti, tanti inserimenti di Gerardi prima, dopo la sostituzione, con Piracini dopo, che andava quasi quasi a fare il centrocampista o l'attaccante in alcuni momenti. Quindi ribadisco, per me Toscano avrà rivoluzionato, no, ma ha cambiato qualcosa nell'ambito degli inserimenti, quello sì.
4: Tu parli su a livello di gioco, non sulla testa dei giocatori, perché dico, non, tu parli su meccanismi di gioco.
5: Parlo di meccanismi di gioco e parlo anche sulla testa, perché ragazzi, abbiamo già discusso in tempi non sospetti in cui questa squadra è stata fatta da Toscano, e quindi il cambiamento con Vialli ha un po'
4: destabilizzato,
5: bravissimo. Invece quando il rientro di Toscano, che io sono stato il primo a contestarlo perché era da contestare in quei, quindi, in quelle 10 partite che ha fatto effettivamente, giocando al Catania giocava male. Oggi penso e credo che si siano un po' ricompattati tutti, spogliatoi, piuttosto che società, piuttosto che dirigenti, piuttosto che giocatore,

0: e qualcosa si è limato. Questo non può portare altro che del bene in seno alla squadra e di riflesso a noi che stiamo lì aspettando che sto Catania faccia il grande salto e oltrepassi sto calcio bello, ma nello stesso tempo un po' trappola, ecco, trappola, perché poi anche è vero che ieri hanno creato una situazione di campo in cui quel campo, quando non è inzuppato d'acqua, è meraviglioso. Ma a prescindere che in Lombardia c'è un brutto tempo, ma loro proprio l'hanno inzuppato d'acqua apposta.
1: No, ma ti dico la verità, a me il campo non mi è piaciuto. Comunque, su quello che dicevi tu poco fa, Rosario, ci tengo a precisarlo, perché Rosario, sì, è vero, l'ha criticato, ma quando è arrivato l'esonero è stato il primo a dire no, non andava esonerato, e forse era la scelta giusta. E solo attraverso questi
0: non
1: playoff
0: è stato, cioè, ribadisco il concetto che abbiamo parlato, è stato sbagliato l'esonero le ultime 8 partite, o me lo cambi il giorno di ritorno, ma a quel punto
1: sì,
0: è da pazzi
1: cambiato. Sì, no, dico, appunto, era riferito a quella cosa che, anche se qui si è criticato Toscano, nessuno chiedeva la sua testa. Ora naturalmente è chiaro che a questo punto del campionato, con in ballo i playoff, adesso si deve dimostrare qualcosa in più, perché adesso c'è l'esigenza di vedere magari appunto un Catania diverso. Già ieri qualcosa l'abbiamo vista, anche se non ti nascondo, Rosario, che a me sul discorso del pressing non mi è piaciuta tanto, perché ieri non siamo stati capaci di rubare un pallone e ripartire. Diciamo, la pressione fatta in quel modo a me non piace, a me o si pressa tutti insieme a schiacciare, cercare di costringere l'avversario o a buttarla fuori, o piuttosto fare un lancio lungo quando è costretto, perché questo è quello che poi abbiamo fatto per certi versi noi, no? Quando loro ci pressavano, secondo me ci hanno pressato bene, spesse volte noi abbiamo buttato la palla e regalarla a loro. Questo è quello che avrei voluto vedere ieri un po' più nel Catania, perché se avessimo avuto la possibilità di rubare palla un po' di più, secondo me potevamo creare qualche situazione migliore.
0: Non è che Toscano abbia cambiato punto in bianco, cambia modo di giocare. Già quegli inserimenti del difensore, della, chiamiamolo, del braccetto di destra.
1: Ma tu pensi, Rosario, che questi inserimenti sono legati sempre a quella famosa frase «dobbiamo riempire l'aria»?
0: Sì, secondo me sì. Secondo me sì. Poi è anche vero che ieri aveva giocato con due esterni, che uno è Cicerelle, uno è Bruzzaniti, due esterni veri e propri, cioè il 3-4-3, sono sia Cicerelle che Bruzzaniti, sono due esterni proprio che gli piace giocare largo, quindi l'aria...
1: Però li fa giocare un po' più arretrati.
0: No, lei mi ha fatto giocare giù al punto giusto, quello non lo critico, io devo ovviamente, non è un lunetta della situazione che magari va a stringere e va a fare l'attaccante assieme a Porte. Sono due, gli piace giocare larghe sulle fasce laterali, che quello è il loro modo di giocare a calcio, calpestare le fasce laterali e mettere palle nel mezzo. Così ha fatto, però con Forte da solo non ci si riesce, ma è quello che abbiamo criticato agli inizi. Oggi però, ragazzi, ne vedendo, e dico, anch'io mi ci metto nel mezzo, c'è poco da criticare, oggi c'è solo da capire le situazioni. Il Catania ha fatto 15 risultati in casa senza perdere una partita, giocando male. Bene, continuiamo su questa falsariga, ragazzi, non me ne frega nulla giocare bene, l'importante è che si passano i turni.
1: A questo punto sì,
0: e
1: sono d'accordo.
0: Basta, dai, già come abbiamo parlato, dobbiamo saltare sul posto con giocate belle, giocate meno belle, e se si è ricombattato il tutto, ci sono le sostituzioni che ti possono aiutare. Ieri Catulano stava per entrare a 10 minuti alla fine, un quarto d'ora, l'infortunio di
1: Pieraccini
0: ha fatto sì che saltasse il tutto. Poi non ho capito, Lunetta è infortunato?
1: Sì, Lunetta ha ancora un piccolo fastidio, non si sa se potrà essere disponibile nell'eventuale passaggio del turno nel ritorno in casa della semifinale.
0: È sembrato strano che abbia messo effettivamente Bruzzaniti e Cicerelle, tutto perché se Bruzzaniti vorrebbe giocare a sinistra, Cicerelle quello è il suo ruolo naturale, diciamo, d'attaccante di sinistra.
1: E questa cosa, tipo, ti nascondo che forse è meglio Jimenez al posto di Bruzzaniti. Rosario, cosa ne pensi? Perché ieri Bruzzaniti per gran parte della partita non si è visto, si è visto poco. Forse è stato un po' più partecipe poi da Ausilio quando è rientrato, piuttosto che Bruzzaniti durante il tempo che è stato in campo.
0: Sì, Fernandes, hai ragione, però come già ti stavo dicendo, Puzzanini, il suo ruolo naturale è l'esterno di sinistra, messo a destra magari ha difficoltà a rientrare, perché lui cosa fa? Rientra e parte sulla fascia e mette a palla nel mezzo. Probabilmente avrà preferito in quel lato là, perché c'era Casasola che era un attaccante che non poteva spingere tanto Casasola da quel lato lì, e sparava secondo me magari qualche spunto di Bruzzaniti che facesse in modo di mettere pallone nel mezzo piuttosto che andare a concludere. Purtroppo che andare a concludere.
1: Io tempo fa dissi questo, no? Ho detto perché non fare giocare eventualmente Bruzzaniti a piede invertito, perché in questo caso l'ha messo lì a piede invertito, e posso dire che a questo punto con la riprova è un errore, anche perché se un giocatore
0: destro, è solo che lì piace.
1: No, Bruzzaniti sì, ma comunque preferisce più giocare a sinistra perché certo. Vede meglio la porta.
0: Salta l'uomo con più facilità perché vedere bene la porta, riesce a calciare. Ma
1: il discorso tu solitamente è come io, per esempio, quando si parla di gioco, preferisco che diciamo giocatori come Bruzzaniti o Ciccarelli giocano il piede invertito, perché più vicino alla porta hanno più possibilità di tirare in porta, perché non sono loro che secondo me devono fare cross.
0: Lo so, ma il punto, Fernando, si sta criticando, poi abbiamo sempre criticato, io mi metto in prima persona, il perché si attacca solo con un uomo, quello che è successo ieri tante volte, però, e ribadisco, c'è sempre un però, o perlomeno ieri ho visto sempre dei cambiamenti, ieri ho visto che anche il centrocampo era più alto, non si abbassava subito, quando il portiere loro cercava di giocare palla, si alzavano i tre attaccanti, si alzava il centrocampo e si alzava pure la difesa. Quindi, però non troveremo mai una difesa schierata a centrocampo, non è il modo di giocare di Toscano, non è la categoria, e non abbiamo manco quell'uomo veloce, che io parlo del centrale, perché né Miceli, né Gerardi, nemmeno Allegretto sono gente rapida e veloce. Magari sono dei grandi marcatori, ma non sono velocisti. Quindi
1: anche se,
0: dobbiamo allungarci un po'.
1: Anche se
0: scoperta.
1: Ieri, quando è entrato Allegretto, ho visto che spesse volte quando prendeva la palla la lanciava subito per verticalizzare. E quello è normale che comunque velocizza la manovra, perché certo. Piuttosto che girarsi la palla in orizzontale, magari già in verticale puoi creare anche superiorità numerica.
0: E quindi questo che vuol dire?
1: Ma al centrocampo però la palla la dobbiamo prendere noi.
0: Abbiamo preso qualcosa. Io la vedo, da questo punto di vista, vedo un qualcosina di diverso. Non giocheremo mai col 3-5-2, non ci gioca, non ci vuole giocare, non ci giocheremo mai. Però non mi è dispiaciuto. Ieri, ribadisco, si poteva fare meglio in quanto gli inserimenti, ribadisco, di Gerardi, di Piracini dopo, ci hanno dato una grossa mano d'aiuto, magari sulla tre quarti campo nostra. Ovviamente non si è finalizzato. Gerardi non può essere il quinto della situazione che tira un portata da 20 metri. No, Gerardi è un uomo che fisicamente magari gli mette una palla di testa e te la va a colpire, ma Allegretto uguale. Però non può essere mai i piedi di Quaini piuttosto che di Tacchi.
1: Comunque ecco. Ieri, vedendo poi la partita, lo possiamo dire che per certi versi siamo stati dico un po' fortunati a non prendere il gol in certe occasioni, anche se comunque Dini ha risposto presente, ma sfortunati lo possiamo dire sia per la traversa e anche quel gol dove che Miceli piuttosto che tirare con
0: siamo
1: la fronte
0: fortunato o sfortunato?
1: No, diciamo è stato un mix, tutto si bilancia e poi tutto alla fine ritorna, nel senso che l'equilibrio è stata, secondo me, la partita per certi versi equilibrata, però ieri ci è mancato quel po' di fortuna che ci poteva dare il vantaggio.
0: No, ci è mancata la fortuna, sempre là siamo. Se tu speri che con un grosso riusciamo un grosso, un gol, sarebbe bellissimo.
1: No, ma più che altro sai,
0: quattro cross, quattro gol.
1: Per la traversa,
0: ma non ci dimentichiamo che è stata solo ed esclusivamente un'inventiva di Forte, in quanto da solo in area rigore ha staccato bene e l'ha messa dentro. Ecco il discorso che torna iniziale: perché c'è solo un uomo su un cross? La motivazione qual è? Eppure non mancano gli uomini di una certa stazza fisica, il Ditacchio che salta bene di testa, i Gerardi quando andiamo a battere un angolo, no? E forse sfruttiamo poco queste palle inattive, chiamiamole.
1: Sicuro li sfruttiamo poco.
0: Abbiamo uomini con una stazza fisica imponente, il Miceli e Gerardi e Allegretto, forte.
1: Rosario, ieri in un'occasione c'è stato Quaini, che insolitamente l'ho trovato a destra a fare il cross, e non c'era dentro, c'era in aria soltanto forte centralmente e Ciccarelli al secondo palo. Dico, ma c'è al primo palo, non nessuno che cercava di anticipare la giocata.
0: Questa è una cosa che
1: non ho mai capito, ma
0: l'ho sempre fatto, Ferdinando, ribadisco, non cambierà mai modo di giocare toscano. Oggi siamo tutti quanti sulla stessa barca dicendo, io devo, dobbiamo stare sereni, spingere la squadra affinché salti questo fosso, ma non si cambia, non puoi cambiare modo di giocare, quelli sono. Puoi variare le sostituzioni, e metti Caturano a posto di Forte, metti Lunetto a posto di Bruzzaniti, ma quelle sono.
1: Lo so. Comunque,
2: ci fermiamo ragazzi, sì, poi sì, rientriamo dopo, anche se magari dopo leggiamo qualche messaggino, perché ci sono tanti messaggi audio, tanti messaggi dei nostri ascoltatori che insomma vogliono interagire con noi, quindi pausa, ritorniamo tra poco e vi leggiamo, a tra poco.
3: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
4: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
3: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info 377-38-71-638. Punto Caffè. I vantaggi sono sempre di più.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Super grande affare vendere ed oro follia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
6: Le oro follie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Oro follia. Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A. Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
7: Revisione in scadenza.
8: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri, nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
9: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato a pericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
10: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
11: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
10: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
11: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
12: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
13: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
12: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
13: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
12: 342 64 18 410.
7: bella.
14: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Ritornati dopo questa piccola pausa. Allora, vogliamo iniziare ad ascoltare qualcosa? Ditemi.
1: Fai tu, Mary, come vuoi tu.
2: Sì, sì, ascoltiamo qualcosa perché ci sono tanti messaggini, così cerchiamo un pochino di andare avanti. Allora, per il Mister 200 intanto vi leggo qualche messaggio scritto. Vediamo da un anno lo stesso gioco. Visto la condizione atletica della squadra che sembra in crescendo, può essere una situazione positiva avere il ritorno delle partite sino alla finale in casa, visto che sembra che sia ritrovata la compattezza in difesa?
0: Eh sì, quello che ho detto 2 minuti fa, a parte la compattezza in difesa, la compattezza dentro la squadra tutta, gli spogliatoi, la società e i tifosi principalmente, ragazzi, perché è un gruppo, deve essere un gruppo, se no non si arriva a nessuna parte, ecco.
2: Ok. Allora,
0: la condizione fisica effettivamente era molto ottimale, ho visto Forte che fino al 90° si batteva in tutte le palle.
1: Sono d'accordo.
2: Ok, leggiamo qualche andiamo con i vocali. Primo messaggino.
15: E allora buonasera a tutti quanti, sembra parola Tozzo Mario De Sofoni che saluta
0: cartellone allo stadio pure c'era ieri.
15: Con tutta la famiglia e poi saluto a Ferdinando e a tutti gli ospiti di questa sera. Un salutone a Sebastiano Garilli e poi posso dire una cosa per quanto riguarda il Catania Calcio. Carusi, accontentiamoci di questo pareggio, perché ormai il gioco di Toscano lo sappiamo. È venuto che dice è signora difesa e ci manca l'attacco. Il gioco di Toscano è questo, l'importante è che ci portiamo i punti per andare in Serie B, poi a Natale pensa a Dio, si dice. Buonasera a tutti, un bacione.
2: Ciao zio Mario.
0: Ciao
2: Mario,
0: che era quello che avevamo detto, abbiamo discusso 2 minuti fa.
1: Che lo zio Mario fa altre cose con lo striscione di Nicolò che l'ha portato ieri
2: allo stadio,
1: all'Ecco. Se era visibile anche su Sky i suffoni
2: dello zio Mario.
1: I suffoni rosso azzurro.
0: Comunque quello che abbiamo detto in questo momento, ragazzi, lasciamo stare il bel gioco, pensiamo a tirarci fuori.
1: Sicuramente in questo momento il bel gioco non mi interessa, però sai, vedere nei giocatori la convinzione o la consapevolezza di quello che stanno facendo. Beh, sai,
0: ma Ferdinando, sanno quello che stanno facendo?
1: Sì, lo so, però benissimo. Diciamo che avrei voluto ieri, io da tifoso e allo stesso tempo da spettatore, vincere quella partita e vedere un atteggiamento dove tu vai comunque lì con prepotenza a prenderti la partita. Esatto. Mi auguro che almeno questo lo facciano in casa.
0: Non te lo devo aspettare più, non puoi aspettartelo. Ma non perché il Catania non sia capace, perché in questi momenti belle partite non ne vedrai. Si giocherà chi ha più possibilità. Oggi il Catania fra l'andata e il ritorno c'ha non il 50% ma il 70%, in quanto con 2 pareggi passa il turno. Io vorrei vedere chi è questa squadra che rischi. Ora tu domenica o mercoledì in casa non ti aspettare una grandissima partita. Io mi aspetto una grande cornice di pubblico, un grande tifo e una partita in cui tu devi, il Catania deve aspettare e ripartire. Ma me l'aspetto perché Toscano gioca così e perché il Catania deve giocare così.
1: Ma questo lo fai questo ragionamento, scusami, in virtù del fatto che
0: con un pareggio è naturale.
1: Ma dico, fare il minimo sforzo, magari portarti in vantaggio e poi fare.
0: Ma Fernando,
1: cioè, capito? No, perché non puoi lasciare tutto al caso. Perché anche quando tu non giochi bene, ma devi comunque assicurarti una partita da
0: è naturale,
1: gestire.
0: La grande prestazione, no, fermo, Ferdinando. La grande prestazione è un conto, non significa che mi vada chiudere nella mia area di rigore.
1: Non vorrei una partita alla coronina fino a
0: ieri. È naturale, ma è una grandissima prestazione dei giocatori, perché debbono dare una grande prestazione davanti a 20.000 spettatori. Uno per noi, due per loro stessi. Ancora ribadisco il concetto. Sono partite o dentro o fuori, non sono più partite, poi vediamo, ritorno.
1: No, ma che appunto poi alla prossima ricordiamo che ci saranno tempi supplementari ed eventualmente i rigori qualora si pareggiasse. Non ci sono più non ci sono più vantaggi.
0: Non basta più il turno di chi va avanti.
1: Saranno tutti testa di serie.
2: Io entro perché ci abbiamo troppi messaggi, sì. Raga, c'è Nicolò che dice: vorrei sapere cosa ne pensate della prestazione di ieri, ma ne avete già parlato.
1: Sì, ne abbiamo già parlato.
2: Questo ne hanno già risposto, quindi Nicolò ti abbiamo letto, ma già questo è un argomento che è stato affrontato. Prossimo messaggio.
7: Buonasera a tutti e un caloroso saluto a tutta Bella Radio, gli ospiti, Mary, al caro Ferdinando, a Mary.
2: Ciao, ciao Beppe.
7: Massimo Sebastiano. Io credo che il Catania ieri abbia preparato la partita così, quindi aspettando più che altro l'errore del Lecco. L'unica cosa, e sono convinto che abbiamo avuto anche qualche occasione, quelle più pericolose sono state proprio dal versante Catania. Il tema è uno, secondo me: nei playoff bisogna fare gol, c'è bisogno di una manovra più fluida e soprattutto c'è bisogno di accelerare i ritmi. I ritmi nei playoff bisogna mantenerli alti, perché poi sappiamo che dall'altra parte ci sono avversari che danno tutto e per tutto. Comunque personalmente ritengo che il Catania ha fatto la partita che doveva fare, la difesa con una difesa attenta, aspettando logicamente quello che è l'errore degli avversari. È un gioco che conosciamo, è un gioco che sappiamo che va così, c'è tutta la forza, la capacità e la struttura per arrivare fino in fondo e di portare a casa questi benedetti playoff. Benevento aspetta il Catania in Serie B, vi abbraccio e forza Catania.
2: Grazie Peppe. È sempre troppo gentile, davvero, sì, è bellissimo.
1: Tra
2: altre
1: cose, noi facciamo i complimenti a Peppe perché il Benevento ha vinto la Coppa di Serie C nel, sì, triangolare tra i vincenti dei tre gironi con un netto 4-1. Veramente una grande dimostrazione di forza e veramente di gioco, perché l'ha fatto sempre attraverso il gioco, una grande capacità anche negli uomini, perché lo sappiamo. Veramente ha una bella squadra.
2: Mi piace tanto perché comunque Peppe si esprime in modo carino, perché parla, che fa parte anche lui di questo, abbiamo, ha detto, quindi è una cosa, sì, bella, sì. Peppe, è davvero molto molto
1: Peppe,
2: bella.
1: L'altra volta ha messo una foto con la maglia del Catania e la sciarpa del Benevento.
2: Bello, è bellissimo.
1: E ci aspetta, e noi, io spero di poterti raggiungere presto.
2: Se togli questo, è già così. Andiamo, prossimo messaggio vocale.
16: Buonasera a tutti voi. Desideravo fare alcune considerazioni in merito alla partita di ieri. Dunque, secondo me la partita di ieri è la copia, diciamo, di come gioca Toscano. Cioè, prima non prenderle e poi dopo si vede. Ha fatto un'ottima partita il Catania, questo senz'altro. Non ha preso il gol e quindi ci giochiamo tutto mercoledì. Volevo chiedere, a parte questo, io ho visto alcuni giocatori fuori forma completamente: Casasola, Bruzzaniti, Cicerelli. Non ho visto questi giocatori che dovrebbero fare la differenza. Come mai ancora non sono pronti? Perché Forte mi gioca sempre le spalle dietro la porta? Staria, questa famosa aria che deve riempire il mister, come la riempie? In che modo? Qual è la soluzione? Perché non applica un 3-5-2 e dà la possibilità a un centrocampista di avvicinarsi all'area di rigore? Grazie.
2: Aspetta che ce n'è un altro.
16: Buonasera, sono di nuovamente io. Finora volevo fare un appunto a Ferdinando: si stava comportando bene, poi ha detto una parola magica: si può beare fuori a Ferdinando, gentilmente.
2: Va bene, intanto rispondiamo allora, prima alla prima parte, poi parliamo se
1: no,
2: si può buttare.
1: Così nel frattempo poi abbiamo la risposta. Sebastiano, per quale motivo mi vuoi buttare fuori?
2: Hai detto la parola magica, non l'hai capito?
1: Qual è la parola magica?
2: È la parola magica, la parola magica ci fu. Ti aggiorno comunque.
0: Io vorrei rispondere a Sebastiano dicendole un paio di situazioni. Allora, ricordiamo che Casasola viene da un mese e mezzo di sosta totale e gli avversari conoscono Casasola, hanno messo sul suo lato un attaccante abbastanza veloce e Casasola spazi non ne aveva più da potersi inserire. Quindi la condizione di Casasola lasciamola stare, ragazzi, lasciamola stare. Poi la condizione, secondo il mio parere, di Cicerelle, non ho avuto forse nemmeno la possibilità di fare un cambio, perché i cambi l'ha fatto sulla fase difensiva, che avevano dei problemi sia Piraccini che piuttosto che Gerardi, quindi poi in qualche maniera i cambi finiscono, caro Sebastiano. Quindi io sono convinto che, secondo me, se lui aveva lunetta, come ti posso dire, in panchina, l'avrebbe utilizzato. Quindi dobbiamo fare i calcoli anche delle persone disponibili, e chi segue il calcio Catania sa che esistono gli infortuni, che esistono una persona magari il giorno precedente sta poco bene e non può entrare in campo. Sulla condizione atletica, no ragazzi, la condizione atletica Catania io l'ho vista eccellente, ho visto il loro campo disastroso,
1: no, quello sono,
0: e questo cose. Fa sì che il Catania credo che manco se lo aspettasse in qualche modo questa bagnata di campo a inzupparlo, piuttosto che l'acqua che ha fatto in Lombardia. Poi il discorso forte, caro Sebastiano, ne abbiamo parlato da 10 mesi, quello è un discorso che Toscano, come tu hai detto poco fa, non cambierà mai. Oggi non dobbiamo la critica, mettiamola da parte, tutto indistintamente, mettiamo la critica da parte e auguriamoci che il Catania, chiunque giochi, chiunque si mette in campo, con qualsiasi condizione fisica, atletica, riesca a superare questi famosi spareggi, chiamiamole. Dopodiché credo che la società tirerà le somme, ma oggi andare a criticare non Toscano ma la squadra come si esprime è facile per tutti quanti.
1: Comunque tutti quanti. Volevo dire una
2: ce
1: cosa,
2: un altro, eh?
1: Sì, scusami, volevo dire una cosa sul discorso di Cicerelli, che ieri Cicerelli era continuamente raddoppiato e cercavano sempre di portarlo sull'esterno, una volta, perché vedevo sempre che c'era uno dietro e uno accanto. Lui c'è stato un attimo che voleva passare in mezzo ai due con la sterzata, ma non gli è riuscito. Non gli davano
2: spazio.
1: Era l'indiziato numero uno, perché gli tenevano proprio due uomini addosso
0: tutti,
1: continuamente.
0: Sì, oggi in queste spareggi si riconoscono tutti, perché io ho fatto seguire il Lecco per una settimana.
1: Sì,
0: ho
1: sì.
0: Mandato un uomo mio a vedere gli allenamenti. E altrettanto quelle del Catania nell'amichevole fatta contro la Santa Venerina. Quindi ragazzi, sono dei giochi di lavagna, chiamiamolo di lavagna o di tattica, che chi ha fatto l'allenatore sa che esistono. Ma esistono anche nei dilettanti, che tu devi vedere la squadra avversaria in amichevole il giovedì. Immagini se non ti vede la partita del Catania 2, 3, 4 volte le ultime partite che ha fatto. Quindi,
1: no, no, ma sono
0: non
1: d'accordo.
0: Non trovo... No, a parte, attenzione, già abbiamo discusso, sono 8 squadre, 8 partite, tutte 8 squadre, scusami, 8 squadre tutte quante agguerrite, pronte per fare il salto di categoria.
1: Sono d'accordo.
0: E quindi non ci aspettiamo la squadra Materazzo. Ora man mano
1: a questo
0: rimasto.
1: Punto, Rosario, non ce ne saranno più squadre Materazzo.
0: Ci
1: saranno squadre che magari o sono stanchi o sono alle corde o e il poi, tasso tecnico tattico è diverso, e naturalmente poi qualcuno salta.
0: Scusami, poi torniamo al discorso che è vero che tu stai 21 giorni fermo e vai a recuperare tutti gli infortunati, ma stare 21 giorni facendo 2 amichevoli, 3 amichevoli non è la stessa,
1: certo,
0: condizione.
1: Il ritmo
0: ragazzi,
1: partita non ce l'hai.
0: La perdi, cominciano situazioni diverse. Vero che vai a recuperare Casasola, vai a recuperare i Cicerelli in condizione ottimale ancora di più, forte e così va. Però non perdi il ritmo. Ragazzi, quindi io sono.
1: Dunque, se tutto combacia come quello, cioè nella prossima partita dovremmo vedere qualcosa in più, perché il ritmo partita
0: rientro di Casasola veramente a tempo pieno, il rientro di Lunetta, speriamo che rientri, e di Donnarumma, perché non penso che Donnarumma non merita di giocare da punto in bianco. Ora ho un problema sicuramente.
1: No, sicuramente avrà qualche piccolo affaticamento.
0: Quindi Sebastiano, però fiducia e coraggio, che ci riusciamo.
2: Bravo, andiamo, altro messaggino vocale spregiudicato, Angelo.
17: Ragazzi, buonasera, un saluto da Angelo, un saluto a Ferdinando, a Saro e a tutti gli amici della Rullo, e un abbraccio particolare a Mary.
2: Ciao Angelo, un bacino.
17: Volevo dirvi, con questo gioco, con questo modulo, dove potrà arrivare il Catania?
2: Domanda.
0: Abbiamo risposto 2 minuti fa.
1: Speriamo il più lontano possibile.
0: No, abbiamo risposto, ragazzi.
2: E lui il messaggio l'ha mandato prima.
0: Non cambieremo. Mo, il toscano non cambia il modo. La società l'ha rimandato, ma ripigliandolo di nuovo sapeva che andava incontro alla stessa condizione di prima. Credo, e ribadisco, credo e sono certo che oggi tutti i giocatori indistintamente, anche il signor Caturano che aveva criticato l'operato, aveva litigio con Toscano, a detta di alcuni, a detta dei lavori, e questo punto qua credo che si siano, come si può dire, ricompattati, quindi questo, ragazzi, ricompattarsi e andare tutti su una direzione.
2: Va bene,
1: ci voleva la piena fiducia nei confronti di tutti.
2: Va bene, noi ci fermiamo, sì. Ragazzi, un secondino in pausa, ritorniamo tra poco.
18: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza. Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
19: Per la tua pubblicità, Bella Radio TV, chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
20: Bella. Non solo alcolici.
21: In grosso e dettaglio.
20: Spegni la tua sete.
21: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
20: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
21: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
20: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
21: Non solo alcolici, in via della Concordia 150 a Catania.
20: Info 348 10 50 454.
22: Anche oggi a piedi.
23: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
24: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
23: Noleggio auto a partire da 30 euro.
24: Chilometri illimitati.
23: Anche senza carta di credito.
24: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
23: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
25: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
23: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-87...
25: Catania, siete pronti a vivere una grande notte napoletana? Mercoledì 20 maggio, appuntamento alla Panineria Russo, al villaggio Sant'Agata, zona B, in via Giovanni da Verrazzano 151. Direttamente da Napoli, Anthony canterà le sue più belle canzoni per una serata tutta da vivere. Presenta Mary Milani. Mercoledì 20 maggio, la Panineria Russo vi regala questo grande evento. Siete tutti invitati. Evento organizzato da FC Music Production, agenzia spettacoli.
19: Per la tua pubblicità?
25: Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Siamo ritornati dopo questa piccola pausa, raga, ultima parte di Sotto il cielo rosso-azzurro. Ancora ben ritrovati a tutti, salutiamo anche tutti coloro che hanno comunque interagito nel rullo, raga, perché ad ogni vostro argomento ovviamente loro anche si sono esposti, hanno condiviso anche il pensiero del mister. Salutiamo anche Mario Anzalone e tutto il club di Malta che sono sempre presenti, quindi ragazzi un bacione anche a voi. Salutiamo Fili che dice arriveremo fino alla fine, certo che ce la facciamo. C'è anche chi si lamenta del campo, della partita di ieri sera, che scrivo ma che campo era quello? Poi ancora bravo mister, quello che dicevo io prima, uno che ha giocato a calcio sa bene questa cosa, quando avete risposto al messaggio di Sebastiano se non sbaglio. Poi ancora aspettate che li cerco perché abbiamo veramente tantissimi messaggi. Complimenti per il messaggio, che ci sono anche i complimenti per Peppe, per quello che ha detto appunto. Abbiamo avuto davvero una bellissima squadra, bravo il mister, sempre preciso e obiettivo da parte di Giovi, lo salutiamo. E poi raga ci sono tantissimi altri messaggi che insomma andarli a prendere tutti sono impossibili. Salutiamo Giuseppe, salutiamo anche Mario che vi saluta, raga ricambiate il saluto perché chiede proprio il saluto.
1: Ricambio Mario.
2: Ok, va bene. Allora, parliamo della partita di mercoledì? Sì. Diciamo qualcosa?
1: Parliamo di la partita di mercoledì. Torniamo,
0: io volevo tornare sempre al discorso Sebastiano, in quanto nel discorso atletico. Ragazzi, oggi chi ce l'ha, ce l'ha. Non ti puoi allenare più. Giocando, certo, giocando ogni 3 giorni non ti alleni più. Certo. Oggi lo dai di scarico. Sarebbe lunedì scarico totalmente chi ha giocato. Chi non ha giocato fa qualcosina in più. Martedì preparazione alla partita del mercoledì. Quindi giocando ogni 3 giorni
1: rifinitura.
0: Mercoledì, ma si può fare anche mercoledì mattina la rifinitura, certo, 15 minuti, tanto si gioca la sera, quella mezz'oretta in campo ci si va di mattina, ci si fianchisce, si fa un po' di tattica per preparare la partita alla sera, per giocare la sera, quindi è una cosa naturale. Detto questo, chi ha la condizione fisica atletica ce l'ha, chi non ce l'ha si vedrà in questi momenti, in questi giorni di partite accavallate. E con te, parlando con te, tu mi hai detto non so se il Casarano riesce a sopportare, perché giocando ogni 3 giorni mi hai detto può essere anche difficile, e probabilmente domenica ha pagato un po' di stanchezza perché ha perso
1: anche un po' di sfortuna, Rosario. No,
0: io voglio dire, io non metto la capacità perché
1: ho visto se la sono giocata, è stata sfortunata, e il Brescia è stato bravo comunque a capitalizzare tutto quello che poteva capitalizzare. E invece il Casarano, nonostante ciò, non ha rinunciato a giocare. Sotto porta non è stata così fredda da poter segnare.
0: È quello dove voglio arrivare. Tu, quando io ti parlo di condizione fisica, non ti parlo di dire ora arrivo là con la lingua di fuori. Nel momento opportuno ti sbaglio il passaggio, ti sbaglio il tiro in porta, perché arrivi con la lingua di fuori. Anche se il Casarano ha giocato bene, poi ti sbaglia quelle fasi conclusive in fase di offensiva piuttosto che difensiva, quando andare a chiudere, perché poi il cervello, non arrivando più ossigeno, lo insegni, cominciano a ragionare più.
1: Però ti posso dire che, Rosario, quello che ti stavo dicendo è che appunto la trama di gioco del Casarano era efficace ad arrivare sotto porta e ci arrivavano con decisione. Allora sai secondo me cos'è stato? Che magari sì, mettici la sfortuna, mettici la bravura del portiere, mettici magari la poca lucidità, ecco. È stato un mix che ha condannato il Casarano.
0: Per
1: quanto riguarda invece le altre partite, mi riferisco alla Potenza Ascoli, che lasciamo stare, l'Ascoli si è anche mangiato il rigore del vantaggio, un gol gli è stato annullato, ma ti posso dire che la superiorità dell'Ascoli si vede.
0: Quindi cosa vuol
1: però
0: dire?
1: Il Potenza sa, non ha rinunciato
0: questa,
1: a giocare.
0: Questo vuol dire, allora il Catania è arrivato là in condizione secondo me ottimale, ha sbagliato gol, oddio, giusto lo 0-0. L'Ascoli poteva vincere perché è subentrata ora, quindi condizione fisica migliore. Il Casarano ha perso contro una squadra che è subentrata dopo, quindi probabilmente il Casarano e il Potenza pagheranno la condizione di aver giocato ogni 3 giorni.
1: Sì, no,
0: quindi non
1: dicendo
0: ci aspettiamo oggi che ora Toscano farà fare i 1000 metri, 100 metri. Toscano ora deve gestire i giocatori che ha, il breve, il veloce, il rapido, non ce ne sarà più come si suol dire un carico di lavoro, capito?
1: Sì, no, ti stavo dicendo che comunque l'Ascoli e il Potenza che si sono giocati questa partita, io ti posso dire che comunque il Potenza è andato tranquillamente a giocarsi la partita con personalità, con tranquillità, non è stato così pericoloso come magari le occasioni che ha creato l'Ascoli, però se l'è giocata a viso aperto tranquillamente, e le differenze tra posizioni di classifica ti posso garantire che non si notavano, non c'era tutta questa differenza.
0: Non dimentichiamo
1: poi la Salernitana, tornando sempre al discorso dei risultati, la Salernitana che ha vinto dentro casa 2-0 con il Ravenna, da quello che ho visto ti posso dire che c'è una Salernitana veramente convinta, decisa e soprattutto con una condizione atletica molto molto avanti.
0: Io non l'ho vista, però bisogna capire anche, ragazzi, bisogna capire anche la pochezza degli altri gironi. Attenzione, Ferdinando,
1: sono d'accordo.
0: Abbiamo discusso in questa stessa sede dagli inizi, non detto da me, magari dico sarò l'ultimo, ho detto da un certo Pietro Romano, con un certo Mario Marino, che girone A un conto, girone B un conto, girone C un altro campionato.
1: Ma infatti.
0: E quindi magari passerà l'Ascoli, magari nel prossimo turno passerà il Brescia, ma questi perché incontreranno magari il Potenza, che Casarano, però questi campionati di Serie C nostro, dove tu ieri, come tu hai detto, ho sentito parlare di lui, non l'ho seguito, e la Salernitana ha racimolato qualcosa come 20.000 spettatori.
1: Quindi, sì, qualcosa di più.
0: Voglio dire, cioè, tu 20.000 spettatori a Brescia non li vedrai, manco fai 100 anni,
1: lo so.
0: Se fai tutto il giorno di ritorno.
1: Vabbè, a Brescia hanno altri problemi.
0: No, io voglio dirti, non li vedrai a Brescia, ad Ascoli, a Ravenna, non li vedrai assolutamente.
1: Il discorso è che l'Union Brescia, per come ora, che hanno fatto la fusione appunto con la Ferpisalò, i bresciani non l'hanno presa bene sta cosa, no?
0: Sì, ma
1: no, e non le presenze allo stadio,
0: certo,
1: magari non sono...
0: effettivamente la squadra non è quella.
1: È
0: però
1: come
0: detto
1: se
0: questo...
1: noi dicessero di andare a vedere l'Atletico Catania piuttosto che il Catania.
0: Beh, perfetto. È come una volta l'Atletico ci aveva provato a portare il titolo a Catania, presso lo spareggio con la Ternana, ma lo stadio si è riempito, il Catania non esisteva più, l'Atletico che ha fatto lo spareggio lo ha perso. Ma come dici
1: era
0: tu,
1: era in campo,
0: no, era in tribuna. Ecco, detto questo, io mi rendo conto quello che dici, ma è anche vero che questo girone C è infernale, veramente, ragazzi. È infernale. Io ho un girone in cui girano in qualche squadra tanti soldi, c'è un girone in cui il pubblico, il tifoso non ti lascia respirare. Vedi Catania, vedi Salerno, vedi Benevento. Quindi, ma ci saranno tante altre squadre in cui ti assillano, il tifoso vuole la vittoria a tutti i costi, cosa che non succede a Ravenna piuttosto che a Brescia, piuttosto che a Pineto. Sto facendo di poi di Pineto, sì, che sono 200 spettatori, cioè, parliamo di una, per noi potrebbe si chiamarsi una serie B2, questo è il girone C,
1: che tanto, no,
0: togliendo qualche squadretta che fa che pochi spettatori, ma
1: e
0: c'è.
1: Lo dimostrano i numeri, Rosario, perché delle squadre che sono rimaste, sono la maggior parte, sono tutti del girone C. Poi il Benevento è andato a vincere appunto questa coppa nonostante ciò, cioè veramente stiamo dimostrando quest'anno, il girone C sta dimostrando la loro forza.
0: Ma non dimentichiamo il Cosenza che è stato fatto fuori piuttosto che la Casertana, quindi squadre che realmente la Serie B l'hanno fatta, e quindi è un girone abbastanza forte e articolato veramente. Quindi bisogna lottare, e partite facile non ce n'è, e vorrei entrare nella testa mia principalmente, e poi quella un po' di tutti gli sportivi tifosi. Non aspettiamoci un grande gioco, aspettiamoci solo il risultato finale. Alla fine del cerchio della partita singola c'è andata e ritorno, passate il turno bene, pensiamo alla prossima. Ma abbiamo giocato solo con forza, abbiamo fatto gol su autorete e ci ha sbattuto nell'orecchio. Vediamocelo, andiamo avanti.
1: Anche con un autorete.
0: Con un pizzico di fortuna, ragazzi, con un pizzico di fortuna.
1: Invece, Rosario, ritornando invece a cose che non appartengono alla fortuna, al di là del fatto
0: anche
1: che
0: là,
1: ieri...
0: Anche là.
1: No, dico, al di là del fatto che ieri Michele e Jimenez sono stati ammoniti, mercoledì la formazione, secondo te, farà a meno di questi due giocatori o li metterà in campo... Senza problemi,
0: a discapito di quello che mi dice un amico che ha un po' un contrasto per me me ne verrà messo in campo Jimenez al posto di Brutaniti.
1: Che ne pensi di questa? Perché ieri poi, sto considerando poi anche la condizione fisica adesso di Pieraccini, perché era uscito con i crampi, ma penso che se tutto va bene dovrebbe essere di nuovo in campo, perché io avevo pensato questa formazione, sempre Dini tra i pali, perché voglio dire, Dini, Scelli e Miceli in difesa. Scelli, Miceli e Pieraccini.
0: I tre di difesa.
1: Secondo me. Poi Didacchi e Quini sempre a centrocampo, i due esterni Donnarumma e Casasola, e Cicerelli, Jimenez dietro forte. La possibilità di cambiare Cicerelli con Bruzzaniti per dare, diciamo, per rimetterlo di nuovo quello che è il suo ruolo che ha giocato finora, e da ausilio al posto di Jimenez, che ti può spaccare la partita, e poi magari fare la staffetta fra, deciderà questo il mister, fa forte Caturano che ieri stava per entrare, ed eventualmente Rolfini, perché si dice che è pronto per giocare, ma ancora non l'abbiamo visto.
0: Ma io sinceramente non mi hai fatto fuori a Lunetta, che è un giocatore.
1: Lunetta non l'ho messo perché è infortunato, Rosario.
0: Cosa, l'ho capito. Detto questo, ragazzi, quindi questo mi stai rafforzando l'idea che il Catania ce l'hai sostituto, ragazzi. Porco Giuda, c'hai sostituto un certo spessore. Quindi se tu li fai entrare carichi veramente come giusto che sia, che loro capiscono l'importanza di queste partite, ma non a caricarsi di nervosismo, di tensione, assolutamente no, di consapevolezza che sono con il Lecco in questo momento superiore. Bene, cosa lo dimostra il campo? Bene, andiamo in campo e ti faccio vedere come il Catania Calcio riesce a vincere queste partite, ma non nella mia testa, nella loro di testa.
1: Sì, quello sicuramente, Rosario, che poi fa altre cose. Parlando di sostituti, ieri quando poi è entrato Raimo, posso dirti che non mi è dispiaciuto, mi è sembrato il Raimo l'anno scorso del fine stagione, quando macinava prestazioni, e la condizione atletica di Raimo secondo me è ottima, considerando il fatto che giustamente sta iniziando a giocare ora, perché...
0: Ricordiamoci che Raimo quando ha giocato con Vialli non ci ha fatto capire nulla, ragazzi.
1: No, lo so.
0: Che però... senza la dito lui, e non abbiamo capito se quello era il giocatore che potesse mettere piede su un campo di calcio, a prescindere se si chiamasse Catania o si chiamasse Mister Bianco.
1: Era tutta una confusione generale.
0: Ho detto, quel Raimo visto lì era inguardabile. Ieri effettivamente si è inserito bene, poi a passaggi era semplice, naturale, quindi in qualche maniera mi è piaciuto. Questa è
1: anche saltato questa, l'uomo in più
0: questa
1: occasioni.
0: Questa dimostrazione che la squadra si è ricompattata e stanno avendo fiducia fra di loro, cioè hanno riconquistato quella fiducia che si era persa nel giro di un mese. Si era persa, ma non per colpa loro, per la confusione che si è creata. Ma senza voler difendere Toscano, che me ne guardi bene, senza voler difendere Toscano, ma... per come è una creatura che ha creato Toscana, e come tale se la deve portare fino alla fine.
1: E l'abbiamo visto, perché quest'anno poi, dopo che lui è andato via, ci sono state quelle due partite che erano discrete, si potevano accettare con Viali. Alla terza il giocatore ha detto o ritorna Toscano, perché è stato lampante, la Crotone l'hanno fatto.
0: Non voglio toccare il discorso Viali, perché
1: no,
0: se lo intacco dico non è che siamo ora di punto in bianco, si è diventato un allenatore scarso, è che lui non ha
1: capito. Non aveva gli uomini dalla propria parte, Rosario, possiamo dire.
0: Più che altro io credo che lui non ha voluto, in un contesto che stava per finire il campionato, che il Catania stava scivolando della classifica, lui ha voluto imporre una situazione di un 4-3-3, un 4-2-3-1, cioè ha messo in confusione i ragazzi, quando bastava continuare lo stesso lavoro di Toscano,
1: entrare solo nella testa.
0: Un 3-5-2 probabilmente era questo, probabilmente l'avevamo accettato un po' tutti quanti, anche i giocatori. Invece ha voluto entrare a gamba tesa, rivoluzionando il tutto, e ha pagato le conseguenze. Oddio, ha pagato le conseguenze, e pigliandosi un altro anno di contratto, ben venga per lui.
1: Le conseguenze credo che li pagano la società, ma alla fine i responsabili sono loro.
0: Ma di fatti, detto, hai cercato il punto, i responsabili sono loro. È tanta responsabilità.
1: E parlando di responsabilità, Rosario, vorrei dire a proprio tutta la squadra e chi ci ascolta, se qualcuno magari può capitare che mentre gira con la radio ci becca, avete la responsabilità di una città intera sulle spalle.
2: Questo è di molto di incoraggiamento in questo momento.
1: No, perché è normale, nessuno deve dimenticare l'importanza di indossare la maglia del Catania.
0: Non devono fare altro, caro Fernando, il proprio lavoro, che lo sanno fare bene, esatto. Lo sanno fare, cioè scrollasse da addosso tutte le le negatività, scrollassero addosso la chiacchiera uno fra l'altro, scrollassero, cioè, io credo, io non sono un super tifoso, ma io credo che mercoledì ci sarà un qualcosa di favoloso per questi ragazzi sulle tribune e sulle curve. Quindi tu quando entri in questo campo, perché domenica abbiamo visto che c'erano 2000 spettatori, 1200 li ha fatti il Catania, tipo li ha portati il Catania e 800, ora domenica entro in campo con 20.000 spettatori, ragazzi, è vero, il tifoso non entra in campo, ma la carica agonistica che ti dà il tifoso è un qualcosa di meraviglioso, ti fa raddoppiare le forze, non ti fa stancare, ti carica. Certo, l'ultimo Catania visto in casa, non ti nascondo che il tifoso si è rotto le scatole, poi dice, oh, certo. Io ti fischio perché ti ho sopportato per 20 partite, ma ora fammelo vedere tu qualcosa di positivo verso me che sono un tuo tifoso e mi accollo 1500 km a andare e 1500 km a tornare con tutti i rischi, delle litigi e cose. Quindi cosa ti aspetti?
1: Non ne parliamo, ne pare che probabilmente i tifosi del Lecco non potranno venire a Catania per i fatti.
0: Sì, ma veramente tu pensi che venivano?
1: No, lo so, magari se vengono, diciamo, che ne so, quel gruppo di 10-20 tifosi con la famiglia
0: magari con i bambini, ma il tifoso catanese stai tranquillo che veramente se viene con la famiglia le fanno stare non bene di più.
1: Ah, quello più. Sicuramente. Purtroppo, ma voglio dire, questi sono gli incidenti causati da gente stupida.
0: No, è causata da questi social in cui mano magari qualche deficiente va a dichiarare che il tifoso catanese sta salendo per fare del danno. Ma assolutamente non è così.
2: Il tifoso non
0: fa. Perfetto. Poi ci sono gli scontri contro la Salernitana, contro il Benevento, ma il Catania contro il Lecco che cavolo deve avere? Qual è la motivazione che deve avere degli scontri?
1: Non lo so. Secondo
0: quello che ho detto, la stupidità poi di questi social che magari vanno a caricare
1: un ambiente
0: senza motivo.
1: Probabilmente è quello che è successo. Bene, abbiamo qualche messaggio, qualcuno da salutare?
2: Ricordiamoci che a Salerno erano presenti 2000, 20.000, ti trasportano parecchio. Poi il Vicenza non aveva subito 4 gol quest'anno. Questo lo dice tutto sulla forza del girone C, proprio prima che parlavate. Il Potenza dicono è una brutta bestia. Fantastiche le parole del mister, il Casarano ne è la prova.
0: Fantasie su quale principio? Non capisco, fantasie questo vuol dire?
2: Fantasie?
0: Cosa hai detto? Fantasie?
2: No, ho detto... aspetta, lo riprendo. Il Potenza è una brutta bestia.
0: Benissimo, presto.
2: Sono d'accordo con Ferdinando, il Brescia è stato cinico. Parole sante, mister, il Casarano non è la prova.
0: Ah, perfetto, avevo capito il contrario.
2: No. Questo.
0: Il Casarano è la prova, è la stanchezza. Oggi tu la squadra non l'alleni più. Oggi vai a rifinire, ogni lunedì scarico, martedì rifinitura, mercoledì mattina preparo 4 schemi, andiamo per il pomeriggio, per la sera. Quello è il calcio, basta, non si carica più, non puoi caricare più, devi solo, ovviamente chi non ha giocato si allena un po' di più perché è naturale, ma finisce lì. Ora quindi prepariamoci tutti noi, compreso per mercoledì.
1: Anche noi stiamo facendo qui rifinitura perché ci stiamo preparando per mercoledì.
0: Bene, ci rincontriamo quando? Venerdì, stavolta dopo la partita ci sarò. Se volete ci sarò.
2: Finalmente il mister di venerdì. Porta bene i playoff, mister.
0: Mi auguro che porta bene tutti.
1: Venerdì.
0: Ma non critichiamo, ascoltatemi, non critichiamo più Toscana.
1: No, assolutamente. Quello è. Non è il momento.
0: Oggi dobbiamo gasare un po' tutti quanti. Esatto. I giocatori.
2: Ma anche Toscano, secondo me, dobbiamo gasare.
0: Ma Toscano non è l'ultimo arrivato, raga, che poi la squadra
2: penso tra virgolette in un periodo come questo che comunque è così anche lui stesso si sente un pochino tra virgolette riputiato, no? È brutto anche per lui come mister.
0: Ma no, io credo che se lui porterà alla fine se lui porterà alla fine il risultato finale che sarebbe questo salto della Serie B, ma alla fine
2: verrà
0: Toscano alla festa di Sant'Agata sarà portato sulla vara di Sant'Agata,
1: ma verrà ricordato da tutti, questo è poco ma sicuro.
0: Perfetto, e poi Toscano troverà un'altra squadra, rimarrà e poi si vedrà, ma facci fare questo beato salto, quello che ti ha chiesto il calcio Catania da 2 anni a questa parte e i tifosi con gli abbonamenti da 2 anni a questa parte
1: e anche con le presenze, lo sai,
0: abbonamenti inteso come presenze, quindi abbiamo fatto, è una delle società che ha fatto maggior presenza in tutto il campionato, come già ho detto in campo non vanno i tifosi, però la carica agonistica che ti dà il Catania Calcio, ragazzi, è qualcosa. Ma anche ieri, guarda, ieri sentivo solo su Sky piuttosto che su Sport, come si chiama lì, comunque sulla Rai, i tifosi del Catania che incitavano, sentivo solo allora, sì, noi sì. Siamo il Calcio Catania, noi vogliamo vincere, quindi questo significa che in qualche maniera la squadra sente la necessità di andare in Serie B.
2: Vero.
0: È il tifoso più la squadra, è il tifoso, e di riflesso vorrei che il tifoso vorrebbe trasportare questa sensazione voglia ai giocatori, capito?
1: E questo sono sicuro che ci riuscirà, perché già io immagino che ci sarà mercoledì sicuramente qualche coreografia allo stadio, e poi

0: a domani, ciao.
1: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
2: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
1: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info 377-38-71-638. Punto Caffè. I vantaggi sono sempre di più.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
4: Bella radio, canzoni napoletane.

0: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella, bella radio.
1: Canzoni napoletane.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane. Ma la

0: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM, ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
1: Catania, siete pronti a vivere una grande notte napoletana? Mercoledì 20 maggio, appuntamento alla Panineria Russo, al villaggio Sant'Agata, zona B, in via Giovanni da Verrazzano 151. Direttamente da Napoli, Anthony canterà le sue più belle canzoni per una serata tutta da vivere. Presenta Mary Milani. Mercoledì 20 maggio, la Panineria Russo vi regala questo grande evento. Siete tutti invitati. Evento organizzato da FC Music Production, agenzia spettacoli.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: sono innamorato di te.
1: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
2: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
1: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info 377-38-71-638. Punto Caffè. I vantaggi sono sempre di più.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
1: Canzoni napoletane.

Lui che ha spento la tua luce, ti ha rubato segno e croce. Quando parli non ti sente, non ti fa mai complimenti. Non ti porta mai un regalo perché è troppo materiale. Non gli scappa un aguaglione, nupiezze, mascalzone.

0: Stai piangendo un'altra volta, ma perché non l'hai lasciato? Tu sei scema, sei cretina, tu sei troppo innamorata.
1: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio. Bella Radio.
5: Canzoni napoletane.

0: bella radio.
1: Bella radio. Canzoni napoletane.

canzoni napoletane.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Bella Radio.
3: Canzoni napoletane.

0: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-3871-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.

Ui, mamma, maronna, che paura che mi hai fatto mettere. No, no, niente. Tu devi riuscire, vieni. Vieni, amma. Vieni, amma, che è pronto un mangiato. Sei sempre bella, mamma.

0: canzoni napoletane. Rosario Miraggio, come vivi tu?
1: Ma nasco nessa tutto si ha nascosto tu. Per tutto tempo che noi siamo stati insieme, e si sapesse che non ti cercasse più, facesse pace che pensiero.

già ne vedo ghiacciaie, ma non c'è sbagliata mai. Io batti sul sole fritto, cade gira sempre a tu.

canzoni napoletane. Francesco da Vinci, Mamma mia.

0: Per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio, canzoni napoletane.
2: Raffaello e Luca De Vivo, chi ci sarà?

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella radio. Canzoni napoletane. Franco D'Amore. Na notte sì, na notte no.

Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore.

Canzoni napoletane. Maria nazionale, mi farai morire.

0: Bella Radio.
1: Sono le 22 e un minuto.
2: Bella Radio.
3: Canzoni napoletane.

0: Ciro Rigione e Antonella Rigione, non poco e te e non poco e me.
1: Forse tu non lo sai, non te l'ho detto mai, a quando ci stai tu?

Canzoni napoletane. Fabiana, me piace, però non ce lo dico.

0: della radio. Canzoni napoletane.
1: Alessio con Barbara.
2: Sto

0: canzoni napoletane.
1: Bella radio. Bella radio.
0: Canzoni napoletane. Mario Forte e parole d'occore.

0: gioia nostra, so papà. Io e mamma ci adulimmo bene. Sì, una felicità nuova per noi due giovani innamorati. Tu non lo sai, ma noi battiamo la vita nostra. A maestro Lucio tu quando decide, e a buonanotte per tutta la vita. Te tenimo in mano così non può caremo. E mentre cresci, noi cresciamo insieme a te. E il primo in mano che ti accompagna nella scuola, e la parola in compagna che ti aiuta a non sbagliare. E il braccio che ti stringono quando ti frega. E l'occhio nostro felice, quando tu sei felice. Sarà per noi il primo pensiero in una notte, quando non ti ritiri il cuore sbatte forte. Ognuno di noi ha sofferto per qualcuno, ma quando tiene a noi, solo loro è più leggero. T'amara una mano a fronte a sta vita, pure quando è faticosa e ci ne si aiuta. T'amara lo rispetto e l'amore assai, e sarà un esempio per ci devo bene assai. Eppure quando ogni uomo sta mano ci ha lassà, a ricordatevi che noi stiamo sempre qua. Perché tu sarai per sempre cuore mamma e papà.
1: Bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane. Raffaello, la legge degli amanti.
2: Ciao, sono le 3 di notte, torna a chiamare.

0: bella radio, bella radio.
1: Canzoni napoletane.

0: Gaetano Rizzo o film E chi sta amore.
1: Dopo tanto tempo ancora eccoci qua, pare sempre prima volta insieme a te, pare sempre prima giorno quando ci siamo incontrati.

0: sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
1: Bella Radio. Bella Radio.
5: Canzoni napoletane.

Canzoni napoletane. Mary Milani, solo amore?

0: radio. Bella.
1: Canzoni napoletane. Franco Ricciardi,

0: canzoni napoletane.
1: Andrea Sannino e Franco Ricciardi. Te voglio

0: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.
1: Tony Marciano, Fermassi o Munno.

0: Bella Radio. Sono le 23 e un minuto.
1: Bella Radio. Canzoni napoletane.
2: Marsica e Rosario Miraggio. Una cosa sola.

0: canzoni napoletane.
1: Emiliana Cantone, l'amore è bello se. Sì.

0: canzoni napoletane. Gianluca Capozzi, Non voglio perderti.
1: Dentro gli occhi di chi mente, sai, ci ho guardato troppe volte ormai e ho imparato a recitare senza farle mai capire quello che c'è in me. E ora che vorrei gridarti ormai tutto quello che tu sei per me,

0: rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio, canzoni napoletane.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella, Bella Radio.
1: Canzoni napoletane.

0: Bella Radio.
1: È mezzanotte e un minuto.
2: Non lo hai ancora fatto? Fallo adesso! Fallo adesso! Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno una

canzoni napoletane. Luca De Vivo e Teresa Langella. Amami così.

0: Bella Radio. Canzoni napoletane.
1: Mister Hyde e Emiliana Cantone, sì, l'unico amore.
2: Ti aspettavo da un po', non immagini quanto sei arrivata così, tra bellezza ed incanto, ed ora che tu sei

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Senti, compagne, bam bam.
1: Banfi e

0: Enzo Caradonna, chi sta è a vita mia?
1: A vita prima roba te presento quanto e li a papà per forza come a tutto quanto. Non mi ricorda quanto tempo sto pavando, ma sbaglia che ha già fatto, non so.

0: canzoni napoletane. Mr. Hyde e Andrea Sannino, Na vota sola.
1: A volte capita che sono solo e non riesco a spiegarmi davvero l'amore cos'è.

canzoni napoletane. Antonio Cannata, Tarricuorde.

0: radio, bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Nando Mariano e Anthony, vita.

come sei bella vita. Ti chiamo vita perché la vita sei per me. E poi ti volessi spiegare tutto quello che provo per quest'amore. Ma poi tu guardi e resti incantata e non trovo mai parole. Parano suona sta realtà. E se non suona, tu non mi scetà. Fa che non fornisce mai. Perché sei tu che mi dà le cose più belle che sta vita. Sei tu che nei momenti brutti mi aiuta a vivere. E non giorno. Se tutto che sei sta per me, io ti giuro vita, che senza te.

0: radio.
1: Bella. Canzoni napoletane.
2: Ivan Granatino, Guagliuncè.

Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.

Carmelo Zappulla, la prima volta.

0: Franco Moreno, Maddalena.
1: Io pensavo che piccerello a dormire un braccio a me. Te cantavano in nanna, ti piaceva mi sentivo. Poi la scuola il primo giorno, quanta madre me che strilla. T'aggrappa sta giacca mia e non me la savi più. A Natale la letterina è una bambola di più. Sei cresciuta poco a poco, oggi è un altro compleanno. Tanti auguri signorina, di un abbraccio mio papà. Oramai sei quasi fermo e io sono rassegnato già. Pensa proprio di un momento.

Se mettivi le scarpe mie e veniva a miscelare. Ti rubavi i soldi spicci che lasciavo sul comò. Mossa in ora innanzi allo specchio. E quei tacchi, ma che ha fa? Andiamo, mettiti le scarpe. Oggi scendo con papà. E mo pure rinta lui.

No, no, un motorino no. Lo sai che non voglio. E perché ti fai male? Ti fai male e basta. Quando fai 18 anni per me? Uè, bevi il latte bello e tocchi tardi. E allora, ti accompagni, va bene? Fa studiare la luce. Come quando il piccerino. Andiamo, vieni. Aspetta.

0: Rosario Miraggio, prendere o lasciare?
1: Non c'è più bisogno di evitare, forse è meglio stare male e dirti che non ti amo più.

0: Mauro Nardi, innamorarsi.
1: Sapessi come tremare la paura, perché con te non sono mai sicuro. E giustamente non sei mai contento. Te stai pigliando pure la vita lì, ma non lo sanno i 18 anni tuoi.

quando stesso la sera con me stesso, mi penso che se non t'avessi mai incontrato le cose vecchie mi avessi accontentato. Una storia non è fatta in un momento, perché è troppo poco di bagate ronca. E i sacci che rimane tutto stanco, e gli tremba troppo la paura, perché st'amore non serve a niente.

Ci sta mica, ci sta qualcosa che è più forte e fa vincere. Ci sta mica, siamo una coppia destinata a non perdere. Parla di me come se fosse più cattivo l'uomo. Parla di te